0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
5: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
6: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
7: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
6: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.

0: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna. Speciale Bellaria. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
2: Radio Icaro. La musica

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Finalmente a Rimini arriva l'EPAS, il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'EPAS L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'EPAS a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'EPAS. Drive your elegance.
4: Radio Icaro, un classico.

0: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
4: Per me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
5: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
6: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
5: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sono Anna.
1: Ciao Anna.
0: Ho un figlio da 6 mesi e non ho ancora capito se i pannolini vanno nell'indifferenziata.
2: Ciao, io sono Lorenzo.
3: Ciao Lorenzo.
2: Rompo sempre i piatti e non so mai dove buttarli.
4: Io sono Maurizio.
5: Ciao Maurizio.
4: Ieri ho buttato lo spazzolino nella plastica.
6: No, dai, ti prego, lo spazzolino no. Io ascolto, sono comprensivo, ma lo spazzolino va nell'indifferenziata. Come tutte le altre cose che non sai dove buttare. Come i pannolini, come i piatti rotti, tutta sta roba qua che non so.

Lunedì 21 settembre, il calendario ci dice che entriamo in autunno, anche se le temperature sono ancora particolarmente gradevoli, ma noi siamo qui come ogni mattina per proporvi la lettura dei quotidiani locali nella nostra rassegna stampa. E allora andiamo subito a vedere la prima pagina del Resto del Carlino, come sappiamo il lunedì, con notizie che arrivano da tutto il territorio romagnolo. Partiamo da quelle riminesi, in particolare il Carlino dedica spazio a questa scelta fatta da San Marino, la svolta per i diritti trans e le famiglie omogenitoriali. Il Consiglio approva le istanze che sono state presentate dall'Associazione 121, la realtà LGBTQ+ del Titano. Le altre notizie sono più riminesi: cinema in estate, boom di spettatori, presenze come a Natale, con due film che hanno fatto da traino anche per l'intera stagione estiva. L'allarme nel carcere, troppi detenuti e manca anche personale, un ennesimo richiamo proprio a questa situazione strutturale di carenza che si trova all'interno della casa circondariale dei Casetti. Ravenna, l'ultimatum del maestro Muti, illuminate Dante. Il maestro parla al sindaco mentre riceve il premio dedicato al poeta. La tombe al buio di notte, praticamente pare che Muti abbia dato 3 giorni al sindaco per risolvere questa situazione. Vedremo poi se accadrà. Si parla anche dell'alluvione, una parte, una causa di residenti e aziende, vogliamo garanzie. In taglio alto nel Cesenate a Sarsina, un violento scontro tra moto e bicicletta, 2 i feriti. Emergenza casa, ho un lavoro fisso ma non trovo da dormire. L'appello al Resto del Carlino di un lavoratore di Longiano. E sempre a Longiano, arte, la collezione COCIF fa il pieno di visitatori, mostra fino a novembre. In taglio basso troviamo le notizie forlivesi, ci soffermiamo su un paio. Da una parte la cronaca, ma l'ore dopo l'immersione muore nel Grossetano un 63enne forlivese, era un subesperto. E poi l'aeroporto, questo aeroporto Forlì-Ravenna, l'intesa appunto farà bene a tutti. Insomma, le parole che in questi giorni si susseguono rispetto a questo progetto di ampliamento, non tanto dello scalo ma della qualificazione dello stesso, portano con sé anche tanti commenti positivi. Questa è la prima pagina del Resto del Carlino, ma andiamo insieme a vedere anche la prima pagina del Corriere Romagna. Troviamo in apertura: ma l'ore dopo l'immersione muore una sub forlivese, il tutto, lo dicevamo, è accaduto nel Grossetano, in particolare nelle acque intorno all'isola di Giannutri. La vittima è Giampiero Gaudenzi, aveva 64 anni. In taglio alto, Edera Boxing, pugilato all'aria aperta. Qui siamo a Ravenna, la società vede ridotti gli orari in palestra, appello a Palazzo Merlato. Quindi insomma resta ai ragazzi la possibilità, e ancora va bene visto il meteo, di allenarsi all'aperto, ma chiaramente ci sono delle cose da sistemare. Anche qui a centro pagina, grande spazio al maestro Muti per il premio Dante. Il Corriere decide un altro taglio rispetto alle parole del maestro, perché pare abbia detto basta inglesismi, recuperiamo il nostro italiano, anche memoria insomma di quello che Dante è stato nella storia non solo della letteratura ma della creazione della nostra bella lingua. In taglio basso una notizia riminese: il Siulp contesta il conto dell'hotel ma perde. Il sindacato di polizia aveva chiesto 2.500 euro di danni per i disservizi, ma non solo doveva pagare il conto dell'albergo ma anche le spese legali. E poi a Riccione cedono le assi al sottopasso, siamo nella zona di Viale Ceccarini che è stata subito transennata. E poi un libro scritto da un uomo che oggi ha 55 anni, che ripercorre una storia molto drammatica che lo ha visto protagonista.

giovanissimo, un adolescente, finì su una sedia a rotelle per una paralisi dopo un tuffo, oggi scrive un libro. Di spalla troviamo anche un po' di anticipazione di sport, basket, la Supercoppa resta solo un sogno per la Dole, MotoGP Bezzecchi, altro terzo posto in Austria. Questo insomma per darci un'anticipazione di quello che poi leggeremo durante la nostra rassegna stampa. Ma ora torniamo sulle pagine del Resto del Carlino, sfogliamole insieme, andiamo a leggere qualche elemento, qualche titolo dalle pagine interne. Si parte da Ravenna, alluvione, azione legale per avere garanzie sul futuro. In totale 35 tra residenti e titolari di aziende agricole hanno promosso la causa partita nei giorni scorsi davanti al giudice civile. Siamo una comunità ferita. È per rompere uno stallo che, come comitato alluvionati di Villanova, spiegano i promotori, abbiamo promosso un'azione legale per danno temuto contro la regione. Si tratta di uno strumento giuridico d'urgenza, una scelta forte ma diventata ormai inevitabile. Qual è l'obiettivo di questa loro scelta? La speranza è che il tribunale imponga alla regione l'esecuzione immediata di quelle opere infrastrutturali di manutenzione, pulizia e rinforzo degli argini sul Lamone che finora sono state rimandate o eseguite in modo insufficiente. Il premio Dante a Riccardo Muti, restiamo sempre a Ravenna, è assolutamente necessario, dice il maestro, illuminare la tomba del poeta. L'appello del maestro al primo cittadino, c'è quel punto buio in tutta l'area, dobbiamo rimediare in fretta. Barattoni che dice è addirittura di arrivo un progetto che sarà sottoposto alle valutazioni della sovrintendenza, ma Muti rilancia e chiede che tutto ciò sia fatto nell'arco di 3 giorni e quindi questo punto buio deve essere assolutamente risolto. D'altra parte insomma il maestro Muti, anche ricevendo un premio dedicato a Dante, si può permettere richieste di questo tipo. Ancora dalle pagine del Resto del Carlino, due cuori e una malattia salvate da una rara malformazione. Una bimba di pochi mesi e una ragazza di 25 anni di Ravenna sono state operate al Sant'Orsola di Bologna a pochi giorni di distanza. Soffrivano di Alcapa, che è una patologia nella quale la coronaria sinistra nasce dall'arteria polmonare anziché dall'aorta. Ecco, due vite, entrambe molto giovani, quella di una bimba ma anche di una ragazza, che sono state salvate grazie alle eccellenze, alle competenze dell'ospedale bolognese. Cinema, e qui arriviamo alle notizie prettamente riminesi, presenze come a Natale, boom di spettatori nei mesi estivi, l'Odissea e Spider-Man hanno fatto da traino e il caldo ha spinto tanti a rifugiarsi in luoghi freschi. Cosa dice Massimiliano Giometti, che è il gestore di diverse sale, in particolare il Multiplex Le Befane, ma anche il Cinepalace di Riccione? È stata la migliore estate cinematografica di sempre. Proprio il Multiplex tra luglio e agosto ha registrato ben 48.000 presenze, quindi numeri effettivamente importanti. Lui dice sono quasi gli incassi di Natale quando arriviamo a quota 50.000 presenze. Anche le rassegne all'aperto, nonostante il caldo molto sostenuto dell'estate, sono andate molto bene. In particolare gli agostiniani hanno registrato 5.000 presenze con una media di 190 spettatori a proiezione. È stata una stagione estiva piena sotto ogni profilo, conferma Marco Leonetti, direttore della Cineteca. Rispetto al 2025 abbiamo segnato quasi un 80% in più tra incassi e pubblico. E ora si guarda all'immediato futuro, in particolare per le sale cinematografiche, perché l'estate d'oro spalanca le porte alla stagione fredda. Le multisale aspettano Avengers e Dune in uscita a dicembre, mentre a novembre arriverà Se domani non torno, il film è su Giulia Cecchettini, e tanti anche i grandi ospiti, ad esempio il 26 farà tappa al Cinepalace di Riccione Riccardo Scamarcio, mentre il 4 ottobre ci sarà Anna Foglietta tra Multiplex, Cinepalace e Fulgore. È un po', insomma, sono diversi anni che si punta alla presenza anche dei protagonisti di alcune pellicole che arrivano proprio per raccontarsi all'interno del film. La vita nel 2027 senza il bollo auto, contenti, ma sarà per sempre. Il Carlino
Carlino ha raccolto i pareri di alcuni cittadini sul provvedimento preso nei giorni scorsi, comunicato nei giorni scorsi dal governo. I dubbiosi si chiedono: verrà confermato anche in futuro? Il pensionato parla di un'ottima misura. A pesare sul portafoglio, dicono in tanti, è però il costo del carburante. È un aiuto concreto, il bollo preso singolarmente non cambia la vita di una famiglia, però oggi anche risparmiare 100, 150, 200 euro, dicono, significa avere una spesa in meno da affrontare. Sul tetto degli 80 kilowatt c'è qualcuno che dice: avrei trovato interessante un criterio legato al reddito o all'ISEE, magari per andare ad aiutare le famiglie in maggiore difficoltà. E sull'abolizione definitiva viene detto: meglio farlo in maniera strutturale e con coperture chiare. Ricordiamo che la copertura per il 2027 è data da fondi PNRR. Emergenza dietro le sbarre, in carcere troppi detenuti, 60 oltre la capienza. A fronte di 118 posti previsti dalla legge, sono in 180 a scontare la pena all'interno della casa circondariale. Il sindacato Sappe, attraverso il suo referente, il suo segretario provinciale Gioacchino De Pascale, dice: la gestione quotidiana è difficile, manca anche il personale. Spesso si creano tensioni, bisogna considerare che ci sono detenuti di religione, etnie e culture differenti. Si cerca per quanto possibile di sistemare insieme persone compatibili, ma non sempre è possibile, quindi anche questo crea disagio e tensione. Altre due notizie che leggiamo sempre dalla stessa pagina: una parte viene dedicata alla cronaca, in particolare a questi controlli a tappeto svolti dai carabinieri di Rimini nello scorso fine settimana, quello in cui si è appena concluso, con tante persone che sono state identificate, tanti veicoli, quasi un centinaio, che sono stati fermati e controllati. Ci sono state anche 9 denunce, 3 per tentati furti, ma anche una ad esempio per aggressione. Una situazione, diciamo, magari non più con la veste estiva del rispetto anche alle emergenze che i militari dell'arma devono affrontare, ma comunque ancora dettata anche dalle forti presenze, quindi anche da delle situazioni comunque da dover gestire. Una notizia di servizio che troviamo sul del resto del Carlino: c'è una sciopero indetto per oggi delle stazioni, in particolare delle biglietterie. Allora, questo sciopero indetto dai sindacati non provocherà problemi sulla circolazione dei treni, che viaggiano, dovrebbero viaggiare regolarmente, ma se andate in stazione dalle 9 fino alle 17 volete lì farvi il biglietto andando direttamente dall'operatore, potrebbero esserci questi problemi, perché appunto sono in sciopero i dipendenti del customer service, quindi di coloro che si occupano proprio del rapporto con la clientela. Malore fatale durante l'immersione. Qui lasciamo Rimini, ma andiamo appunto a dare una notizia di cronaca che riguarda sempre la nostra Romagna. Morto a 63 anni davanti alla moglie, l'amico dice che era un subesperto, era all'isola di Giannutri in provincia di Grosseto per conseguire un brevetto dopo un corso avanzato. Con lui in acqua c'era anche la moglie, che stava affrontando l'esame sempre per lo stesso tipo di brevetto. La tragedia si è consumata ieri mattina. L'allarme alla centrale operativa del 118 è arrivato poco dopo le 10:30, ma praticamente l'uomo, quando Giampiero Gaudenzi, quando è risalito in superficie, ha avuto questo malore fulminante e, benché gli siano stati subito prestati soccorsi, non c'è stato nulla da fare. Festival del Buon Vivere, sempre a Forlì, arriva il cantautore Motta, grandi ospiti per Cavarei, continuano le iniziative a tema gentilezza, ospite anche il governatore dell'Emilia Romagna, De Pascale. Aeroporto Forlì-Ravenna, un'intesa che fa bene a tutti, un sostegno che arriva da parte di Michele Valli, che è segretario del PD cittadino e di Italia Viva di entrambe le province. Credo, dice Valli, che collaborare sia sempre meglio che restare chiusi nei propri confini. Il nostro aeroporto può diventare una risorsa per un territorio più ampio, mettendo insieme Forlì e Ravenna, porto, turismo, cultura ed imprese. Sicuramente anche a livello turistico c'è un'ottima occasione
occasione per presentarsi. Continuiamo la nostra lettura dei quotidiani, sempre sulle pagine del Resto del Carlino. Qui siamo nelle Cesenate, l'appello di un lavoratore: 10 giorni per trovare casa o dormirò sotto un ponte. Mirko Menarini dal 30 settembre rischia di finire sulla strada insieme ai suoi 2 cani. Lui dice di avere un contratto stabile alla Martini, ma non riesco a trovare un appartamento, e si racconta in questa intervista proprio a Chiamato il Resto del Carlino per spiegare quello che gli sta succedendo. Ho un lavoro stabile nel reparto spedizione e magazzino alla Martini Spa di Budrio di Longiano, una vita regolare, le mani sporche di fatica quotidiana. Il mio stipendio da dipendente è regolare, ma in Emilia Romagna oggi possedere 2 grandi cani, Zeus e Thor, che per me sono una famiglia che non abbandonerei mai, unito all'assenza della patente, quindi lui dice di spostarsi solo in bicicletta, quindi evidentemente non può fare tanti chilometri, dice, tutte queste cose mi tagliano completamente fuori dai circuiti tradizionali delle agenzie. Così ha deciso di rivolgersi al quotidiano per lanciare il suo appello alla ricerca di una casa. A Cesena successo, anzi siamo sempre a Longiano, successo per le collezioni COCIF, in mostra i gioielli italiani del Novecento. Inaugurata sabato la mostra dell'arte celata nell'ex chiesa della Madonna di Loreto di Longiano, tra i quadri esposti fino al 29 novembre ce ne sono di De Chirico, di Guttuso, di Carrà, di Severini e di Casorati. Il Resto del Carlino va a chiudere le notizie di attualità e ci porta brevemente, giusto per darci una piccola infarinatura delle notizie di sport che poi andremo ad approfondire, proprio sulla prima pagina del quotidiano sportivo. A centropagina si parla del Milan, ecco Pulisic, scatto Milan 3-0 al Lecce, Christian rompe il ghiaccio e Amorim sorride. Poi Inter invece con le rimonte, Chivu, la pausa può aiutare. E poi, parlando di altri sport, abbiamo la MotoGP in Austria con Acosta, il trionfo del riscatto, Martin allunga a più 12 su Mark. E poi gli europei di volley, l'Italia vola, ritrova Micheletto, ora la Finlandia. Ieri una vittoria, diciamo, decisamente chiara nei confronti della Danimarca, una vittoria per 3-7-0. In taglio basso il basket di Serie A 2, Rimini perde un'altra finale, Supercoppa stregata, festeggia Cividale. Calcio Serie C, terzo squillo consecutivo, Ravenna in vette, i giallorossi sbancano il campo dell'Atalanta Under 23 e volano al primo posto. Ma come dicevamo, di sport ci occuperemo tra poco, perché adesso torniamo ad affrontare alcune notizie di attualità, alcune le abbiamo già lette, quindi andremo solo semplicemente sui titoli. Ma in primo piano il Corriere parla di piani superiori a famiglie e studenti, così cambiano i circoli romagnoli. Il tema è quello dell'emergenza casa e la proposta arriva dalla Lega Coop attraverso il suo presidente Paolo Lucchi, che spiega il piano per ricavare alloggi dalle case del popolo con affitti calmierati. Sono già allo studio 2 progetti affiancati da una simulazione finanziaria e nei prossimi giorni Lucchi insieme ai vicepresidenti faranno un calendario di incontri con i principali interlocutori pubblici, coinvolgendo presidenti delle province, sindaci, prefetti e vertici dell'ACER, per vedere se questa strada sia perseguibile anche per altri spazi. Come un'altra idea è quella di nuovi spazi e posti letto nelle foresterie aziendali. Diciamo che questa dell'emergenza casa è un tema che va affrontato e deve essere affrontato anche con tante idee diversificate tra di loro. Il Corriere poi dedica una pagina dell'economia ad un osservatorio di Confartigianato che pone l'accento sul crimine digitale, in particolare in Romagna. Picco di truffe a Forlì Cesena, Ravenna mostra un incremento più contenuto. Per quello che riguarda Rimini è maglia nera nei sistemi di difesa. Tra il 2019 e il 2024 le denunce per truffe, frodi informatiche e delitti in ambito informatico sono aumentate in regione del 47%. La media nazionale
settimanale vede un aumento sempre, ma diciamo un po' più contenuto, del 37%. Si diceva che dal punto di vista della prevenzione Rimini è la provincia che investe meno in sicurezza informatica tra le imprese, e i dati non sono particolarmente rassicuranti, perché i reati informatici sono passati dai 1181 casi del 2019 ai 1821 nel 2024, pari a un più 54,2%. E appunto la questione dell'investimento, in particolare delle microimprese in sicurezza informatica, resta decisamente basso. E ora le pagine specificamente riminesi. Il SIULP contesta il conto dell'albergo, ma dovrà pagare anche le spese legali. Questo episodio è avvenuto durante un convegno nel riminese. Il sindacato, per una serie di disservizi che aveva riscontrato all'interno della struttura che li ospitava, aveva chiesto 2.500 euro di danni. Il tribunale ha però respinto l'appello. C'è stata quindi questa battaglia giudiziaria arrivata al tribunale di Rimini, prima era passata al giudice di pace. Sta di fatto che la giudice Giorgia Bertozzi Bonetti ha confermato la decisione già presa dal giudice di pace, dando nuovamente ragione alla società che gestiva l'albergo. Il riesame riconsegna il Viagra al barbiere. Forse ve la ricorderete questa vicenda, dove la persona coinvolta è un 81enne, ma il PM dispone subito un nuovo sequestro. Il tribunale aveva annullato la convalida dopo la denuncia per i farmaci illegali trovati ancora nel salone dell'81enne, perché non è la prima volta. L'anziano era già stato condannato a febbraio a 4 mesi di reclusione con pena sospesa al pagamento di 8.000 euro di multa. Quindi insomma c'è questo tema: i farmaci tornano, non tornano. L'avvocato dell'81enne dice: valuterò se fare una nuova impugnazione. Picchia un uomo in spiaggia, 33enne denunciato, è una delle notizie di cronaca relative ai controlli fatti dai carabinieri. Sul fronte dei furti, i militari hanno denunciato un 21enne e un 43enne sorpresi a tentare di rubare generi alimentari in 2 supermercati, e un 21enne accusato di aver sottratto capi di abbigliamento in un negozio. Ora Riccione e Sottopasso cedono alcune assi tratto da mettere in sicurezza. La zona è stata transennata per precauzione, nessun ferito, verifiche tecniche al via per accertare le cause. È successo poco prima di mezzogiorno, ieri, nella giornata di domenica, mentre sul viale il passeggio non era particolarmente intenso. Più numerosi invece i turisti seduti a pranzo nei dehors dei locali. Sul posto sono intervenuti gli uomini di GEAT, che hanno transennato l'area interessata dal distacco e interdetto il passaggio per precauzione. E chiaramente, insomma, poi bisognerà intervenire in modo più strutturale. C'è poi una notizia di cronaca che ci porta nel quartiere Padulli Covignano. Famiglie in casa, ma i ladri tentano il colpo. A denunciare questa situazione è il comitato nato nel quartiere. Fortunatamente questo è stato solo un tentativo di furto, ma durante l'estate sono tante le denunce che sono arrivate proprio da cittadini di quella zona che erano stati derubati all'interno delle loro abitazioni. C'è stato anche un incontro con il questore e viene chiesto che siano attivate le telecamere, che ci siano più ronde da parte delle forze dell'ordine per dare più sicurezza a questo quartiere che si sente un po' preso di mira dai ladri. Tuffo a 17 anni, paralisi e una nuova vita, si può rinascere dalle proprie cenere. A dirlo è Massimo Lorusso nel suo libro La voce del silenzio, dove racconta il lungo percorso per trasformare la disabilità in una sfida. Cosa dice Massimo, che oggi ha 55 anni, è lombardo? Ero appena arrivato a Rimini con un amico per festeggiare il Ferragosto. Dopo una notte in auto raggiungemmo la prima spiaggia, dove ci travolse il profumo di brioche mischiato al caldo torrido. Lui mi sfidò a tuffarci da un pontile, ma all'ultimo si tirò indietro, così presi la rincorsa e mi buttai. Dopo fui inghiottito dal buio, l'impatto con il fondale basso e torrido fu così violento che il mio compagno di viaggio pensò che stessi galleggiando per fare il morto, finché comprese la gravità dell'accaduto e si dileguò. Fortuna volle che alcuni passanti lanciassero l'allarme. Era il 14 agosto del 1988, e così si racconta in questa storia, che comunque poi è una storia di speranza, di
di rinascita Massimo Lo Russo. Caso Caro Trasporti, la protesta di un papà: il bus di mia figlia costa più dei libri. L'abbonamento annuale da Riccione a Rivini è salito a 350 euro con un più 12,5% rispetto allo scorso anno e lui dice non è economicamente accessibile. A fare il punto della situazione Gaetano Ranieri, padre di una 17enne che frequenta il liceo classico di Rimini, che per raggiungerlo sale ogni mattina sulla linea 124 che dalla Perla Verde la porta nel centro storico di Rimini. L'attuale contraddizione, dice il papà, è evidente: da una parte chiediamo ai cittadini di utilizzare il mezzo pubblico, dall'altra rendiamo progressivamente più costoso farlo. Per finire, ricorda che quando parliamo di trasporto scolastico stiamo parlando di accesso alla scuola. Borghi da ripopolare: Confcommercio va dietro ad una proposta dell'assessore Baruffi, dell'assessore regionale, che parla di zone economiche speciali per la montagna e la rilancia per l'Alta Valmarecchia. Serve più lavoro, serve più casa, ma servono anche più servizi, più negozi per evitare lo spopolamento dei nostri bei borghi. A San Marino, famiglie e natalità: non basta un bonus, serve una visione. Il segretario di Stato Canti illustra le misure varate e indica gli interventi per sostenere le coppie e rafforzare la rete di cura. Ancora sempre dalle pagine del Corriere, anche qui leggiamo solo il titolo di questa tragedia avvenuta nell'isola di Giannutri, ma l'ore dopo l'immersione muore sub Forlivese di 64 anni. E poi leggiamo del dibattito aperto sulla fine della vecchia fiera di Forlì, che dovrebbe diventare il cantiere della nuova città. La proposta è di Edoardo Russo, socio della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, che dice: un hub polifunzionale, spazi per le filiere industriali e una struttura al servizio della comunità. Diciamo che questa criticità che sta colpendo la fiera di Forlì deve diventare, secondo Russo, un'opportunità di crescita per l'intero territorio. Fondi per prendersi cura degli alberi monumentali. Qui siamo a Cesena, in provincia sono 39, di questi 25 si trovano nel comprensorio cesenato. Cesenate, Verghereto e Sogliano, i territori più ricchi, con 6 esemplari a testa. Sono questi giganti che vanno assolutamente custoditi. E poi una iniziativa che riguarda tutta Italia, ma chiaramente riguarda ancora di più il nostro territorio romagnolo, dove la comunità Papa Giovanni è nata per volontà di Don Oreste Benzi, un puzzle insieme, il pane per tutti nel nome di Don Benzi, un evento solidale che torna il 27 settembre. Si tratta di un pasto al giorno e a chi deciderà appunto di donare sarà regalato un piccolo tassello di un puzzle che dovrebbe andare a formare tutti insieme una tavola a cui tutti si possono sedere indistintamente. Ecco un po' l'idea, che anche se manca un piccolo tassello, quindi non tutti facciamo il nostro dovere proprio per cercare di limitare le ingiustizie, comunque questo puzzle non sarà completamente compiuto. Quindi è un po' questo il richiamo anche più simbolico della iniziativa. Telecamere, ok del prefetto, qui siamo a San Mauro Pascoli, caccia i fondi ministeriali. Il comune cerca di coprire il 40% dei costi previsti per installare 10 impianti di videosorveglianza. E con questa notizia noi andiamo a chiudere la prima parte della nostra rassegna stampa, una piccola pausa e poi ci occupiamo di sport.

0: amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05, vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.
1: Qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. A Riccione, Today Conad Fratelli Cervi.

completare la nostra rassegna stampa di questo 21 settembre con le pagine sportive dei quotidiani. Partiamo da quelle del Corriere Romagna, dal calcio di Serie B Diamanti, il primo debuttante ad iniziare senza KO in 5 giornate. In Serie B non era mai accaduto che un allenatore cominciasse la sua avventura sulla panchina del Cesena restando imbattuto nelle prime 5 gare di campionato. E quindi insomma si fanno un po' bilanci anche numerici sul lavoro che sta portando avanti con la squadra Diamanti. Andando a parlare delle partite giocate ieri, Serie C Ravenna da sogno, 9 punti in 8 giorni. Rabbi ed Esposito firmano il colpo in casa dell'Atalanta Under 23 e completano la settimana perfetta. 0-2 il risultato finale, con alcune dichiarazioni che andiamo a leggere. Mandorlini, solo superlativi, un'ottima risposta. Tutti bravissimi, 9 punti ottenuti in questa settimana difficile sono importanti e preziosi. Rispetto a mercoledì ho cambiato 6 giocatori ed è andata benissimo. Sempre dalle pagine del Corriere Sport andiamo a parlare anche del Tropical coreano. Capicchione trafigge l'Oltre Po, prima gioia per il Tropical. I coreanesi hanno sempre in mano la partita e si sbloccano meritatamente in casa dei pavesi, che si fermano al palo colpito da Marras su punizione. Questo il risultato che vede appunto impegnato il Tropical coreano nel girone D della Serie D. E ora parliamo anche del Rimini, che in eccellenza rifila un tris a Russi e si ritrova solo al comando. I biancorossi ci mettono 40 minuti a scardinare la ben organizzata difesa arancione, poi dilagano con il piattone di Nava, il colpo di testa di Carmone, la zampata di Piazza e finisce 3-0. Il solito Rimini che vince facile, non fa sfracelli, ma c'entra la quarta vittoria consecutiva senza subire gol. Quasi per inerzia resta solo in vetta per lo 0-0 serale del Limolese. Infatti, e l'altro titolo che troviamo nella stessa pagina è Limolese, che non trova la via del gol, mentre in tribuna ricompare Lelli, l'ex plenipotenziario era nel palchetto presidenziale al fianco di Tarantino. In campo l'Osteria Grande concede solo una punizione a Belcastro, finisce con una traversa. Tornando però al Rimini, abbiamo anche le dichiarazioni di Gadda, che dice: abbiamo avuto pazienza, segno di maturità, e insomma una super che viene ammessa anche dagli avversari. Sempre in eccellenza la Vis Nova Feltri accade in addirittura d'arrivo, prova in colore della squadra di Massimo Mancini, Balducci para un rigore, poi decidono El Sazzi all'85esimo e Farinelli al 95esimo, 2-0 il risultato finale. Il Sant'Arcangelo in eccellenza scappa ma viene raggiunto dalla Fratta, nel primo tempo va a segno Muratori, nella ripresa pareggia Giunchi, poi i Termali sbattono su Golinucci 1-1. Andiamo a parlare anche di MotoGP con il Gran Premio d'Austria a Costa. Stavolta la vittoria arriva, Bezzecchi è terzo, primo successo in carriera per lo spagnolo della KTM davanti a Jorge Martin, che torna al comando del mondiale. Ci sono poi anche le dichiarazioni dei nostri piloti di casa. Bez è soddisfatto, alla fine abbiamo raccolto il massimo. Bastianini invece dice: da questo GP mi aspettavo di più, ma è arrivato per Pedro e mi congratulo con lui. Ancora andiamo a leggere di basket, c'era la Supercoppa, insomma dopo la vittoria di venerdì si sperava in questa conquista da parte della Dole, che però insomma Cividale, come scrive il Corriere Romagna questa mattina, è tornata la bestia nera di una Dole scomparsa nel finale. A Ravenna trionfa il romagnolo Pillastrini e la Gesteco fa il bis consecutivo comandando tutta la partita e scappando nell'ultimo periodo, dove RBR segna solo 3 canestri su azione. Il risultato finale è abbastanza lampante: Gesteco Cividale 85, Dole Rimini 74. La Supercoppa è roba da Cividale. Dopo il successo del 2025, la squadra di Pillastrini si conferma anche nel 2026, battendo meritatamente una Dole che paga le basse percentuali sia da due che dall'arco. Queste insomma un po' le riflessioni sulla partita avvenuta ieri.
ma leggeremo qualcosa in più anche sulle pagine del Resto del Carlino, del quotidiano sportivo che andiamo a prendere insieme. Si riparte, leggiamo brevemente alcuni titoli: calcio, Serie B, Cesena, la prima sosta ha sempre fatto bene, Diamanti a 22 giorni per oliare i meccanismi. E poi per quello che riguarda il Ravenna, in Serie C solido, re per una notte, terza vittoria di fila e primo posto. Andiamo a leggere qualcosa anche sul Rimini, sulla vittoria appunto che è arrivata nella giornata di ieri. Rimini schianta anche Russi, resta in vetta a punteggio pieno. Al Neri una gara senza storia, le mosse di Gadda nel secondo tempo tolgono ogni speranza ai ravennati che subiscono il primo KO in campionato. Ci sono anche le dichiarazioni degli allenatori: da una parte Gadda che dice è stata mostrata grande maturità, dall'altra sull'altra panchina mister Ferrario, Stefano Ferrario, che dice ci sono stati dei supereroi. Diciamo che mentre il tecnico biancorosso esulta per il quarto successo, quello del Russi rende merito agli avversari. E andando anche a leggere di basket, vorrei solo darvi appunto il titolo scelto dal Resto del Carlino per la sconfitta in Supercoppa della Dole Basket Rimini. Rimini, la Supercoppa è stregata, Cividale bestia nera, vince e fa il bis. E qui però c'è un altro elemento che leggiamo insieme prima di andare a salutarci: note dolente, Stephane Dempsey, quindi i due americani appena arrivati, ancora indietro dal punto di vista atletico, da migliorare i meccanismi difensivi della squadra, quindi deludente la prova degli americani. E con questa notizia noi andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa di questo lunedì 21 settembre. Grazie di essere stati con noi, tra poco il nostro telegiornale. Buona giornata. Yeah.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la nuova settimana, un esordio settimanale con l'alta pressione sull'Italia perché i massimi sono molto vicini tra la Francia e l'Inghilterra. Proseguirà l'afflusso di aria più fresca dalla Scandinavia invece sull'Europa orientale, aria più fresca che a metà settimana da mercoledì interesserà marginalmente anche l'Italia con un calo delle temperature. Intanto però la situazione per la giornata di lunedì, ancora con l'alta pressione ed il clima estivo per la presenza di questo robusto anticiclone sull'Europa centro-occidentale, solo all'estremo sud, sui rilievi della Calabria e della Sicilia, qualche breve temporale pomeridiano. Andiamo quindi al dettaglio dell'Italia che si mostra il cielo sereno poco nuvoloso ovunque, tutti questi soli, solo dicevamo sui rilievi dell'estremo sud, brevi temporali pomeridiani, e le temperature sono da ancora piena estate con massime anche al nord prossime ai 30 gradi, anche tutta la parte tirrenica, Firenze, Roma, Napoli, insomma come se fossimo ancora nel mese di agosto. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Rilassati e goditi un momento di pura delizia sulla nostra piattaforma esterna, dove potrai deliziare il palato con un'armoniosa sinfonia di sapori e gusti prelibati. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini.
3: La vita ti presenta sfide sempre più importanti? Non ti piacerebbe a volte superarle con più facilità? Analizzare la situazione da una prospettiva differente. Vola in alto, ma tieni saldamente i piedi per terra, perché con noi puoi arrivare in alto in sicurezza, con un team di persone al tuo servizio dal sopralluogo alla scelta del mezzo da noleggiare o acquistare, alla consegna e ritiro del mezzo direttamente in cantiere, alla formazione per poter utilizzare queste macchine in sicurezza, fino al supporto tecnico, telefonico e in cantiere durante tutto il vostro lavoro. Siamo al vostro servizio in tutta Italia e in tutta l'Emilia Romagna.
4: Siamo a pranzo dalla suocera e ci ha fatto un fritto misto. Poi ci dà l'olio della frittura in una bottiglia. Che cosa facciamo?
5: Io lo butto nel lavandino.
6: Io nel water.
7: Io lo separo. La bottiglia nella plastica e l'olio nel water.
8: Oh, ma siamo impazziti! C'è qualcuno che ci innaffia anche le piante? Boh, stavo scherzando. L'olio esausto va negli appositi contenitori oppure alla stazione ecologica, perché quell'olio lì se va a finire negli scarichi poi dopo rovina tutte le tubature, eh? E poi va a finire in mare e lo inquina. Ma poi a voi cosa vuoi che ve ne freghi dell'acqua e dell'ambiente, dai? Se piangi pure te, però fritto misto te lo sei mangiato, eh?
4: Mario, l'esercizio è ascoltare senza giudicare.
8: No, ma io mica stavo giudicando, stavo facendo una consulenza.

Bike Service non è solo per due, ma anche per quattro ruote. Assistenza auto, moto e scooter multimarca. Centro revisione, sostituzione pneumatici di qualità a prezzi vantaggiosi. Aperto anche il sabato, mattina e pomeriggio. E da Bike Service trovi anche vendita di moto e scooter multimarca. Bike Service è in via Emilia 183, vicino alla nuova fiera di Rimini. Telefono 0541 74 35 58.

0: 21 settembre, primo appuntamento con il nostro telegiornale, quello cui ci facciamo aiutare anche dal nostro sito di informazione newsremini.it. Proprio lì andiamo in apertura, tante notizie di sport che esploreremo tra un istante, ma partiamo dalla cronaca. Picchia un uomo in spiaggia, 33enne denunciato dai carabinieri. In realtà questa notizia fa parte di un aggregato di controlli realizzati durante il fine settimana dalle pattuglie dei carabinieri di Rimini, che hanno portato ad identificare 152 persone, hanno portato a 9 denunce, ma sono stati anche sequestrati degli stupefacenti. In particolare i militari hanno denunciato due giovani greci di 19 e 21 anni sorpresi con modiche quantità di hashish e cocaina già suddivisa in dosi e pronte alla vendita. Un 30enne italiano è stato denunciato per essersi rifiutato di effettuare i test antidroga, un 20enne tedesco è stato deferito per guida in stato d'ebbrezza, sventati alcuni tentativi di furto aggravato come quello portato avanti da un 21enne tunisino e da un 43enne marocchino, che sono stati denunciati perché avevano cercato di rubare generi alimentari in due diversi supermercati, o quello di un 21enne italiano sorpreso a rubare capi di abbigliamento in un negozio. E poi la notizia che appunto dava il titolo anche sul nostro sito: un 33enne marocchino è stato deferito per lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere dopo aver aggredito fisicamente un uomo in spiaggia, apparentemente senza alcun motivo. A proposito di cronaca, ce n'è un'altra che vi segnaliamo sul nostro sito, che ci porta nel quartiere dei Padulli. Nella serata di sabato, intorno a mezzanotte, alcune persone con il volto coperto avrebbero tentato di entrare in un'abitazione in zona Padulli a Rimini, mentre la famiglia si trovava all'interno. A segnalare il tentativo di effrazione nella sua pagina Facebook è il comitato di quartiere Padulli Covignano. Provate per un momento ad immaginare cosa significa essere in casa con la propria famiglia e accorgersi che qualcuno con il volto coperto sta cercando di entrare. È una paura che nessuno dovrebbe provare dentro casa propria. Ringraziamo chi ha immediatamente avvisato gli altri residenti attraverso la chat del controllo di vicinato. Solo poche settimane fa, di fronte ad un problema di sicurezza fortemente percepito dai residenti, alcuni rappresentanti del comitato hanno incontrato il questore e sono stati rassicurati perché le forze dell'ordine svolgono quotidianamente il loro lavoro e anche ai cittadini viene chiesta collaborazione. Però diciamo che le richieste dei residenti sono molto concrete: più passaggi delle pattuglie, soprattutto nelle ore serali e notturne, l'installazione delle telecamere di sicurezza richieste da anni per i Padulli, un contatto sempre più diretto tra cittadini, comitato, polizia locale, forze dell'ordine e ancora particolare attenzione alle zone più isolate, ai parcheggi e alle strade meno illuminate. Ora cambiamo decisamente argomento, torniamo a parlare di stadio, perché a Rimini sul progetto di Aurora, di cui tanto si è parlato, tramonta definitivamente la possibilità di andare avanti. Il futuro del Neri passa ora nelle mani dell'amministrazione comunale, che annuncia proprio per questo autunno la presentazione del programma di intervento.
1: Sul progetto di Aurora immobiliare per il nuovo Romeo Neri arriva la parola fine. L'amministrazione comunale ha comunicato formalmente il rigetto definitivo dell'istanza di proroga per la presentazione delle integrazioni progettuali al progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo stadio. La decisione chiude un iter segnato da carenze documentali e progettuali riscontrate dai tecnici comunali e mai colmate dal costituendo raggruppamento temporaneo d'impresa. Già lo scorso 18 agosto il Comune aveva inviato un preavviso di rigetto, concedendo 10 giorni per eventuali osservazioni. Le controdeduzioni del privato non sono state ritenute idonee a superare le criticità, in particolare la persistente incompletezza del piano e la mancata indicazione del sostituto di uno dei due principali soggetti finanziatori attualmente in stato di liquidazione. L'amministrazione tira così dritto e in autunno, fa sapere il sindaco, sarà presentato al Consiglio Comunale e alla città il programma di potenziamento dell'impiantistica sportiva, che oltre alla riqualificazione per stralci del Neri prevede anche lo spostamento della pista di atletica in via Melucci, interventi di cui l'amministrazione comunale si farà interamente carico.
0: L'autunno è appena iniziato, vediamo quanto bisognerà attendere per sapere di questo nuovo progetto. Andiamo sul nostro sito per una notizia di servizio. Le segreterie regionali dell'Emilia Romagna, di Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti e Orsa Ferrovie hanno proclamato per la giornata di oggi uno sciopero che interesserà il personale di Trenitalia della divisione Customer Operation di Bologna, Reggio Emilia e Rimini dalle 9 alle 17. Per l'intera durata dell'agitazione in queste stazioni potrebbero non essere pienamente garantiti i servizi di biglietteria allo sportello e assistenza alla clientela. Nessuna ripercussione invece sulla circolazione dei treni. Quindi insomma, se dovete viaggiare è meglio organizzarsi per acquistare il biglietto da remoto. Andiamo a parlare di sicurezza, ma non attraverso una notizia di cronaca, ma attraverso una nuova carica che viene a guidare la stazione, anzi il comando provinciale dei Carabinieri di Rimini. Stiamo parlando del colonnello Daniele Credidio, che arriva in Romagna dopo aver lasciato la guida del reparto operativo di Cagliari, e abbiamo avuto l'occasione di poterlo conoscere.
2: L'Arma dei Carabinieri proseguirà assolutamente nel solco già tracciato. Io credo molto che la rassicurazione sociale, la vicinanza con il cittadino e l'attenzione alla comunità che ci è stata affidata sia una delle parti più importanti della nostra attività, e continueremo in questa direzione. La differenza tra la sicurezza reale e la sicurezza percepita è una differenza che esiste ed è importante. Sicuramente la sicurezza percepita è una delle prime cose a cui i cittadini sono attenti, e questa sicurezza non sempre corrisponde a quella dei numeri statistici. L'attività dei carabinieri è anche quella di essere presente per i cittadini, per rassicurarli e fargli capire che tutto quello che accade può essere affrontato.
0: Torniamo al nostro sito newsrimini.it. Oltre 100 persone hanno preso parte all'incontro pubblico Dalla parte del suolo, che ha visto come protagonista il professor Paolo Pileri, docente al Politecnico di Milano e tra i massimi esperti della materia. La serata si è articolata in due momenti: la divulgazione del dibattito, si è parlato in modo particolare di questo suolo che è un ecosistema invisibile, il più fragile insieme il più vitale del pianeta, un grande regolatore climatico che va in tutti i modi protetto. Alla luce di questo, i dati di consumo di suolo pesano come macigni. L'Emilia Romagna è la prima regione cementificatrice d'Italia, dicono i promotori dell'evento. Nel solo 2023-2024 ha perso oltre 1000 ettari di suolo, il 13,1% del consumo nazionale. La provincia di Rimini ha aggiunto altri 24 ettari in un anno, mentre lungo la costa la situazione è ormai al limite. Oltre il 63% del suolo entro 300 metri dal mare è già cementificato. A Cattolica addirittura siamo a quasi il 70%, e quindi da parte dei promotori di questo appuntamento si chiedono insomma regole certe per cercare di preservare il suolo e arrivare a quella cemento zero che anche spesso la politica ha rilanciato promuovendo i vari PUG o i vari comunque strumenti urbanistici. E ora andiamo a parlare di un appuntamento invece che ci riguarda da vicino, perché oggi pomeriggio alle 17 alla Cineteca Comunale di Rimini verrà presentato il nuovo podcast dell'Istituto Storico della Provincia di Rimini dal titolo Incroci di Storia, le strade della democrazia, prodotto dal gruppo Icaro. L'evento rientra nel calendario degli eventi diffusi nelle diverse città italiane del Festival del Podcasting.
3: Questi nomi oggi sono il volto delle nostre città, fonti delle volte purtroppo silenziosi, perché quante volte noi passiamo in una strada e non pensiamo chi è la persona alla quale è stata intitolata quella via.
4: Questo è Incroci di Storie, le strade della democrazia.
5: Partire dai nomi delle strade della città per riflettere sui valori fondanti della democrazia e della Costituzione. E questo è l'obiettivo del podcast Incroci di Storia, le strade della democrazia, dell'Istituto Storico della Provincia di Rimini, realizzato col contributo di Fondazione Carime e del Comune di Rimini, prodotto da Gruppo Icaro. Un viaggio alla riscoperta di alcune figure che furono centrali a Rimini in quella fase di passaggio dalla fine della guerra all'inizio della democrazia nel nostro paese. Tra loro, per esempio, Gomberto Bordoni, di mestiere bottegaio, cui è dedicata una via in zona Inacasa.
6: Che nella prima amministrazione eletta nel 46, nell'ottobre 46 si svolgono quelle elezioni a Rimini, fu assessore e ricoprì anche il ruolo di vice sindaco, chiamato successivamente a sostituire il sindaco quando si dimise per una serie di vicissitudini che non sto qui a ricordare. Ebbene, Zaghini sottolinea giustamente come Gomberto Bordoni fosse un commerciante, quindi una persona che a volte si stigmatizza con l'epiteto spregiativo di bottegaio, che è associato agli interessi personali, privati, perché invece seppe davvero coniugare gli interessi pubblici, collettivi, in un momento drammatico della rinascita di una città che, come sapete tutti qui a Rimini, era stata distrutta oltre l'80% del proprio patrimonio abitativo, con una particolare attenzione, anche questo cozza un po' con lo stereotipo del bottegaio, per i giovani e per le scuole.
5: E come strumento di approfondimento per i giovani innanzitutto si propone il podcast. Le potenzialità del mezzo in generale sono al centro di un festival nazionale dedicato al tema, di cui la presentazione di Incroci di Storia in Cineteca il 21 settembre, data della liberazione di Rimini, diventa uno degli eventi diffusi.
0: Sarà la prima volta che a Rimini viene portato il Festival del Podcasting, perché abbiamo ricevuto l'appoggio di questo, che è il più grande evento dedicato al podcasting in Italia, grazie anche poi al patrocinio di Assipod, che è l'associazione italiana del podcasting, e siamo molto felici. E quindi vi aspettiamo oggi pomeriggio alle 17 in Cineteca con la presentazione di questo podcast, che avete già intuito è ancora un'altra bella occasione per conoscere la nostra storia locale. Ora andiamo ad aprire la nostra ampia pagina sportiva, partiamo dall'appuntamento Sport in Fiera, che ha visto nella giornata inaugurale grande protagonista Kimi Antonelli.
7: Grande Kimi.
8: Credo che il podio di Monza sia forse il podio più bello dell'anno, per come è strutturato, e vedere così tanti tifosi cantare l'inno è stato un momento indimenticabile. Poi ovviamente sai, di contesto della gara, partendo da praticamente ultimo, andare a vincere, anche poi è stato davvero emozionante. E per questo Monza credo che sia la seconda vittoria più emozionante fino adesso, anche più emozionante della prima vittoria, per una, ovviamente una serie di motivi, che abbiamo di casa, il fatto che sono partiti indietro, però sì, è stato un momento indimenticabile. Cercare di fare il meglio ogni weekend, cercare di divertirmi, perché alla fine è molto importante anche cercare di divertirsi il più possibile in quello che si fa, e soprattutto io ho la fortuna di poter fare quello che amo come professione, e quindi devo anche, sai, è importante che mi diverta, perché alla fine quello che ho segnato fin da quando ero bambino, di fare i pilota di Formula 1, e quindi ho la fortuna, ovviamente ho dovuto lavorare solo per raggiungerlo, però sai, è importante anche che mi ricordi di divertirmi, perché sai, quello fa anche la differenza e ti aiuta a prendere cose anche con più leggerezza. Però l'importante è cercare di fare del mio meglio ogni volta che vado in macchina, e poi si vedrà dove arriverò a fine anno.
0: E queste le parole di Kimi Antonelli. Noi continuiamo a parlare di sport con il calcio, con la vittoria del Rimini, netta vittoria del Rimini su Russi, e con la possibilità per la squadra di Gad di ergersi da sola in vetta alla classifica.
9: Sasha Cicarevic è premiato per le sue 100 presenze in biancorosso. Inizia così il pomeriggio del Romeo Neri, dove per la quarta giornata di campionato il Rimini, 9 punti in classifica dopo i primi 3 turni, ospita il Russi, finora imbattuto, e a quota 5. Prima del calcio d'inizio viene osservato un minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola. Ricordato con un messaggio del collettivo riminese e con due striscioni in curva est, anche il super tifoso biancorosso barba, Gabriele Delli Ponti, scomparso giovedì. Il primo tiro della partita di Cicarevic all'11esimo, Sarini blocca a terra. La replica del Russi è affidata a Brigliadori, che un giro di lancette dopo, servito da Saporetti, calcia dal limite dell'area. Parata non complicata per Roberto, sarà l'unica della partita. Al 17esimo Nisi Cicarevic triangolano di classe. Il numero 8 va al tiro, conclusione centrale, Sarini neutralizza. Al 20esimo Carnesecchi scucchiaia in area per Cicarevic, che mette a sedere un avversario. Poi ne fa fuori un secondo e cerca il primo palo, trovando il legno esterno. Al 40esimo il Rimini si porta in vantaggio sugli sviluppi di un corner con Nava che sfrutta nel migliore dei modi l'assist di Piazze. 1-0 e festa sotto la curva est. Al 45esimo Vitucci da terra serve Piazze che di destro calcia lato. Al sesto della ripresa triangolazione tra Cicarvic e Piazze, tiro del numero 10 e parata a terra di Sarini. Al decimo De Angelis devia in corner un traversone da destra rischiando l'autorete. Al 23esimo Zannoni vede la sovrapposizione di Fabbri, pennellata a centro area del capitano per l'incornata vincente di Carmona. Rimini 2, Russi 0 e primo gol in campionato per il numero 9 di Gadda. Tre minuti dopo break di Nisi che anticipa l'avversario sul rinvio di Sarini. Entra in area e serve Piazze che controlla e deposita in fondo al sacco il 3-0. Per l'attaccante sudamericano è il quarto sigillo in campionato. Al 35esimo leggerezza di Sarini che consegna palla a Zannoni. Il centrocampista sammarinese però a porta vuota spedisce a fondo campo. Al 37esimo Carmona avanza e calcia. L'estremo ospite deve alzare oltre la traversa. Dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio. Il Rimini batte 3-0 i russi. Quarta vittoria su 4 partite di campionato per i biancorossi che mantengono ancora la loro porta inviolata. Salgono a 12 e si isolano in vetta alla classifica con l'Imolese fermata in casa sullo 0-0 dall'Osteria Grande alla quale il Rimini renderà visita domenica prossima.
0: Non è stata invece una domenica fortunata per la Dole Basket Rimini che purtroppo cede la Supercoppa a Cividale.
10: La rivincita è servita, la Gesteco Cividale e la Dol Basket Rimini si ritrovano di fronte un anno dopo e sempre al Pala di Andrea di Ravenna per giocarsi la Supercoppa Italiana LNP che vive il suo atto finale, un succulento antipasto del campionato di A2 che scatterà domenica prossima. Il primo periodo vive sul filo dell'equilibrio e Cividale lo chiude sul 22-20 dopo che RBR era scappata in avvio con un parziale di 8-0. I friulani mettono il muso davanti a metà quarto con la tripla del 13-12 di Vecchiola, con RBR che resta in scia soprattutto grazie ai punti di De Negri. Lo strappo più importante Cividale lo dà a inizio secondo quarto con le triple di Cesana e Vecchiola che firmano un parziale di 9-0 in favore dei friulani. Anche Ferrari si aggiunge al banchetto con i 3 punti del 43-33 prima che De Negri e Leardini riducano le distanze chiudendo il periodo sul 45-41 con Cividale a più 4 all'intervallo lungo. A inizio terzo quarto sale in cattedra Marini fino a quel momento in ombra che tiene RBR in scia con un canestro dietro l'altro fino alla tripla del 57 pari. La contesa rimane punto a punto fino al centro di Simioni per il 61-61, ma Cividale la spunta anche in questo periodo con Redivo che fissa il 67-61, strappo decisivo per la squadra di Pilastrini. Nell'ultimo periodo calano i ritmi, Costi porta Cividale a più 8 e poi si segna tanto dalla lunetta fino ai punti di Vecchiola e alla tripla di Simioni che chiudono la finale sull'85-74 per i friulani che conquistano così la Supercoppa così come 12 mesi fa nella stessa cornice e contro lo stesso avversario. Per RBR ora testa a Montecatini, ovvero esordio in campionato, domenica prossima.
0: E tutti gli altri approfondimenti sportivi li trovate sul nostro sito che però noi abbiamo lasciato semplicemente per dedicare gli ultimi istanti del nostro telegiornale alle previsioni del tempo per oggi dal sito di Arpae, una cartina dell'Emilia Romagna che

0: La memoria digitale della Romagna. Speciale Bellaria. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
1: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza.

0: 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: Rijeka Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022.
2: Verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
3: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.

0: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la nuova settimana, un esordio settimanale con l'alta pressione sull'Italia perché i massimi sono molto vicini tra la Francia e l'Inghilterra. Proseguirà l'afflusso di aria più fresca dalla Scandinavia invece sull'Europa orientale, aria più fresca che a metà settimana da mercoledì interesserà marginalmente anche l'Italia con un calo delle temperature. Intanto però la situazione per la giornata di lunedì, ancora con l'alta pressione ed il clima estivo per la presenza di questo robusto anticiclone sull'Europa centro-occidentale, solo all'estremo sud, sui rilievi della Calabria e della Sicilia, qualche breve temporale pomeridiano. Andiamo quindi al dettaglio dell'Italia, che si mostra il cielo sereno poco nuvoloso ovunque, tutti questi soli, solo dicevamo sui rilievi dell'estremo sud, brevi temporali pomeridiani, e le temperature sono da ancora piena estate con massime anche al nord prossime ai 30 gradi, anche tutta la parte tirrenica, Firenze, Roma, Napoli, insomma come se fossimo ancora nel mese di agosto. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
3: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna. Speciale Bellaria. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
4: Radio Icaro, un classico.

0: Rai. Tempo reale. L'informazione in diretta.
1: Ci scusiamo con i pinguini tattici nucleari.
2: Sì, esatto. Sorry. Come dici?
1: L'ho detto così.
2: Così dice Riccardo. Sorry. Buongiorno Andrea Polanzi.
1: Buongiorno Simona Molazzani.
2: Mi scuso anche con te.
1: Per
2: al
1: cosa?
2: Primo raffreddore di stagione.
1: Ma
2: da una parte il primo giorno dell'autunno.
1: Ma già.
2: Non lo so, settimana scorsa mi sono un po' bagnata.
1: Tu sai che oggi è un giorno complicato per molti.
2: Cioè?
1: Cioè metti insieme il primo giorno d'autunno e il lunedì.
2: È vero.
1: Ad esempio c'è Elisa che ci ha scritto dicendo che lei già il lunedì odia tutti.
2: Quindi no, Elisa, dai. No. Lunedì.
1: Anche Matteo Munaretto odia tutti il lunedì, eh. Dopo lui aggiunge anche il martedì, il mercoledì, il giovedì.
2: A me ad esempio lunedì non dispiace come giornata. Vabbè, comunque ognuno c'ha i suoi giorni preferiti. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno a coloro che ci seguono in diretta radiofonica,
1: c'è
2: l'italiano, è vasto, possiamo usare tante parole, come dice il maestro Muti. No, perché l'ho letto questa mattina sui giornali.
1: Va bene, dai, vai.
2: Vabbè. Ringraziamo Matteo Munaretto che è sempre lì prontissimo ad aiutarci in tutta la parte tecnica.
1: Però
2: e noi
1: lo
2: siamo
1: ringrazia
2: pronti
1: all'inizio,
2: ad iniziare.
1: Lui pensa che sia finita, perché di solito si ringraziano alla fine.
2: Davvero? Va bene, sì. Io faccio subito, così almeno non mi dimentico. 337-511-336, oggi il contatto lo do io per i vostri messaggi. Vi aspettiamo perché sono sempre molto preziosi anche per dare ritmo, dare qualità e dare anche contenuto alla nostra trasmissione.
1: Io sai cosa faccio con i messaggi?
2: Sì.
1: Li metto tutti in una cassetta di sicurezza.
2: Davvero?
1: Sono
2: li tieni tutti?
1: Sì.
2: Perfetto, bravo.
1: Tra qualche anno riapro e me li rigioco.
2: E te li rigiochi. E poi chiaramente anche la nostra pagina Facebook di Tempo Reale. Vi ringraziamo insomma anche per la stima che insomma ci arriva.
1: Mi sono esagerato la stima.
2: Beh, sono preziosi, arriva una stima. Cioè, sì, la stima
1: dei preziosi.
2: Vedi Andrea, cioè, non capisci il gioco di parole.
1: Mamma mia, qua iniziamo come un cruciverba la settimana di Tempo Reale.
2: Bene.
1: Allora, sai cos'altro è prezioso?
2: Sì.
1: La patente.
2: La patente.
1: La patente è un bene
2: prezioso. Cercare di tenerla, di mantenerla.
1: Sì. E soprattutto non tendere tranelli ai parenti che sai che magari sono a casa tranquilli, rilassati, magari con un aperitivo. Sono lì e tu li chiami e dici: mi vieni a prendere che mi hanno fermato.
2: Esatto, perché ero ubriaco.
1: Ah,
2: e te dici: ma sì, dai, ti vengo a prendere. Però prima dovevi fare capire un attimo come stavi prima
1: allora,
2: di partire.
1: Questa notizia che noi abbiamo dato in anteprima rispetto al resto del mondo e poi ha fatto il giro anche di tutti i media nazionali.
2: È piaciuta.
1: Può ben capire perché. Per chi non sapesse bene di cosa stiamo parlando,
2: te lo raccontiamo.
1: Ecco che in questo servizio il nostro Maurizio Ceccarini, che non era nessuno dei coinvolti,
2: no,
1: lo diciamo, ve lo spiega.
3: Una vicenda che saprebbe di leggenda metropolitana se non fosse per la fonte diretta da cui arriva la polizia stradale. Una pattuglia ha intimato sull'Adriatica Rimini l'alt a un autocarro condotto da un sessantenne residente nel riminese. Sottoposto a etilometro, l'uomo ha fatto registrare un tasso alcolemico circa il doppio rispetto alla soglia consentita dalla legge. Dopo l'immediato ritiro della patente, gli agenti lo hanno invitato a chiamare una persona di fiducia per recuperare il mezzo pesante. Sul posto è arrivata la cugina 53enne al volante della propria vettura. Nelle procedure di identificazione la donna è stata sottoposta al medesimo controllo, risultando a sua volta con un tasso persino superiore a quello del parente. Il risultato, una denuncia per entrambi e l'intervento di un terzo parente, stavolta fortunatamente sobrio, per recuperare i due veicoli. Episodi che confermano, sottolinea la Polstrada, quanto anche il consumo di alcol in un aperitivo possa incidere sulla sicurezza stradale.
2: Ma alla fine che li ha portati a casa questi
1: lo
2: due?
1: Lo scuolabus la mattina dopo.
2: Cioè hanno chiamato un taxi. Io per evitare di inguaiare altri parenti, cioè chiami un taxi, un Uber che da noi non esiste.
1: No,
2: o vai a piedi.
1: È abbastanza, no, nel senso, chiami. Guarda, ma perché chiami me? Perché ho già chiamato.
2: Esatto,
1: che,
2: esatto.
1: Però già,
2: beh,
1: io non sarei andato.
2: Curiosa questa notizia. Decisamente, come diceva Maurizio, sembrava un po' una fake news, ma la fonte era assolutamente credibile. Allora, sono arrivati i primi saluti.
1: Davvero?
2: E andiamo immediatamente a ricambiare il buongiorno di Walter, il buongiorno di Gianni, il buongiorno di Giorgio, che dice ragazzi,
1: Giorgio.
2: Maurizio, molto... puntualissimi. Beh, sono puntualissimi, come dice il nostro spot, alle 9 circa. Per noi dalle 9 circa sono dalle 9 alle 9:10.
1: Mi piace perché usi il plurale, ben sapendo quali sono le responsabilità.
2: Io sono qui alle 6:30 questa,
1: certo,
2: mattina.
1: Ma quando ti sei manifestata?
2: Poi c'è Irene che dice: buongiorno, buon inizio settimana, benvenuto autunno. Guarda, io approfitto di questa dichiarazione.
1: Anzi,
2: di
1: salutiamo
2: Irene,
1: Autunno che, esatto, ci segue sempre. Grazie, Autunno.
2: Chiedendo a ciascuno di voi, se volete, se lo desiderate, c'è una cosa dell'autunno che vi piace? Perché sai, c'è un po' questo...
1: Che viene dopo l'estate.
2: No, c'è però un po' questa idea, no, di estate che se ne va, c'è anche un po' di nostalgia, comunque un'estate sì molto calda, ma l'estate con sé porta tante cose belle, no? Le cene con gli amici in terrazzo, il mare, la spiaggia, le giocate a beach volley e via dicendo, gli aperitivi alcolici e meno alcolici. Però magari c'è qualcosa dell'autunno che vi piace ugualmente, o che magari vi piace anche di più, per cui se volete raccontatecelo. A te, Andrea, cosa piace dell'autunno? Il fatto che non sia più caldo.
1: Esatto.
2: Sì.
1: E poi si va verso la mia stagione preferita, quella che porta poi a fare l'albero di Natale,
2: okay,
1: verso i primi di novembre.
2: Ok, ci sta, benissimo. Quindi insomma, tu sei un amante di queste stagioni.
1: Sì.
2: Io devo dire, amo tantissimo i colori del cielo in queste giornate così terse.
1: Invece,
2: benissimo.
1: Stefano Rossini, cosa
2: ami dell'autunno?
1: Che è comparso dall'altra parte del vetro.
2: Cosa ami dell'autunno? Tutto. Una nuova casa, ad esempio. L'autunno porta con sé delle novità.
1: Lui ogni autunno ha una nuova casa.
2: Sì, esatto. A Matteo Bonaretto cosa piace? Lui è un amante dell'estate, invece. La temperatura, vedi, ognuno c'ha il suo elemento gradito in quel d'autunno. Ditecene anche la vostra.
1: Invece noi cosa gradiamo? Gradiamo proseguire con questi servizi, perché ne abbiamo tantissimi oggi, poi avremo degli ospiti che ci raggiungeranno.
2: Parleremo di gentilezza questa mattina.
1: Beh, un po' il mio secondo nome. Gentilezza.
2: Sì, è vero.
1: Lo puoi ben sottolineare tu.
2: Assolutamente. Non so se è empatia o gentilezza, ancora devo decidere.
1: Empatezza.
2: Qual è il tuo status prioritario?
1: Allora, torniamo a parlare dello stadio di Rimini,
2: sì,
1: che resterà così com'è ancora per tanto tempo.
2: Può essere. No, adesso aspettiamo l'autunno. Così almeno ha detto l'amministrazione comunale, per presentare il progetto che, come avevamo già più volte detto, ma adesso è arrivata l'ufficialità, non sarà quello di Aurora Immobiliare, che rimane nel cassetto, sai quanti progetti rimangono nei cassetti, e metterà mano alla riqualificazione direttamente l'amministrazione comunale. Bel tema da campagna elettorale.
1: Lo so.
2: Ma adesso cerchiamo di capire che cosa dovrebbe succedere di qui a qualche giorno, perché appunto credo lo stesso sindaco, comunque membri della...
1: quando parliamo di stadio i giorni hanno un'unità di misura diversa rispetto alle canoniche 24 ore, perché da quando a maggio erano scaduti i primi termini, poi è passato un mese, doveva essere una settimana, poi un altro mese, doveva essere qualche giorno, e adesso il qualche giorno probabilmente diventerà l'autunno. È lungo comunque.
2: L'autunno arriva fino a dicembre, esatto. Quindi c'è tempo, ascoltiamo.
3: Sul progetto di Aurora Immobiliare per il nuovo Romeo Neri arriva la parola fine. L'amministrazione comunale ha comunicato formalmente il rigetto definitivo dell'istanza di proroga per la presentazione delle integrazioni progettuali al progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo stadio. La decisione chiude un iter segnato da carenze documentali e progettuali riscontrate dai tecnici comunali e mai colmate dal costituendo raggruppamento temporaneo d'impresa. Già lo scorso 18 agosto il Comune aveva inviato un preavviso di rigetto, concedendo 10 giorni per eventuali osservazioni. Le controdeduzioni del privato non sono state ritenute idonee a superare le criticità. In particolare, la persistente incompletezza del piano e la mancata indicazione del sostituto di uno dei due principali soggetti finanziatori attualmente in stato di liquidazione. L'amministrazione tira così dritto e in autunno, fa sapere il sindaco, sarà presentato al Consiglio Comunale e alla città il programma di potenziamento dell'impiantistica sportiva, che oltre alla riqualificazione per stralci del Neri prevede anche lo spostamento della pista di atletica in via Melucci, interventi di cui l'amministrazione comunale si farà interamente carico.
1: Ecco, diciamo che sul finire abbiamo un po' capito, no, qual è l'incastro, perché molti facevano notare avvicinare le curve, come sarebbe anche una delle prime cose chieste dalla tifoseria riminese.
2: Beh, ma poi negli stadi moderni è tutto così.
1: Non sarebbe così complesso. Il problema è che Rimini non può permettersi di avvicinare le curve fino a che non avrà un'alternativa per quella pista di atletica, perché altrimenti dove li mandi a fare atletica? I tanti che invece la fanno sul nostro territorio li mandi tutti a Riccione? Per carità, bello andare a Riccione, però un pochino scomodo per alcuni. E il tema è che ancora c'è il progetto per la nuova pista di atletica in via Melucci, ma non è partito il cantiere.
2: No,
1: e da quando il progetto diventerà esecutivo,
2: siamo proprio fermi.
1: Le procedure, credo, di esproprio, perché comunque sono terreni privati, il progetto, l'appalto e quant'altro, i lavori lì ci vorrà almeno 2 anni, e quindi probabilmente prima di 2 anni non si potrà mettere mano neppure allo stadio con l'avvicinamento delle curve. Qualche piccolo intervento, coperture, distinti, insomma tutto quello che c'è da
2: vedremo,
1: mettere.
2: Vedremo, adesso vediamo, aspettiamo questo autunno per capire qual è la progettualità dell'amministrazione comunale. Quello che possiamo dire, che è una nota positiva, è che Rimini continua a vincere, ne parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione,
1: sì.
2: Però insomma anche ieri un'altra bella vittoria, primo in questa categoria, dove chiaramente insomma se non lo fosse sarebbe notizia forse, quindi
1: secondo me uno dei motivi che probabilmente deve restare un po' tra le righe del fatto che la proposta di Aurora Immobiliare sia stata cassata, e anche che se tu comunque affidi un project a un privato, il privato lo porta avanti coi suoi tempi, nel senso il progetto c'è, diventa definitivo, una volta parti e fai. Invece l'amministrazione ha bisogno di far combaciare questo doppio intervento, e secondo me questo può avere inciso sulla scelta, poi al di là di tutte le mancanze del progetto e quant'altro.
2: Allora guarda, intanto prima di procedere c'è qualcuno che ha risposto alla nostra sollecitazione sulla bellezza o meno dell'autunno, perché Irene dice: una meraviglia l'autunno, temperature meravigliose.
1: Vedi?
2: Poi condivido le stesse cose che piacciono ad Andrea.
1: Vedi?
2: Quindi l'arrivo
1: brava,
2: in qualche
1: Irene.
2: Modo di una stagione,
1: un applauso.
2: Esatto, mentre Antonio scrive: buongiorno, cosa non mi piace dell'autunno? Io su questo sono d'accordo, perché
1: tu sei d'accordo con tutti.
2: Però è vera questa cosa che dice Antonio: ogni giorno raccogliere tantissime foglie, soprattutto per chi ha un giardino, un terrazzo in prossimità di qualche albero caduco, cioè nel senso che perde le foglie in autunno, è un periodo difficile.
1: A me cascano
2: tenere foglie.
1: Le foglie,
2: sì, vabbè, però in questo periodo un po' di più per tenere puliti i giardini. Quindi continuate a dirci cosa vi piace, cosa non vi piace di quest'autunno.
1: E noi salutiamo anche Flavigna.
2: Flavigna con il suo buongiorno.
1: Ma non solo, perché al numero 337-51-336 che vi invitiamo, se volete, ad utilizzare per mettervi in contatto con noi o chiedere anche, insomma, mandare il vostro IBAN.
2: Di che? Perché cosa?
1: Dei contributi.
2: Abbiamo noi l'IBAN, ce lo mandano a noi e dopo noi fondiamo.
1: No, è vero, hai ragione,
2: soldi.
1: Noi vi diamo il nostro.
2: Ah, ecco.
1: Okay, hai ragione.
2: È lunedì.
1: Salutiamo anche Anna Maria e Maurizio, e poi c'era un messaggio arrivato mentre tu stavi facendo la rassegna stampa.
2: Ah, bene. Ah. Quindi mi ascoltavano? Dai. O era su quello oppure su altro?
1: Parlano in un servizio legato a ERA, che è andato
2: sì, che è andato
1: onda
2: nella giornata di ieri. Esatto. Sì.
1: E poi dice: approfitto per porre l'attenzione sulla situazione parcheggi, traffico congestionato nelle ore di punta nella zona del centro studi di Rimini, in particolare in via Colonna, quindi siamo nella zona centro, insomma, via Fada, quelle zone lì. Ci sono pochi parcheggi, la gente mette l'auto dove può, ci sono i divieti, ma per forza maggiore non vengono rispettati, si continua a costruire in zona, ma i parcheggi rimangono sempre quelli, e nelle ore di punta, per via della scuola e delle altre attività, le macchine sono davvero tante, si fa fatica a circolare.
2: Lì è veramente congestionata la situazione, magari non dura tanto questa realtà, perché appunto, come dice anche il nostro amico, l'amica che ci scrive, è per il tempo dell'arrivo a scuola, ma essendoci tante scuole, magari anche con ingressi leggermente diversi l'uno dagli altri, per una buona ora secondo me il rischio è veramente dover parcheggiare in seconda, terza fila con non pochi problemi, per cui non so se si possa fare qualcosa, ma grazie per la segnalazione. Ora invece dalle scuole superiori noi passiamo all'università.
1: Andiamo all'università.
2: Sì, perché diciamo che della giornata di venerdì, poi però ho visto che questa notizia, credo che lì non so se ci fossero anche altri colleghi, però poi è arrivata anche all'attenzione della stampa, diciamo, cartacea. C'è stata una notizia che ha dato il sindaco di Rimini, Jamil Sarregolvat, che rappresenta ad un'altra conferenza di cui poi vi daremo conto, però proprio nel contesto di questa conferenza Sarregolvat ha dato appunto una vera e propria notizia, che riguarda l'università, cioè l'intenzione, che è un po' più di un'intenzione, perché stiamo parlando già di una procedura che andrà in consiglio comunale e che chiaramente ha l'avallo della giunta e quindi anche della maggioranza, di andare ad acquisire il palazzo di Via Angherà, sede storica dell'università, attualmente proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio. Ma non serve che vi diciamo noi qual è la situazione anche finanziaria della Fondazione Cassa di Risparmio, che nel passato ha aiutato tante realtà del nostro territorio, compresa anche la nascita del campus riminese dell'università. Si fa tutto questo proprio per radicare ancora di più il campus riminese sul nostro territorio, ma è stato lo stesso sindaco a spiegarci che cosa succederà.
4: Un'operazione da 7 milioni di euro, quella che vedrà il passaggio dell'immobile di Via Angherà, cuore pulsante del campus riminese dell'università, dalla Fondazione Carima al Comune di Rimini, che presto porterà alla pratica in consiglio comunale.
5: E con la Fondazione Carim c'è stata un'interlocuzione, io credo, molto positiva, rispetto alla quale l'amministrazione comunale ha avanzato formalmente una proposta di acquisto dell'immobile in Via Angherà, che è di proprietà della Fondazione, che una volta magari i riminesi ricordano come il vecchio tribunale, oggi è sede dell'università, e insieme al rettore si è deciso di fare un'azione strategica. Da un lato l'università ha acquistato Palazzo Briollini, dall'altro il Comune di Rimini acquisterà l'immobile in Via Angherà per fare in modo che l'università si radichi sempre di più nella città di Rimini.
4: Quello della proprietà degli immobili universitari è un tema molto sentito dal rettore Giovanni Molari. Solo pochi mesi fa, quando venne a Rimini per formalizzare l'acquisto del palazzo Ruffi Briolini, aveva posto molta attenzione alla dipendenza dalle locazioni passive, che per il polo riminese erano fino a quel momento del 32%. Nelle altre sedi romagnole, che possono contare anche su fondazioni bancarie forti, le percentuali vanno dall'1,1% di Forlì al 3% di Ravenna, passando per l'1,6% di Cesena.
5: La storia della fondazione è legata alla Cassa di Risparmio di Rimini, e purtroppo questa è storia recente, però devo dire che c'è stata una interlocuzione con Pasini, che è appunto il presidente della fondazione, molto molto positiva, un passo decisivo per radicare ancora di più l'università e per fare in modo che l'università, invece di pagare gli affitti, possa avere risorse magari per attivare nuovi corsi di laurea.
2: E questo sarebbe bello, perché guarda, che penso che rispetto a qualche anno fa anche i ragazzi del territorio che decidono di restare a Rimini a fare l'università, quindi anche in qualche modo agevolando le famiglie che altrimenti devono sobbarcare le spese dell'andare a Bologna o in altri poli universitari italiani però credo che sia una proposta e un'offerta. Poi più l'offerta è vasta, più anche i ragazzi, nonostante magari il desiderio, finita la maturità, di uscire anche da casa e farsi questa esperienza di maggiore autonomia, è molto interessante. Ora ci sarà chiaramente il passaggio in consiglio comunale, ma secondo me è abbastanza fatta.
1: Consiglio
2: questa,
1: comunale che
2: questa
1: attualmente
2: cosa
1: non è ancora stato riconvocato,
2: sì,
1: dopo
2: so
1: le ultime
2: se,
1: sedute,
2: esatto,
1: pre-Ferragosto.
2: Non so se sarà la prima, però insomma credo che
1: ci
2: sia.
1: Sono tanti temi che devono,
2: guarda,
1: essere.
2: Però questa qui della. Perché quando c'era stata l'acquisizione da parte proprio dell'università del Palazzo Ruffi Briolini, ero stata alla conferenza e mi aveva proprio colpito quanto il rettore, me l'ha confermata anche il sindaco in questa chiacchierata, appunto fatta poi prendendo questa notizia nella giornata di venerdì, quanto proprio ci tenga al fatto che gli immobili dell'università siano di proprietà o dell'università stessa o degli enti istituzionali che ne fanno parte, che comunque la sostengono. E questa questione di Rimini, dove gli affitti sono molto ma molto di più rispetto a tutti gli altri campus, è una cosa che lui proprio non riesce a mandare giù.
1: Allora, velocemente un accenno al tema della viabilità.
2: Intanto saluto Sabrina.
1: Sabrina, buongiorno, perché dopo magari analizzeremo un pochino più nel dettaglio. Adesso ho scorso velocemente durante il servizio questo doppio materiale che ci è arrivato: da una parte una nota del comitato dei residenti nella rione Clodio via Ducale a Rimini, dall'altra insomma loro allegano una risposta che è loro arrivata dall'assessore alla viabilità del comune di Rimini, Mattia Morolli. Il tema è quello della viabilità in centro storico, nella fattispecie della zona di via Ducale, che ricordiamo per chi non la conosce facesse la prima traversa del Corso d'Augusto prendendo il corso dal lato Ponte di Tiberio.
2: Esatto.
1: Diciamo che il forum...
2: Ed è per forza necessario svoltare lì perché davanti esatto. c'è la ZTL,
1: il
2: continua.
1: Il forum 3, centro storico, aveva avanzato all'amministrazione una richiesta di ampliamento della ZTL in quell'area.
2: A livello temporale, dici?
1: Una ZTL notturna che scatta dalle 20:30 e poi prosegue fino alle prime ore del mattino, insomma. Diciamo che la risposta dell'amministrazione... per voce dell'assessore Morolli dice che in realtà insomma la prende un po' più larga, dice che la scelta di pedonalizzare il Ponte di Tiberio, che diciamo che è il punto centrale da cui poi si è gestita tutta la rifunzionalizzazione del traffico del centro storico, ha portato alla e tutte le altre scelte a seguire a una riduzione del traffico di attraversamento di 12.000 veicoli al giorno, e quindi con questo si è perfettamente centrato quello che il piano urbano della mobilità sostenibile diceva. Per quanto riguarda l'ampliamento della ZTL, lui dice che nel merito di questa proposta si evidenzia che l'amministrazione sta lavorando alla definizione di ipotesi di allargamento delle fasce orarie diurne, inserendo però tale valutazione all'interno di un ragionamento più vasto ed organico di fluidificazione e bilanciamento dell'intera rete.
2: Quindi qui è un po' sì, tutto sommato
1: cittadina.
2: Potrebbe esserci, ma vedremo quando.
1: La risposta che non convince immagino. Il comitato, che dice ma insomma nel dettaglio quali sono i tempi, è tutto insomma fin troppo generico, se no, noi di dichiarazioni negli anni, vado a sintetizzare un po' la loro nota che sintetizza un po' una vicenda lunga parecchio tempo, ricorda tutte le promesse che erano state fatte
2: certo.
1: a quell'area, doveva essere un cambiamento solo temporaneo il passaggio del traffico, poi doveva esserci una ZTL più ampia, poi insomma si sono ritrovati anche con un'applicazione piuttosto posticipata rispetto a quelle che erano le tempistiche previste all'apertura dei varchi elettronici, quindi quelli che effettivamente danno risultati concreti, perché altrimenti la ZTL ha un senso se c'è la pattuglia che controlla, se non ci sono pattuglie niente. In questo caso invece l'accensione delle telecamere quantomeno dà un po' di sollievo notturno, però loro dicono cosa vogliono dire queste parole dell'assessore, ci può dare delle tempistiche, ci può spiegare?
2: Anche perché Andrea mi chiedo che cosa può ulteriormente cambiare, cioè la viabilità è quella, mancano delle arterie, no? Io capisco quando si parlava di temporaneità perché ancora non si erano definiti alcuni passaggi strutturali, mancava eventualmente qualche via alternativa, ma adesso sinceramente non so, forse mancano a me degli elementi, ma non ma credo che Rimini possa offrire ulteriori vie di fuga da questa situazione, non lo so, mi sembra un po', però questo lo dico io e sicuramente l'assessore mi smentirà, un po' un prendere tempo rispetto a questi cittadini che però ormai sono anni che
1: si
2: chiedono delle soluzioni,
1: a fronteggiare chi cerca di prendere tempo.
2: Diciamo che
1: di tempo.
2: Invece la risposta in merito a quante automobili grazie a questa ZTL sono passate in meno, ecco lì forse c'è un dato oggettivo che può essere preso in considerazione. Questo è, magari cercheremo di approfondire e con il comitato di Via Ducale, ma poi andando anche a leggere nel dettaglio la risposta che ha dato loro l'assessore Morolli.
1: Torniamo su una vicenda che avevamo affrontato qualche giorno fa, dando conto dell'esito in tribunale di questa vicenda legata purtroppo alla morte di un'anziana in una RSA riminese, perché a seguito di questa sentenza di assoluzione nei confronti dei gestori della struttura sono arrivate le parole di delusione, anche di insomma comprensibile amarezza da parte dei figli della vittima. Sentiamo i dettagli nel servizio.
6: Al dolore per la perdita di nostra madre si è aggiunto altro dolore nell'apprendere che per il Tribunale di Rimini non ci sono responsabili. È il commento dei figli di Maria Rosaria Onorati, la donna di 76 anni deceduta nel luglio del 2023. Affetta da una grave forma di demenza senile, la donna ha perso la vita a seguito di una fatale caduta in carrozzina lungo la rampa delle scale all'interno della RSA Quisisana di Rimini. La vittima si trovava nella struttura per un soggiorno temporaneo di sollievo, un servizio predisposto per dare supporto e sollievo alle famiglie di anziani non autosufficienti. Massimo e Marzia Procopio, figli della vittima, non si danno pace. Avevamo portato nostra madre nella struttura convinti che fosse al sicuro, in buone mani, accudita e seguita. Invece, dopo appena una settimana dal suo ingresso, si è consumata una morte inconcepibile. La vicenda giudiziaria si è chiusa con la sentenza di proscioglimento accoglimento emessa dal Tribunale di Rimini nei confronti sia della responsabile della struttura sia dell'operatore sociosanitario in servizio. Una decisione che lascia i familiari nello sconforto di fronte a una perdita drammatica rimasta senza responsabili per la giustizia.
1: Insomma, assolutamente comprensibile la posizione dei parenti
2: della Ma certo, signora. No, è anche giusto dare questa voce, perché effettivamente, nonostante, e penso anche con insomma anche un sospiro di sollievo da parte dei responsabili della struttura, non siano state acclarate delle responsabilità, però insomma per dei familiari che appunto magari hanno fatto anche una scelta, ma hanno preso una scelta anche complessa, no? Portare un caro dalla sua casa, dalla sua abitazione, di fronte ad una patologia effettivamente disarmante anche per la stessa famiglia, ti senti più tranquillo perché lo hai affidato a delle cure competenti e poi succede questa cosa. Sicuramente una fatalità, come è stato detto dal giudice, però ecco, il dolore dei familiari resta ed è bene anche raccontarlo.
1: Noi intanto vi invitiamo nuovamente a dire cosa vi piace o cosa non vi piace,
2: cosa vi piace
1: o cosa non vi piace della stagione che oggi inaugura.
2: Abbiamo lanciato questa

0: servizio che riunisce tre importanti realtà del territorio nel settore della sicurezza, Morri, Hunter & McCall e CAPS, e che sotto il coordinamento di Confcommercio dedicherà un'academy interna alla formazione, seguita dal criminologo Massimo Affronte e da figure professionali specializzate. Per contrastare la concorrenza sleale e il ricorso a figure improvvisate, Net Security Italia si pone come un contributo attivo alla sicurezza per la città, rapportandosi con istituzioni e forze dell'ordine in un periodo di novità e cambiamenti, dalla possibilità per le amministrazioni di utilizzare gli introiti della tassa di soggiorno a questo capitolo all'introduzione degli street tutor.
1: Una rete aperta per chi vuole lavorare bene in questo settore, che permette di avere del personale formato e lavorare bene per il territorio, per far sentire le persone sempre più sicure all'interno del loro lavoro, dei loro svaghi, dei loro locali. Noi come personale siamo titolati a fare antincendio livello 3, sicurezza alta, gli addetti ai servizi di controllo, gli ex buttafuori, gli ASC, steward da stadio, le hostess, steward per eventi, diciamo ampliamo un po' tutto il nostro campo, e anche street tutor.
2: Che vuole essere di affiancamento a quelle che sono le realtà delle forze dell'ordine, di ausilio, di sussidiarietà. La partecipazione attiva del Confcommercio c'è, sicuramente il cittadino si potrà finalmente confrontare anche con il consorzio della Confcommercio Sicurezza, e quindi questi che sono degli operatori formati, quindi sono dei professionisti con contratti regolari, potranno essere utilizzati da quelli che sono i cittadini, la collettività e quindi la comunità intera.
3: A me non sembra male questa idea di fare formazione per dare anche tutte le competenze specifiche a persone che fanno lavori molto delicati, perché sai, un attimo, quando sei il buttafuori di un locale, qualcuno ti aggredisce o magari ti provoca, come intervenire? Ecco, siccome poi di storie anche non proprio facili ne abbiamo raccontate, maggiore formazione, essere certi di potersi affidare a delle agenzie dove le persone sono intanto pagate regolarmente, dove hanno già fatto una formazione, io credo che sia per tutti una maggiore sicurezza, per cui ben vengano iniziative di questo tipo. Tanto, e qui vi rimando al nostro sito newsemini.it, ma possiamo fare vedere giusto la notizia pubblicata proprio ieri, mi riaggancio perché è sempre una notizia legata a delle dichiarazioni di Gianmaria Zanzini, che è il presidente della Confcommercio. In particolare lui parla di zona economica speciale, che è una proposta che l'assessore alla montagna Davide Baruffi ha fatto recentemente. Lui dice: perché non la rendiamo concreta per le nostre vallate, in particolare per l'Alta Varmania? Manecchia. Il tema è uno, quello dello spopolamento di queste zone montane, che sono sì bellissime ma che non hanno i servizi, non hanno la viabilità, spesso non hanno neanche i negozi. Tra l'altro, insomma, in questa notizia c'è Zanzini che fa proprio un riferimento a come ad esempio in regione in 10 anni siano scomparse quasi 6.000 imprese di vicinato. Quindi insomma 266 comuni su 330 hanno perso almeno un'attività di base, che magari vuol dire il forno, vuol dire la bottega dove vai a fare la spesa, e dati abbastanza allarmanti riguardano anche la stessa Alta Varmarecchia. Tra il 2015 e il 2025 la popolazione è scesa del 2,9%, mentre le attività di commercio, alloggio e ristorazione sono calate del 6%. Ancora numeri abbastanza contenuti, però lui dice: siccome gli strumenti ce li abbiamo, e fa riferimento a questo progetto STAMI, che è proprio relativo al sostegno dell'entroterra per farlo continuare a vivere, lui dice forse sarebbe bene anche forse infondere anche delle risorse perché queste cose accadano e anche le attività di vicinato possano rimanere aperte in montagna, visto che lui spesso parla di quelle che chiudono nei centri storici, però diciamo che effettivamente anche questo è un tema importante.
4: Commenti sull'autunno.
3: Vai Andrea.
4: Che dice: ciò che amo di più dell'autunno il cambiamento di colore delle foglie, quel giallo, quel marrone, ma soprattutto la differenza con la frenesia dell'estate. L'autunno scorre più lentamente, così automaticamente anche noi riusciamo a rallentare il
3: ma che bello
4: ritmo.
3: Questo messaggio
4: non
3: Farina.
4: Amo la fretta,
3: ma che bello questo andare un po' più slow, andare un po' più lenti, usiamo l'italiano anche, meraviglioso andare con lentezza, riprendiamoci il nostro tempo. Devo dire che effettivamente

0: Una delle pratiche, possiamo intanto togliere questa notizia.
1: Possiamo togliere. No. È colpa di Stefano Rossini,
0: ma,
1: in ogni caso.
0: Sì, vabbè, ma ci sta. Allora, quando arriva l'autunno, in tanti, ad esempio, vanno anche fuori all'estero per vedere il famoso foliage, no? E quindi andare a vedere queste posti.
1: Devi dirlo col tono giusto.
0: Col foliage. Ma basta andare in Alta Valmarecchia o in Valconca o spostarsi proprio di alcuni chilometri, e quindi anche la nostra è una terra di meraviglioso foliage.
1: Forse chi invece vuole andare in Canada.
0: Ah, beh, sì, anche, però in autunno non è così semplice fare vacanze.
1: No, ma è che così mi resta il posto libero per
0: è che in autunno è difficile fare le vacanze. È come andare a vedere i ciliegi rosa in Giappone a maggio, ma se uno ha le ferie solo durante l'estate deve farlo vicino a casa.
1: Tutto pronomo tuo,
0: non è vero, anzi lo dico perché abbiamo dei posti bellissimi. Grazie Flavinia per questo bel messaggio.
1: Continuate, noi siamo sempre qua disponibili a veicolare
0: il vostro
1: messaggi,
0: autunno, le cose chiamate, le cose che non sopportate,
1: molto più interessanti di quelle che potremmo dire noi.
0: Giusto.
1: Il convento di Via della Fiera, siamo a Rimini, ormai lo sappiamo, insomma, questa che diventerà una mancanza,
0: già
1: non vedrà più la presenza dei cappuccini, ma i frati non spariranno dalla vita dell'associazione, mantenendo un legame con la città, i volontari e con chi beneficia dei servizi. Sentiamo.
2: Nonostante l'addio dei frati minori cappuccini al convento di Via della Fiera, Opera Sant'Antonio per i poveri non si ferma e rimane un aiuto concreto per la città grazie alla presenza dei cappuccini e dei volontari.
3: I frati lasciano il convento, il quanto il convento e la chiesa passano la diocesi, però i frati non lasciano Opera Sant'Antonio per i poveri, che per noi è un impegno importante, soprattutto attraverso l'opera dei tanti volontari che ci danno a mano. Da questo punto di vista c'è da dire che sono una novantina, abbiamo bisogno però di altri volontari e abbiamo bisogno di sostegno di ogni tipo. Offriamo la cena tutte le sere dal lunedì al sabato, c'è il servizio docce con cambio di biancheria per due mattine alla settimana, c'è il servizio del centro di ascolto e quello dei farmaci da banco. Oltre a un servizio mensile alle famiglie, abbiamo un centinaio di famiglie che assistiamo, più un'altra ventina che vengono tutti i giorni a prendere il pranzo da asporto. Alla cena quotidiana partecipano dai 150 ai 180 ospiti, noi li chiamiamo così, perché con questo termine si indica sia chi ospita che chi viene ospitato.
2: Il convento e gli altri spazi passano alla diocesi, che darà vita qui ad altri servizi nell'ottica della sinergia tra associazioni ed enti del territorio.
3: Personalmente partecipo a quello che è denominato raccordo degli sportelli, vale a dire tutte le realtà presenti qui sul territorio si incontrano attraverso i loro rappresentanti una volta al mese, proprio per avere un po' il quadro aggiornato della situazione e cercare di collaborare, cercare di avere i medesimi criteri per leggere la realtà e aiutarsi l'un l'altro a rispondere ai bisogni effettivi che ci sono sul territorio.
0: E insomma, è importante mantenere questo aggancio. Ci saranno tre costole praticamente in questa nuova realtà, che è sempre la stessa che noi conosciamo. Operativamente non cambierà nulla, è chiaro che i cappuccini mancano come presenza spirituale, però anche in questo caso, come anche nei confronti di altre realtà conventuali, penso alle Grazie, no? Che appunto hanno perso i frati, ma è entrato con Don Giuseppe Giovannelli, e comunque con la presenza della diocesi. Ecco, nonostante comunque anche la fatica della diocesi, perché poi sacerdoti sappiamo non è che siano tantissimi, però è preziosissimo mantenere questi luoghi
1: autunno. Allora c'è Irene che dice che qualcuno sul suo profilo social l'ha criticata perché dice che l'autunno non inizia oggi, e dice effettivamente Google dice che inizia il 23.
0: Ah bene, però noi, quindi siamo ancora estate, benissimo.
1: Però noi insomma facciamo
0: noi siamo tradizionalisti, scusateci.
1: No, perché sai cosa dice? Che l'autunno astronomico non inizia il 21 settembre, ma il 22 o il 23,
0: ma
1: perché l'anno della Terra non dura esattamente 300, però dai,
0: perdiamo sempre quando eravamo alle elementari l'autunno inizia il 21 di settembre,
1: e siccome noi mentalmente siamo rimasti
0: alle elementari,
1: allora, e invece Colomba,
0: scusami, vai. No, hai ragione, non avevo visto. Vai.
1: Ci manda le immagini dei, con i colori del suo autunno.
0: Queste sono melograne?
1: Sì, direi proprio
0: no,
1: di sì.
0: Bellissime, guardale. Guarda che spettacolo, questo contrasto di colore. L'arancio delle melograne.
1: Le dai una foto, parte 10 minuti.
0: E il verde di questo albero ben curato.
1: Allora, potrebbe stare a descrivere la foto per ore.
0: Tu devi vedere le melograne di casa mia, ecco, che sono terrifiche, poverine, lì arcigne anche quasi. Allora, invece parliamo di un'altra cosa bella, di un luogo che si candida, e quindi qui invitiamo tutti anche
1: alle
0: a votare, no? Si candida a diventare il luogo del cuore del FAI. Stiamo parlando del complesso di San Lorenzo Monte, siamo nelle tue colline, colline di Covignano, sì, da cui si gode anche di una
1: vista
0: bellissima vista. Quante fidanzate ci hai portato?
1: Ma,
0: lì?
1: No,
0: ma sì, dai, su, che lo sappiamo, che lo sappiamo. Però Don Renzo Rossi, durante la presentazione di questa cosa, ha detto che sul Colle, tra le chiese del Colle di Covignano, e ci sei anche tu tra questi, c'è, c'è la maggior parte dei riminesi tra lì quando era aperto, perché poi chiaramente è chiuso, credo, sono una ventina di anni fa, forse anche qualcosa in più, e le grazie, così, la maggior parte dei riminesi sono sposati tutti lì, e tu sei tra loro.
1: Sì, e alle tu, grazie.
0: Esatto,
1: sì.
0: No, dico tra le chiese
1: miei
0: del Colle.
1: I miei genitori nella chiesa di San Fortunato.
0: Ah, vedi, vedi, che è una sono dei luoghi amati.
1: La chiesa di San Fortunato.
0: Luogo amato, ma se arriviamo a 3.000 voti, quindi sosteniamo, è facilissimo, l'ho fatto anch'io questa votazione, quindi se l'ho fatta io è facile facile, e forse si potrebbero anche prendere, diciamo, dei piccoli soldini per rilanciare progetti di riqualificazione. Già per tanti riminesi è un luogo del cuore. Tra quelle mura storiche c'è chi si è sposato, altri da quel colle hanno goduto di un affascinante paesaggio. Ora il complesso di San Lorenzo a Monte si candida a diventare luogo del cuore FAI. La candidatura promossa dalla delegazione FAI di Rimini nasce dalla volontà di riportare l'attenzione su un luogo di straordinario valore storico, archeologico, culturale e spirituale.
4: San Lorenzo è un luogo antico che ha almeno 2000 anni di storia alle spalle. Da tempio romano si è trasformato in basilica paleocristiana di tipo ravennate, per poi diventare parrocchia e luogo dove tantissimi riminesi si sono sposati. Oggi è fermo con le quattro frecce perché ci sono dei lavori di restauro che devono essere ancora ultimati, ecco, e che richiedono un impegno da parte di noi tutti. Speriamo di far sì che San Lorenzo in Monte possa continuare a vivere come luogo identitario per il territorio, come luogo dove tutti possono andare lungo il percorso di San Francesco attualmente.
5: San Lorenzo al Monte è un luogo bello, emoziona, e quindi ringrazio tutti coloro che si impegnano a rimetterlo, a renderlo nuovamente visibile e vivibile, perché nelle cose belle poi ci si sta bene, poi la bellezza parla di Dio.
0: Nel corso degli anni la diocesi di Rimini ha mantenuto alta l'attenzione sul complesso e sulla necessità di recuperarlo, investendo risorse importanti. Con il voto, c'è tempo fino al 15 dicembre, si spera di attivare un circuito virtuoso di comunità per ridargli piena vita.
6: Noi cercheremo di mettere la possibilità di votare in tutti i negozi, nelle parrocchie, nelle scuole, ma poi, siccome ormai siete tutti molto bravi con i nuovi sistemi, basta cliccare sul sito del FAI e lì dentro uno va a cercare il luogo del cuore Rimini e vota. E se riusciamo a superare i 3.000 possiamo entrare in un tipo di contesto che possiamo, presentando un progetto, e se questo progetto è meritevole, avere dei finanziamenti. Però, e ci tengo, oggi è importante non tanto il luogo del cuore per prendere questi 5. Importante vedere se da questo inizio riusciamo a far sì che i riminesi, attraverso un associazionismo che vedremo, siano disponibili a finanziare alcune opere fondamentali.
0: Una bella iniziativa che siamo chiamati tutti a sostenere, quello di far diventare il complesso di San Lorenzo Monte un luogo del cuore FAI. Ma adesso parliamo di un'altra cosa bella.
1: Perché non siamo più da soli qua.
0: Non siamo più da soli, e secondo me l'autunno è molto gentile in questo caso, perché oggi, insomma, nonostante...
1: Come dire che le foglie cadono ma non mi colpiscono.
0: No, no, assolutamente, è gentilissimo, perché noi abbiamo qui due persone che di gentilezza hanno fatto della gentilezza anche un elemento della loro vita, della loro esperienza. Abbiamo il piacere di rincontrare Enrico Pecorari, che è il presidente della Comunità Gentile, ed insieme a lui Tonino Astolfi, che è il presidente della Casa Colonica di Rimini. Perché diciamo gentilezza? Perché cosa succede in questi giorni, Enrico?
7: In questi giorni, insieme alla Casa Colonica, che ci ospita e che ringrazio, Tonino, e abbiamo organizzato il Festival Gentile 2026.
0: A Allora, raccontaci un po', perché è la seconda edizione.
7: Sì.
0: L'idea nasce nell'ambito di un progetto che è quello della comunità gentile, che ha un ambiziosissimo
7: più
0: futuro.
7: Che ambizioso.
0: Però diciamo che bisogna mettere i tasselli perché le cose possano piano piano diventare realtà. E quindi intanto partiamo dal festival, poi magari qualcosa di questo progetto lo diciamo.
7: Sì, sì, sì, senz'altro. E noi abbiamo elaborato 3 giorni di festival, e che appunto potete vedere nei 22, 23 e 24 settembre, tutte le sere alle 18, dalle 18 alle 20, facciamo 3 momenti dove parliamo, trattiamo la gentilezza su varie tematiche. Quest'anno lo faremo insieme partiamo diciamo con il professor Stefano Zamagni e con il professor Maurizio Mussoni, quindi potete chiaramente capire il collegamento. Quindi affrontiamo nuovamente il tema della gentilezza nella economia, che si interrogano su come possiamo trasformare l'allungamento della vita in una nuova opportunità di benessere, di partecipazione e di cittadinanza attiva.
0: E questo è il primo incontro, quindi martedì 22 settembre, lo vedete anche in grafica, alle 18 si parla di come anche l'economia, che tutt'altro sembra che gentile, anche nei nostri confronti quotidiani, in realtà possa avere una dimensione anche virtuosa, no? Diciamo che il professor Zamagni, da riminese esportato a Bologna, come regalato a Bologna, sì, ci aiuta anche ad entrare in alcune dinamiche dove davvero l'economia può essere a servizio della persona e non come invece la intendiamo spesso invece come un qualche luogo torbido dove non si capisce bene dove finiscano.
1: Però poi dall'economia si passa il giorno seguente a un altro tema di grande attualità, perché si parla di invecchiamento.
7: Esatto. E questo tema invece del valore delle reti sociali e della cultura della gentilezza come strumento di benessere collettivo lo affrontiamo con il professor Antonio Maturo, noto sociologo riminese che insegna all'Unibo anche lui, e tra l'altro credo che quest'anno anche apra anche il corso a Rimini di sociologia, adesso se le mie informazioni sono esatte.
1: E un motivo in più per essere presente.
7: Esatto,
1: si può chiedere.
7: Esatto. Persona sicuramente che ha delle competenze enormi sul piano proprio sociologico rispetto a tutto il discorso del welfare, e con uno strano binomio che abbiamo affiancato l'architetto Marco Bertozzi, che invece insegna cinema ad architettura all'Università di Venezia, e insieme affronteranno questo tema, perché proprio c'è anche tutta la parte, diciamo così, dei valori, dell'estetica, del paesaggio, della qualità della vita. Ecco, quindi abbiamo fatto questo, se può sembrare strano, abbinamento che io ritengo possa essere però una cosa veramente ricca ed interessante, perché sono due personaggi di spessore e di valore.
0: E se da una parte il primo incontro riguarda un'economia diffusa, anche pensando alle persone più fragili, il secondo magari rispetto ad una fase della vita a cui inevitabilmente ad un certo punto bisogna anche guardare.
1: Quindi concentrato solo su una determinata,
0: esatto,
1: fase della vita.
0: Il terzo invece
1: mettiamo insieme un po' vari,
7: sì,
1: aspetti.
7: Il terzo è ancora anche questo, insomma, diciamo che ci siamo un po' sbizzarriti.
0: Beh, però due personaggi notissimi, noti
7: a Rimini, e che portano avanti cose completamente diverse. Abbiamo abbinato una giovane scrittrice che è la Lorenza Ghinelli, che ormai ha una certa notorietà, io ritengo personalmente, un giudizio personale, che sia nell'ambito delle giovani scrittrici a Rimini una delle sicuramente molto molto
0: concordiamo
7: molto,
0: con
7: molto,
0: te,
1: ecco, e non solo a Rimini,
7: e non solo a Rimini, infatti. E io tra l'altro ho avuto modo di leggere anche il suo ultimo libro, mi è piaciuto moltissimo, ecco, dialogherà, perché non sarà una discussione, dialogherà con una riflessione sul valore dell'ascolto con lo psichiatra Leonardo Montecchi, anche lui personaggio riminese noto, che ha, tra l'altro, è direttore della scuola, di questa scuola di psichiatria della Bleger, eccetera, insomma, personaggio che non ha bisogno di presentazioni. E quindi un abbinamento che diventa la gentilezza nel dialogo fra le generazioni.
0: Se posso dire, Enrico, ancora più bello questo programma della prima edizione, ma questo
1: ma ogni anno si fa meglio.
0: Certo, no? Si cerca di crescere, e credo anche con degli sguardi molto interessanti, perché appunto il terzo, lo dicevi, è il dialogo tra le generazioni, ma se non ci si ascolta, che dialogo ci può essere?
7: Esatto.
0: Sicuramente un bel ascolto è quello che c'è stato tra la comunità gentile e la casa colonica, e qui chiamiamo in causa Tonino, perché appena Enrico si è presentato da lui dicendo: Tonino, noi abbiamo qualche cosa di bello da fare, la facciamo insieme.
8: Certo.
0: Come è entrato questo rapporto?
8: È entrato che i centri sociali devono servire per aggregare altre persone, non servono solo per ballare o il gioco delle carte.
0: Certo.
8: I centri sociali servono per al territorio. Noi facciamo diverse attività, facciamo attività della ginnastica per gli anziani, c'è l'Alzheimer con i valloni, però io sono contentissimo di aver fatto questo assieme a Enrico Pecorari, perché è una cosa che penso che sia utilissima per i centri sociali.
0: Tonino, ma quante persone in media frequentano il vostro centro sociale? Ricordiamo che la rete dei centri sociali a Rimini è estesissima, ce ne sono tantissimi che veramente presentano anche un programma molto molto fitto. Da voi quanti sono le persone che
8: noi
0: vengono
8: abbiamo
0: mediamente?
8: Di giorno abbiamo 50-60 persone che giocano a carte. L'estate balliamo il sabato e la domenica, facciamo anche, si fa da mangiare, abbiamo 150-160 persone a ballare. Insomma, queste sono le attività che facciamo noi.
0: E poi secondo me con un festival come quello che vi ha proposto Enrico c'è proprio anche la possibilità di far arrivare persone magari
1: allarga,
0: un po' più giovani,
1: certo,
0: che vedono una cosa bella.
8: Certo, ma è giustissimo allargare persone a tutta la comunità, insomma, a Rimini si deve allargare, i centri sociali servono queste cose
0: per
8: qua.
0: Tutti, esatto, per i centri sociali non sono solo per gli anziani, diciamo che sono un servizio importante. Quest'estate è stato caldissimo, per cui anche potersi incontrare, stare insieme, aiuta, no? Anche in queste giornate, così come d'inverno, perché poi invece quando arriva il freddo le persone non amano uscire di casa, invece il centro sociale diventa un luogo per stare insieme contro la solitudine e con tanta gentilezza.
8: Esatto.
0: Direi che questa
8: esatto.
0: è la cosa fondamentale.
8: Esatto.
0: Tonino, per quei pochi che non lo sanno, vogliamo ricordare dov'è il vostro centro?
8: Allora, il nostro centro sociale, la Casa Colonica, via Brandolino 25, nel parco Brioli.
0: Quindi facile raggiungere. Enrico, anche da parte tua l'incontro con Tonino com'è stato? Un arricchimento forse?
7: Esatto, è stato un arricchimento e anche una sorpresa, perché se mi permetto di fare una critica, normalmente i centri sociali sono strutture purtroppo che si sono chiuse invece di aprirsi in molti casi, e hanno limitato la loro attività al gioco e al ballo e poco altro, mentre invece con Tonino ho trovato la possibilità di riuscire a produrre insieme qualcosa che è a favore degli anziani, con finalità diverse ma che sono però vanno nello stesso canale, vanno tutte nella stessa direzione.
0: Allora, beh, che Tonino sia uno molto dinamico, ci dicevi poco fa, Enrico, è appena tornato dall'Ucraina. Tonino, sei andata per un viaggio, immagino.
8: Sono andato
0: di aiuto.
8: Io ho una casa là, che è la mia compagna, avevano bombardata, allora avevano un vuoto d'aria, ha spaccato le finestre, siamo andati adesso per ordinare le finestre nuove e ci dovrò tornare ancora.
0: Senza paura.
8: Purtroppo il destino, io penso sempre che il destino sia, se uno deve, puoi anche morire a letto.
0: Ma non c'è dubbio.
8: Io insomma sono costretto ad andarci.
0: Abbiamo capito però che la generazione, anzi forse è più coraggiosa, quella con qualche anno in più. Non abbiamo il tempo per raccontare tutto il progetto, l'abbiamo già fatto altre volte,
7: certo.
0: Anche Enrico della comunità
7: vi
0: gentile, però
7: questo.
0: Magari poi torneremo a parlarne anche dopo il festival, perché vogliamo invitare tutti realmente ad esserci in queste tre giornate. Però se dovessi utilizzare un minuto per dire perché hai pensato insieme a tanti amici ad una comunità gentile e qual è il vostro obiettivo ultimo? Conferenza.
7: Sì, no, esatto, però in tre parole, siamo in un momento in cui il linguaggio dei potenti e dei giovani è violento, volgare, crudele. E credo che quindi queste iniziative siano preziose. Non so, il risultato finale lo vedremo, però comunque noi ce la mettiamo tutta. e va questa iniziativa nella direzione della filosofia della comunità gentile, ovvero la risposta all'individualismo, all'edonismo, al consumismo sfrenato è quello di metterti insieme ad altri in una comunità che interagisce col territorio e anche con le istituzioni, cioè che non è una struttura chiusa, per gestire tutti insieme l'ultimo pezzo della vita con l'auto mutuo aiuto. Ecco, queste tre parole, aiuto, cioè insieme affrontiamo l'ultimo pezzo della vita.
0: Ma sai che penso che questa idea che tu dai è transgenerazionale, sarebbe bello che potessimo veramente tutti accoglierla, perché siamo forse anche stanchi di questo iperindividualismo, di questa violenza che ci sta travolgendo ogni giorno. Devo dire che con Enrico ci siamo sempre trovati in perfetta sintonia, perché è un po' anche il nostro stile, provare attraverso i gesti e le parole a cambiare il mondo. È chiaro, noi facciamo comunicazione, non possiamo cambiare le cose concrete, ma alle volte l'ascolto, la capacità magari di raccontare le cose anche con appunto una carezza, una cura, può essere d'aiuto. Sembra poco, ma può essere d'aiuto.
1: 22, 23, 24 settembre, Festival Gentile 2026, nella bella location della Casa Colonica.
7: Bellissima.
1: Non resta che
0: invitate voi tutti ad esserci.
1: Certo. Domani si parte.
7: Tonino,
8: io invito più gente possibile, perché è una cosa utilissima a tutta la comunità riminese.
0: Sicuramente avrà successo, ci sarà anche il gruppo Icaro. E allora, noi invitiamo ad esserci, però se proprio ve la perdete una serata, poi magari la recuperate su Icaro Play.
1: Non vi diciamo quando. Così almeno siete più stimolati ad andare domani.
0: Allora, voi restate
1: invece
0: con noi.
1: Vi diciamo che adesso restiamo in tema generazionale, parliamo dei più giovani, perché proprio a loro è mirato un progetto voluto da ERA. Sentiamo di cosa si tratta.
2: L'edizione 2026-27 del progetto La Grande Macchina del Mondo mira a rendere studenti e insegnanti protagonisti attivi del cambiamento attraverso laboratori ed esperienze capaci di sviluppare consapevolezza, responsabilità, spirito critico su temi ambientali e di cittadinanza attiva. Sono complessivamente più di 60 le proposte didattiche gratuite rivolte alle scuole di ogni ordine e grado che il gruppo ERA offre nell'anno scolastico in corso e alle quali è possibile iscriversi online dal 24 settembre al 5 novembre. L'obiettivo non è solo trasmettere conoscenze, ma fornire strumenti concreti per affrontare le sfide legate all'economia circolare, alla tutela delle risorse e alla transizione energetica. I programmi della Grande Macchina del Mondo, ai quali solo lo scorso anno hanno partecipato oltre 80.000 studenti, di cui oltre 8.700 riminesi, hanno come obiettivo cambiare il modo in cui i giovani vedono il mondo e favorire, in linea con gli orientamenti ONU e UNESCO, lo sviluppo di valori e comportamenti sostenibili. Tra i 60 progetti proposti sono previste anche visite guidate in presenza o in virtuale agli impianti gestiti dalla multi-utility. Per i bambini dai 4 ai 13 anni si propongono in totale 35 laboratori, tra cui 8 novità per parlare di tanti temi, non solo acqua, energia, rifiuti, ma anche fast fashion, cibo, ecologia e cambiamento climatico. Tutte le attività sono valide come percorso di educazione civica e orientamento alle proposte rivolte ai ragazzi. Se ne aggiungono altre riservate agli insegnanti, tra le quali gli Open Day previsti per il 22-23 settembre per conoscere meglio l'offerta, consultabile anche sul sito web di ERA.
9: L'obiettivo quindi non è solo della conoscenza, ma quello proprio di far fare esperienza ai ragazzi per dargli degli strumenti che incoraggino il pensiero critico e quindi comprendere problemi complessi cercando soluzioni innovative.
1: Problemi complessi, soluzioni innovative, io già mi sono perso.
0: Noi abbiamo ancora valida la nostra domanda sull'autunno, se volete noi siamo a disposizione.
1: È una domanda, una sollecitazione, condividere con noi i vostri temi preferiti dell'autunno, oppure quello che non sopportate dell'autunno,
0: esatto,
1: che
0: infatti
1: abbiamo scoperto quest'anno inizia dopodomani.
0: Quindi ancora siamo in estate, tranquilli.
1: Quindi se volete gustarvi un paio di giorni estivi ancora.
0: Bellissimi messaggi che ci sono arrivati. Adesso, prima di portarvi in Cineteca, in realtà per una cosa di cui abbiamo già parlato a tempo reale, ma è bene rilanciarla, ti posso portare al cinema? Sei andato al cinema quest'estate?
1: No.
0: Mai?
1: Però so che oggi ci sono gli sconti.
0: Oggi?
1: Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, in tutta Italia 3,50 euro.
0: Molto meglio questa proposta. Allora, soprattutto per le famiglie numerose, che sai, quando comincia a pagare la cifra completa e magari è una famiglia di 5-6 persone, comincia a diventare un investimento. Leggiamo questa mattina sulle pagine del pagine del resto del Carlino, a te la possiamo far vedere questa pagina, un articolo che mi ha incuriosito e ne sono molto felice, perché durante l'estate i cinema hanno fatto il pienone. Presenze come a Natale,
1: è stato
0: boom di spettatori nei mesi estivi, soprattutto grazie a che cosa sei tu l'esperto di cinema?
1: All'aria condizionata.
0: Anche, ma anche a due grandi
1: perché
0: pellicole.
1: Perché sai che, beh, sono usciti Odissea
0: esatto.
1: e Spider-Man.
0: Infatti, proprio così, diciamo che Tom Holland e Zendaya quest'estate hanno fatto il pieno, al di là insomma della loro bellissima coppia, e pensa...
1: Allora li salutiamo perché so che ci guardano sempre,
0: Tom,
1: Zendy.
0: Lei si alza un po' prima e vede da subito, lui arriva un po' dopo con il caffè.
1: Sì, perché, no, perché lui prima fa gli esercizi, non so se hai notato...
0: Si aggancia con le, con le...
1: No, non ne ha bisogno, credo si possa agganciare con quei bicipiti che gli sono
0: allora, mamma mia, come sei invidioso di Tom Holland,
1: cioè,
0: 30 anni in meno di te!
1: Sì.
0: Quindi,
1: lo so, però,
0: cioè, voglio dire, l'età lì che cambia.
1: Vabbè, in effetti, no, perché no. Vedi Matteo Munaretto che è uguale.
0: È vero, è vero, ed è meno giovane di Tom Holland. Allora, io però vorrei dirti,
1: sì,
0: darti dei dati.
1: Salutiamo anche Gianmaria Zanzini.
0: Ah, ok, non salutare Tom Holland.
1: No, no, non c'è scritto ancora. Se ci scrive, anzi, se vuoi chiamare
0: 337-511. No, 10 dell'autunno, cioè, esatto. Nel senso, Tom, caro Tom, facci sapere che cosa ti piace dell'autunno. Comunque, mi hai fatto perdere il segno, come si a scuola. Massimiliano Giometti, che è il gestore del Multiplex Le Befane,
1: ma di tante altre sale
0: di
1: Riccione,
0: così, ha detto che quest'estate, tra luglio e agosto, 48.000 presenze. Ha detto l'estate migliore di sempre, manco a Natale, certe volte facciamo questi numeri, e sono molto contenti. Chiaramente c'era l'effetto aria condizionata che
1: beh,
0: ha dato
1: quest'estate...
0: una certa mano, perché si stava bene al cinema. Però ci sono anche delle dichiarazioni di Leonetti, che parla dell'estate agli agostiniani, dove è andato molto bene, qui all'aperto, però probabilmente il desiderio di stare comunque all'aperto anche nelle ore serali c'era, e rispetto al 2025, dice Leonetti, abbiamo segnato quasi un 80% in più tra incassi e pubblico, con una media di spettatori a proiezione di 190 persone.
1: Buono.
0: È andata molto bene, e se l'estate è andata bene grazie a queste pellicole, adesso la grande attesa è per gli Avengers e per Dune.
1: Bisogna aspettare Natale.
0: Sì, esatto. Poi come sempre accade
1: anche se tu sai che adesso torna nei cinema Endgame con qualche minuto aggiuntivo, che era il precedente film.
0: Ci sta, perché almeno si prepara.
1: Sì, con dei minuti aggiuntivi che dovrebbero collegare proprio con la nuova pellicola.
0: Ho capito. E poi anche ospite a Riccione viene Scamarcio, che anche lui, insomma, credo che a pettorali se la possa giocare con Holland.
1: Ci chiediamo, non so se non ci segue.
0: La bravissima Anna Foglietta e via dicendo. C'è un po' questo binomio. Presentiamo il film e facciamo venire anche o gli attori o il regista, che è secondo me una cosa che funziona. Mentre salutiamo Roberta, anche a lei chiediamo di dirci cosa le piace dell'autunno, certo. Noi procediamo e andiamo in Cineteca questa volta.
1: Accendiamo?
0: Dove oggi pomeriggio alle 17
1: c'è un film?
0: Cosa succede? No, nessun film, un podcast.
1: Un podcast di cui abbiamo parlato qualche giorno fa proprio in trasmissione, anche perché è un podcast prodotto dal gruppo Icaro.
0: Proprio così, sì.
1: La storia, le strade della democrazia.
10: Questi nomi oggi sono il volto delle nostre città, fonti delle volte purtroppo silenziosi, perché quante volte noi passiamo in una strada e non pensiamo chi è la persona alla quale è stata intitolata quella via.
11: Questo è Incroci di storie, le strade della democrazia.
12: Partire dai nomi delle strade della città per riflettere sui valori fondanti della democrazia e della Costituzione. E questo è l'obiettivo del podcast Incroci di storia, le strade della democrazia, dell'Istituto Storico della provincia di Rimini, realizzato col contributo di Fondazione Carim e del Comune di Rimini, prodotto da Gruppo Icaro. Un viaggio alla riscoperta di alcune figure che furono centrali a Rimini in quella fase di passaggio dalla fine della guerra all'inizio della democrazia nel nostro paese. Tra loro, per esempio, Gomberto Bordoni, di mestiere bottegaio, cui è dedicata una via in zona Ina Casa.
13: Che nella prima amministrazione eletta nel 46, nell'ottobre 46 si svolgono quelle elezioni a Rimini, fu assessore e ricoprì anche il ruolo di vice sindaco, chiamato successivamente a sostituire il sindaco quando si dimise per una serie di vicissitudini che non sto qui a ricordare. Ebbene, Zaghini sottolinea giustamente come Gomberto Bordoni fosse un commerciante, quindi una persona che a volte si stigmatizza con le epiteto spregiativo di bottegaio, che è associato agli interessi personali, privati, perché invece seppe davvero coniugare gli interessi pubblici, collettivi, in un momento drammatico della rinascita di una città che, come sapete tutti, qui a Rimini, era stata distrutta oltre l'80% del proprio patrimonio abitativo, con una particolare attenzione, anche questo cozza un po' con lo stereotipo del bottegaio, per i giovani e per le scuole.
12: E come strumento di approfondimento per i giovani innanzitutto si propone il podcast. Le potenzialità del mezzo in generale sono al centro di un festival nazionale dedicato al tema, di cui la presentazione di Incroci di Storia in Cineteca il 21 settembre, data della liberazione di Rimini, diventa uno degli eventi diffusi.
14: Sarà la prima volta che a Rimini viene portato il Festival del Podcasting, perché abbiamo ricevuto l'appoggio di questo, che è il più grande evento dedicato al podcasting in Italia, grazie anche poi al patrocinio di Assipod, che è l'associazione italiana del podcasting, e siamo molto felici.
0: Anche noi, quindi questo pomeriggio ore 17.
1: La Serena Saporito qua in struttura, siamo tutti felici, ragazzi.
0: Assolutamente. Alle 10.07 abbiamo quasi 8 minuti da dedicare allo sport. Siamo in attesa che si colleghi il nostro Roberto
1: Monfantini. Ieri qualcuno ha giocato, vero?
0: Ieri qualcuno ha giocato e qualcuno ha vinto. Diciamo che il Rimini continua la sua cavalcata in questo campionato d'eccellenza. Ieri ha dato tre pappine. Si può dire così?
1: Sì, ma non sei credibile.
0: Perché
1: stamattina...
0: Stamattina ho letto un articolo e c'era il verbo sfracellare, che io pensavo non fosse manco italiano, e quindi ho detto: se c'è scritto sfracellare, io posso usare queste terminologie molto tecniche, no?
1: Le pappine.
0: Allora, dice che ci è collegato il nostro Roberto e ci sente, quindi piuttosto che io dica delle cose poco serie, no, tu non lo vedi? Matteo non ti vede, Roberto, non lo dico perché ci sente anche, quindi magari dobbiamo un attimo che cosa è successo. Bene. No, lui ci sente, adesso vediamo un attimo.
1: Si è collegato con uno mattina.
0: E tanto è sempre lo stesso il link, no? Quindi, anzi, poi ci sente. Allora, io direi, facciamo così, Matteo.
1: No, cosa vuoi fare?
0: Mandiamo l'allenatore. Mandiamo l'allenatore, così abbiamo il tempo di collegarci
1: diciamo
0: con Roberto.
1: Ieri ha vinto 3-0. Con il Russi,
0: esatto,
1: in casa,
0: ed è prima in classifica adesso.
15: Il Russi aveva subito solo un gol prima di venire qui da noi, quindi abbiamo cercato sempre di fare la partita, ma poi andare a trovare il gol, andare a trovare il momento giusto per farlo è sempre difficile, perché comunque gli avversari ti mettono in difficoltà. Detto questo, credo che i ragazzi abbiano fatto una buonissima partita, con una buona qualità e soprattutto con l'atteggiamento giusto, che per noi è la cosa più importante in questo campionato. Credo che nessuno si è risparmiato, abbiamo lottato su ogni palla e i ragazzi da quel lato lì sono stati veramente bravi. Poi bisogna trovare il gol, non è semplice, e quando non la chiudi la partita rimane aperta, basta un niente poi magari per rovinarla. Fortunatamente abbiamo trovato il secondo e il terzo gol che ha definitivamente chiuso la partita. Dobbiamo avere pazienza, non dobbiamo avere fretta. Noi a San Mauro al 75esimo eravamo 0-0, anche l'altra partita l'abbiamo sbloccata al 30esimo. Non dobbiamo giocare in velocità sì, ma non frenetici, le partite sono lunghe, quindi questo è un segno sicuramente di maturità di questi ragazzi, che stanno facendo veramente bene al di là dei risultati delle partite, ma bene in allenamento, bene durante la settimana. Credo che questo inizio di campionato sia un premio soprattutto per loro. Io oggi ho scelto Vitucci dal primo minuto e Lorenzo Carmona dalla panchina, ma io vi farei vedere il comportamento di Lorenzo prima della partita con i compagni, quindi sono ragazzi fantastici. Sono molto contento che ha segnato, ci voleva per lui, perché comunque ha avuto questo problema al piede. Abbiamo trovato il gol anche con un difensore, il gol ancora di Facundo, quindi ci sono tante cose positive sicuramente. Questa squadra secondo me ha dei margini di miglioramento individuale su tanti ragazzi, proprio di prestazione, e di squadra secondo me ha dei margini di miglioramento ancora importanti.
0: E questo era Mister Gadda, che ci ha dato il tempo di collegarci bene con il nostro Roberto, a cui diamo il buongiorno. Ciao!
16: Buongiorno a tutti.
0: Allora, Gadda ha già detto un po' tutto di questo Rimini, bravi ragazzi, un ottimo inizio di campionato. Roberto, non so se vuoi aggiungere qualche altro elemento tecnico da osservatore attento.
16: Ma direi che insomma il riassunto che è stato fatto dalla partita dei due tecnici, noi abbiamo sentito Gadda, ma devo dire molto lucida anche l'analisi, non avevo dubbi, dell'allenatore Russi, che ha definito bene quella che è la caratteristica più importante di questa squadra, che non era affatto scontata, perché la caratteristica più importante, secondo Stefano Ferrario, è proprio questo aver capito come si gioca in questo campionato, quindi con una squadra che indubbiamente è forte da un punto di vista tecnico, ma che sa anche stare in campo con la giusta aggressività, attaccando a partita degli attaccanti l'avversario, il portatore di palla, spendendo tanto, una squadra umile. Ecco, questo credo che sia proprio l'aggettivo giusto per definire questa squadra, che ha iniziato il campionato in maniera splendida, 4 su 4 dopo i 2-0 iniziali in casa della Samorese e Romeo Neri con la Vismola Feltre. Sono andati 2-3-0 di fila con Young, Sant'Arcangelo e ieri Russi. Sono 10 gol fatti, 0 gol subiti, quindi una squadra di grande sostanza, una squadra che a Russi ha concesso anche davvero poco per quanto riguarda le opportunità da gol. C'è stato solo un tiro in porta, solo una parata di Roberto, e quindi per il portiere del Rimini ovviamente, e quindi devo dire tante note liete. Questa volta a sbloccare la situazione ci ha pensato un difensore, Valerio Nava, con un tap-in su assist di Piazza che poi è andato anche a segno per completare il tris, ma prima è arrivato il primo gol di Carmona, e questo è stato un gol importante. Lo stiamo vedendo in questo momento, stacco di testa, è primo centro in campionato per l'attaccante spagnolo, quindi insomma era importante anche che si sbloccasse Carmona. È stato importantissimo il gol di Nava in chiusura di prima frazione al 40esimo, quello di Carmona ha messo un po' al sicuro il risultato, e poi 3 minuti dopo il gol di Carmona, al 26esimo della ripresa, è arrivato anche il sigillo di Piazza, che sale così a quota 4 nella classifica marcatori, staccandoci Karevic, che ha colpito un palo esterno con una bellissima giocata tra l'altro. E quindi diciamo che un Rimini che ha vinto bene questa partita contro i russi, dopo aver un po' sofferto nel trovare il primo gol, però insomma le partite durano 90 minuti, il Rimini ci è riuscito in chiusura di prima frazione, poi è stato tutto in discesa. È stata anche bella l'atmosfera con 4.000 spettatori sugli spalti, con il ricordo di Barba, Gabriele Deli Ponti. Abbiamo visto anche gli striscioni che gli sono stati dedicati in curva, è stato letto un messaggio prima dell'inizio del match, prima della lettura delle formazioni, sono stati deposti 2 mazzi di fiori da Fabbri e da Nava sotto il settore della laterale, che solitamente era occupato da Gabriele Deli Ponti. Oggi ci sarà alle 15 in cimitero l'ultimo saluto, e poi anche noi lo ricorderemo questa sera durante calcio.basket.
0: Roberto, fin qui il calcio, abbiamo proprio una manciata di minuti, un paio di minuti per parlare anche di basket. Diciamo che sì, con Cividale non ce la possiamo fare a portarla a casa.
1: Possiamo anche riprendere il commento dell'anno scorso.
0: Adesso direi semplicemente testa e cuore al campionato, perché a questo punto...
16: Adesso il campionato è sicuramente più importante della Supercoppa, però la Supercoppa era uno spizio che Rimini avrebbe voluto togliersi, anche perché aveva vinto anche la semifinale con Pesaro, quindi era anche abbastanza galvanizzata. Cividale era la bestia nera di Rimini, adesso speriamo non torni ad esserlo, però in questo caso ha vinto, devo dire, meritatamente questa partita, perché Rimini ha giocato sotto tono, 85-74 il punteggio finale, con però la squadra di Cividale che si è fatta preferire in tutti i tempini, 22-20 il primo, 23-21 il secondo, 22-20 il terzo, 18-13 l'ultimo, però insomma sempre mostrando quel qualcosa in più che invece a Rimini è un po' mancato. Rimini che ha avuto 19 punti da De Negri, 13 da Marini, 10 da Udom, 9 da Simeoni, e invece hanno steccato i due americani Stephens e Dempsey, entrambi a quota 4, quindi 8 punti in 2 per quanto riguarda i giocatori californiani della RBR, e questo sicuramente è stato penalizzante, così come le percentuali di tiro. Insomma, diciamo non una grande serata da parte di Rimini contro Cividale a Ravenna in questo remake, che purtroppo è stato così fino in fondo, anche se l'anno scorso c'era voluto un supplementare a Cividale per battere la Dole Rimini, questa volta invece è arrivato insomma nei 40 minuti di gioco. Testa, come dicevate voi prima, al campionato, perché quella è sicuramente la cosa più importante, l'impegno più importante, e si giocherà con Montecatini
0: domenica.
1: Per quanto riguarda, e per quanto riguarda te invece, testa a calcio.basket.
0: Esatto.
16: Testa a calcio.basket questa sera con grandi ospiti, e anche domani ricordiamo che scatterà anche la nostra serata basket, con inizio alle 17.15 e replica alle 23, e poi chiaramente anche per chi volesse su Icaro Play trovate le nostre puntate.
0: E poi entro la settimana
16: dalle 20.35
0: in avanti, entro la settimana devi essere qui nostro ospite presente in studio, perché dobbiamo presentare una grandissima novità che riguarderà la nostra emittente dalla settimana prossima. Quindi ti aspettiamo. Buona giornata e buon lavoro a Roberto Bonfantini. Noi auguriamo a tutti comunque una buona giornata.
1: E leggiamo il messaggio di Roberta. Vai. Sull'autunno.
0: Chiudiamo così,
1: abbiamo
0: bellezza.
1: Invitato, anzi, continuate a mandarceli al 337-51-336. Il tempo sembra rallentare, le giornate più miti e corte, quel sole che ancora riscalda i tramonti, l'odore della prima pioggia, le passeggiate camminando sulle foglie, quel suo dolce rumore che accompagna
0: i
1: passi verso una nuova stagione tutta da vivere. E poi nel suo caso parla della sua attività, e poi arriva anche i colori della nuova collezione.
0: Certo, allora i nostri ascoltatori, i nostri telespettatori sono dei poeti, abbiamo capito, i poeti di tempo reale.
1: Bene, noi invece noi adesso facciamo da parte con dovete voi da domani in poi.
0: Faccio cose, vedo gente tra pochissimo con Max Alberici e Matteo Munaretti in conduzione. Noi ci ritroviamo domani.
17: Quando Venere il leone non
18: tempo
17: si
18: reale. L'informazione in diretta.

0: Il prezzo del petrolio scende sotto i $100. Evviva! Buon lunedì a tutti!
1: Quindi
0: niente, cosa pensi? Niente.
1: Quindi quando passo davanti al benzinaio e guardo quei cartelloni col prezzo, mi aumenta?
0: Niente. Proprio aumenta, spero che non aumenti, sicuramente non diminuisce. Prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime. Però se questo poi si rifletterà su un risparmio per noi che dobbiamo fare la benzina, non lo so. Ma lo vedremo, non lo so, nelle prossime ore. Intanto bentrovati, bentrovati. Faccio cose, vedo gente. Oggi è lunedì 21 di settembre, seconda parte della mattina, quella più frizzante, diciamo, non che la prima non lo sia, perché Andrea e Simona sono super frizzanti.
1: Sì.
0: Però diciamo che non vi fanno sentire la musica.
1: Ma,
0: e invece noi no, sì.
1: Ma perché non si riesce tecnicamente?
0: Non è proprio che non si riesce tecnicamente.
1: Quando iniziano a parlare, non li interrompono. Rompi più.
0: Sì, lo so, è così, bisogna farci un po' l'abitudine. Invece noi sappiamo anche stare zitti, sì, quando c'è la musica.
1: Proviamo.
0: Proviamo, mettiamo subito il primo disco, che mi sembra il caso.

0: Sinceramente, i Tears for Fears con il bananone Roland Orzabal e Kurt Smith col codino non me li ricordavo. È uno dei loro primi successi, si chiama Pale Shelter. Magari una delle non più conosciutissime, però abbastanza conosciute, a livelli di Shout o comunque di Mad World, però comunque del loro periodo, diciamo, molto molto sperimentale. Disco che è aperto, faccio cose, vedo gente di oggi, lunedì 21 di settembre. Che weekend è stato? Fatecelo sapere, 337-511-336.
1: Anche perché il tempo ci ha graziato.
0: Sì, bel tempo,
1: oggi, prima giornata d'autunno,
0: sì.
1: Fino a ieri sera era estate ancora.
0: Sì, ma io anche stamattina, insomma, non è tutto sto gran freddo.
1: Personalmente
0: ancora
1: ho visto tantissimi turisti. Nella
0: anch'io
1: nostra città, tantissimi turisti.
0: Anch'io, tanta
1: che visitano
0: gente.
1: I musei, le piazze, che fanno in spiaggia ancora.
0: C'è ancora gente in spiaggia.
1: Gente in spiaggia.
0: Ho visto negli hotel, comunque c'è ancora un po' di gente.
1: Esatto, esatto.
0: Cioè,
1: esatto.
0: Dire, è un turismo che continua, effettivamente. Però, insomma, gli operatori turistici questi giorni hanno detto: beh, finché dura il tempo, noi stiamo qua. Insomma, cosa dobbiamo fare?
1: Ma certo,
0: hanno ragione.
1: Certo.
0: Giustamente.
1: Andrò alle Baleari qualche settimana dopo.
0: Ma sì,
1: del bagnino,
0: beh,
1: no?
0: Sì, alle Maldive,
1: alle
0: a fare
1: Maldive
0: le vacanze
1: ci
0: andiamo
1: magari un pochino più. Posso dire quella frase?
0: Prego.
1: Anche i ristoranti erano tutti pieni.
0: Sì, sì, anche gli aerei sono pieni.
1: Anche gli aerei.
0: E vabbè, ma adesso se si risparmia sul bollo, questi due soldini spendiamoli da qualche parte.
1: Guarda, con l'aumento della benzina, quindi se metti l'aumento della benzina e il bollo te l'hanno tolto, quindi mi ci pago l'aereo.
0: Un po' sì, ma dipende dove, perché sto già leggendo di problemi legati al caro carburanti e quindi sarà molto difficile già organizzare le vacanze. Ma certo, quando comincio già solo a pensare di poter andare da qualche parte, arriva sempre qualcosa.
1: Ma è così.
0: Arriva sempre qualcosa.
1: Basta non dire a nessuno dove pensi di andare.
0: Questa è un'idea. Vabbè, comunque, se volete commentare tutte le notizie con WhatsApp, SMS, Telegram, quello che vi pare, 337-511-336, facciamo una piccolissima pausetta tra poco. Però non so, mettiamo un disco prima. Dai, facciamo sentire un po' di musica di casa nostra ai nostri amici che ci seguono su Radio Icaro, Icaro TV. Agitiamo un po' di quella bevanda.
1: No, però sgasata non è buona.
0: A me piace anche sgasata.
1: Ma sei uno di quelli.
0: Sono uno di quelli.
1: E magari anche tiepidina, non proprio
0: Se è troppo fredda, ragazzi, fa malissimo.

0: mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
3: Il regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
4: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
5: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
4: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
5: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.

0: Lei è Karol G con Bruno Mars, gli applausi finale sul finale sulla canzone, sul video che vi abbiamo appena fatto guardare, vedere, spero godere, a Faccio Cose Vedo Gente. In questo lunedì 21 di settembre parliamo di turismo. Abbiamo detto che c'è un problema di caro carburanti che ritorna per, sai, purtroppo quello è. E parliamo di turismo perché c'è una nuova ricerca che ha incoronato Città del Vaticano come la meta turistica più sovraffollata del mondo.
1: Beh, è poco più grande di una piazza,
0: appunto, cioè voglio dire, adesso mi sembra un po', no? A stabilirlo è questa recente ricerca condotta dalla piattaforma Go2Africa, che ha analizzato il rapporto tra il numero di residenti e il flusso di visitatori.
1: Anche se il Vaticano non è in alto.
0: No, non è la piattaforma, però si chiama così, sì. E accendendo nuovamente i riflettori sul fenomeno globale dell'overtourism. Io capisco, però il Vaticano è una meta di turismo di tanti tipi, artistico, religioso, insomma, ormai non da 5 o 10 anni, ecco, un pochino da un filo di più, per cui voglio dire, non è che lo possiamo chiamare proprio overtourism come quello di Barcellona o di Venezia.
1: Bravo, cioè è anche una di quelle mete dove ti ci trovi in quel momento, sei per una vacanza, non è non andare a vedere un museo,
0: appunto,
1: perché, cioè, sei lì, devi vedere il Vaticano.
0: E poi comunque la permanenza all'interno dello Stato del Vaticano credo che non sia no come quella di altri posti, di altri paesi. Cioè a Barcellona magari ci stai 3, 4, 5 giorni, non lo so, ci vai un po' in vacanza e stai un pochino più, però in Vaticano, cioè, non è che ci dormi lì. Ci sono hotel in Vaticano? Forse sì, forse qualcosa sì, non lo so. Comunque quanti ce ne saranno mai? I dati emersi dallo studio sono impressionanti. Il microstato registra una densità record di 7.709 turisti per ogni singolo abitante, però insomma gli abitanti del Vaticano poi non sono così tantissimi, giustamente, no? Con una popolazione residente infatti che conta poche centinaia di persone e un afflusso che supera regolarmente i 9 milioni di visitatori all'anno, che comunque non vanno solo in Vaticano ma poi vanno a visitare tutte le altre bellezze di Roma,
1: nel senso
0: che non è che vai solo in Vaticano poi prendi e te ne vai, da Roma comunque devi passare per uscire e per entrare. E a spingere questi numeri verso l'alto ovviamente ci sono le storiche attrazioni artistiche. Mamma mia, ci sono delle bellezze artistiche che vengono invidiate da tutto il mondo. Ovviamente poi c'è tutto il turismo legato alla religione, ovviamente, no? Insomma, non soltanto artistico, la Basilica di San Pietro, i Musei Vaticani, i grandi eventi religiosi, il Giubileo si è chiuso lo scorso anno, per cui quello ha contribuito sicuramente a far alzare tantissimo i visitatori, ma dico giustamente, saranno ben contenti.
1: Alberici, ma in questa classifica delle cose più affollate, i paesi più affollati...
0: Ma no, io so solo che questo è al primo posto, le altre parti della classifica
1: dicono
0: non ci sono.
1: Anche che la domenica la piazza è sempre piena, bisogna trovare una soluzione.
0: Può darsi sì, intorno a mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo domenica, è sempre piena, chissà come mai. Mai, effettivamente.
1: Metteranno anche lì l'ingresso a pagamento?
0: Ma non credo.
1: Come la Fontana di Trevi?
0: Penso proprio di no. Questo mi sento di escluderlo, però insomma mi fa un po' sorridere. È un po' normale che il Vaticano sia veramente una delle mete turistiche più diciamo frequentate e secondo questo sondaggio la più frequentata al mondo. E vorrei anche ben vedere. Cioè,
1: scusami,
0: nel senso,
1: tra le mete meno frequentate ci sono i concerti di Ed Sheeran?
0: Ultimamente
1: volevo capire se anche.
0: Ultimamente sì, anche se stamattina leggo che Ed Sheeran, adesso non stiamo lì a dire tutte le polemiche, no? Sì, diciamo che ha preso la parola, perché fino a questi giorni, fino a ieri, insomma, non ha detto niente. Sapete che ci sono stati dei problemi, il promoter del tour di Ed Sheeran ha deciso di estromettere il rapper Macklemore perché ha fatto delle esternazioni,
1: ha preso delle posizioni,
0: diciamo così, nei confronti del conflitto israelo-palestinese. Non è stato Ed Sheeran a far fuori Macklemore, è stato il promoter del tour che ha deciso, poi uno poi la pensa come gli pare. Ed Sheeran però per il momento era stato zitto, anche perché dopo questo provvedimento tanti artisti che facevano da spallo, comunque affiancavano Ed Sheeran sul palco, hanno detto vabbè, ce ne andiamo anche noi. Ed Sheeran lì ha detto aspetta, cioè, forse c'è bisogno, e stamattina ha visto delle cose, ha risposto, sono assolutamente d'accordo anche io, non ho detto niente prima perché volevo che insomma di me si parlasse solo dal punto di vista musicale, voglio tenere le cose divise, okay, la politica e la musica divise. Però insomma, dopo quello che è successo, devo dire, poi ognuno la pensa come vuole da questo punto di vista, e quindi, però comunque Ed Sheeran ha preso delle posizioni.
1: Bene. Perché leggevo anche nel giro di pochissime ore un calo drastico di tutti i follower, certo, che lo seguì,
0: certo,
1: comunque
0: certo,
1: sai, sono,
0: sì,
1: conseguenze per un artista così importanti.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Per cui diciamo che in questi giorni è tra le cose più cercate sui social, Ed Sheeran. Noi andiamo avanti con la musica e vi facciamo rivedere, riascoltare un disco di molto tempo fa. Lui è Tiziano Ferro, giovanissimo, se state guardando il video, con Stop Dimentica.

0: Ferro. Allora, parliamo di una cosa di cui ci eravamo occupati anche qualche mese fa, ma ne parliamo perché il sondaggio oggetto appunto di questa notizia scade domani, quindi bisogna darsi una mossa. Sono 9 milioni coloro che si sono espressi sul tema da dare alle nuove banconote europee, ne avevamo parlato. La Banca Centrale Europea ha deciso di far uscire delle nuove banconote con delle effigie nuove, delle grafiche nuove, e ha fatto votare i cittadini europei appunto che hanno tempo fino a domani per esprimere le loro preferenze. Le nuove banconote entreranno in circolazione nel prossimo decennio, perché ci vuole un po' prima, non è che domani finiamo di votare,
1: metti
0: poi
1: la stampante,
0: giovedì
1: aggiorna i driver della stampante,
0: ci vuole un
1: colore
0: po'
1: nel tono.
0: Nelle banconote al posto del disegno attuale potrebbe esserci il volto di famosi personaggi e il voto, diciamo, che si può ancora esprimere fino a domani sul sito della Banca Centrale Europea. Adesso vi dico anche qual è, però insomma basta cercare Banca Centrale Europea, ecb.europa.eu.
1: Okay.
0: Andate lì e nell'home page c'è anche la possibilità di andare a votare e cercare un po' di scegliere i volti che appariranno sulle prossime banconote. Ad esempio, la prima serie raffigura i personaggi europei che hanno fatto la cultura in vari settori come arte, musica, canto e teatro. Sulle 20 euro potrebbe esserci Marie Curie, associata a università e scuole, insomma colei che diciamo ha scoperto insieme al marito il radio, la radioattività del radio, e che poi purtroppo
1: se n'è andata
0: proprio per quel motivo lì. Invece sui 50 euro ci sarebbe Miguel de Cervantes con il tema delle biblioteche, quindi insomma un personaggio importante, conosciuto e anche studiato insomma un po' in tutta Europa effettivamente, perché evidentemente sono personaggi diciamo che hanno fatto grande l'Europa da un certo punto di vista artistico, scientifico, culturale. Sulle 100 euro Leonardo da Vinci.
1: Ci siamo noi.
0: Ci sta. Sulle 200 euro Bertha von Suttner, figura legata al tema delle piazze pubbliche.
1: Non le vedremo mai.
0: Sì, le 200 euro.
1: No,
0: le 500 già non c'erano più. Poi c'è un'altra serie, quella con gli uccelli, perché c'è una su quei personaggi e quella legata alla natura. Sui 5 euro ci sarebbero una sorgente di montagna e un picchio muraiolo.
1: Bello, molto
0: bello. Sui 10 euro una cascata e un Martin pescatore.
1: Ce l'hanno con questa cascata?
0: Beh, perché è sempre bello vedere l'acqua che scorre anche sui soldi,
1: dare
0: no?
1: Via come i soldi scorrono.
0: Ma è un
1: via.
0: Po' una metafora, probabilmente, sì. Sui 20 euro una valle fluviale, vedi di nuovo, e un gruccione, che è un altro pennuto. Sulla banconota da 50 euro un fiume sinuoso e una cicogna bianca. Sono tutti fiumi con uccelli.
1: Acqua,
0: fiume,
1: uccelli. Scorrere.
0: Sui 100 euro una foce e una vocetta.
1: Vedi?
0: Mentre sui 200 euro sarebbe rappresentato un paesaggio marino con una sula bassana.
1: Sì.
0: Che cos'è? La sula bassana questa mi manca.
1: La sula dovrebbe essere una sorta di gabbianella.
0: Ah, una gabbianella. Beh, carina, bellina.
1: Comunque è vero questa cosa dell'acqua presente in tutte le banconote.
0: Sì. E non è soltanto per una questione estetica che rifanno le banconote, ma perché dovrebbero essere più facilmente identificabili anche per chi ha problemi visivi e avrebbero nuove modalità di controllo della falsificazione, perché effettivamente se tu ogni tanto le rinfreschi e le cambi completamente, poi i falsari sono costretti di nuovo a fare le dime nuove, a fare le copie,
1: a fare il template diverso. Guarda che
0: difficile. Poi se devi fare l'intelligenza artificiale, quella un po' sbaglia.
1: Bravo.
0: Per cui devi fare tante prove, anche loro in qualche modo devono lavorare, no, stiamo scherzando ovviamente, no? A scegliere invece le proposte da sottoporre ai cittadini è stata una giuria composta da esperti di tutti i paesi, uno per ogni paese, con competenze di grafica, di design, storia, appunto comunicazione, e quindi i risultati di questo sondaggio verranno valutati dal consiglio direttivo della Banca Centrale Europea. Si può votare ancora fino a domani, come abbiamo detto, sul sito della Banca Centrale Europea. Basta essere maggiorenni e ovviamente residenti in Europa, perché non è che vogliamo che qualcuno con i capelli arancioni venga a dirci anche come dobbiamo fare le nostre banconote.
1: Esatto.
0: Che potrebbe farlo, secondo me.
1: Cioè, i 5 euro con la Trump Tower.
0: Mamma mia.
1: Mamma mia.
0: Che periodo che viviamo. Va bene, ma finché ci siamo e viviamo è una bella cosa. Che qua. Mettiamo un disco, Young People.

0: Young People, capitanati dalla cantante Heather Small, che abbiamo ritrovato su Radio Icaro, su Icaro TV. Faccio cose, vedo gente. Tra poco le news, e noi torneremo subito dopo e parleremo di ancora Unione Europea, perché c'è un'altra notizia che riguarda tutti noi, non da subito, tra 4 anni, però diciamo cambiano alcune cose per tutti noi che andiamo a fare la spesa. Poi i dettagli ve li diamo dopo, e poi ci occuperemo anche un po' di polemiche, le polemiche del lunedì, che raccontano il nostro paese, quello vissuto nella strada, nei bar.
1: Va bene,
0: ma ne parleremo tra poco. Adesso c'è Anna Castiglia con Niente di me, e poi tra pochissimo le news, e noi torniamo subito dopo.

0: In blu 2000 news.
1: Ammette il disastro ma afferma vado avanti il cancelliere tedesco Merz dopo l'esito del voto nel Land di Mecklenburg-Pomeriana e nella città-stato di Berlino, che hanno visto ancora una volta cadere la CDU a scapito dei partiti di estrema destra e sinistra. Alternativa for Deutschland vince nel secondo Land dell'Est con il 38,2% dei voti, il successo della sinistra della Linke invece a Berlino. La Commissione elettorale centrale russa annuncerà oggi i risultati preliminari delle elezioni per la Duma. Si profila la conferma delle formazioni legate al presidente Putin. Da Kiev le parole del governatore di Banca Italia Panetta: frammentazione geopolitica e intelligenza artificiale sono le vere sfide per le banche centrali. I nuovi scenari globali della geopolitica mettono alla prova la credibilità e la resilienza delle istituzioni. In particolare, ha spiegato, il boom dell'intelligenza artificiale ridisegna l'economia e impone pragmatismo sui tassi di interesse. Due operazioni dei carabinieri contro lo spaccio di droga a Roma, nel quartiere Quarticciolo, arrestate 24 persone, sequestrate 1000 dosi di droga tra crack, cocaina e hashish. Blitz antidroga anche nel napoletano, 34 gli arrestati legati al clan Angelino operante a Caivano e Casoria. Greggio in calo dai massimi della scorsa settimana, mercati che avanzano oggi alimentati da un certo ottimismo vista la possibilità dell'incontro giovedì tra Trump e il leader cinese Xi Jinping. Il Papa L'Angelus da Piazza San Pietro ieri ha salutato la città di Pescantina, dove si svolge un evento al monumento dedicato agli ex internati. Non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ripetere gli errori del passato. Le parole del pontefice. Si aprono oggi i lavori della sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente. Alle 16 l'introduzione del Cardinal Zuppi, presidente della CEI. Tra i temi all'ordine del giorno, la preparazione dell'incontro del clero italiano con Papa Leone, previsto per sabato 12 dicembre. Ed è tutto per questa edizione. Torniamo insieme a mezzogiorno.
2: Faccio di cose, vedo di gente.
3: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
4: Finalmente a Rimini arriva l'Epas, il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da €269 al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.

0: pezzo che fa parte della produzione un pochino più avanzata, seconda produzione di Holly Johnson, il cantante di Frankie Goes to Hollywood, dopo la fine della carriera con il gruppo, dopo aver cantato Relax, Don't Do It When You Want To, e insomma si chiama Love Train, che abbiamo ritrovato alle 11.08 su Radio Icaro, su Icaro TV, con Faccio Cose Vedo Gente. Abbiamo parlato qualche minuto fa del sondaggio che l'Unione Europea sta conducendo fino a domani per scegliere
1: quali saranno le figlie
0: delle nuove banconote, ma l'Unione Europea ci dice anche che cosa, a cosa dobbiamo fare attenzione e nei prossimi anni che cosa non vedremo più, ad esempio nei nostri supermercati, perché cambiano le leggi, cambiano le abitudini, bisogna stare anche un po' più attenti in questo senso, in questo caso specifico, a inquinare di meno.
1: Quindi mi tolgono il sacchettino che prima mi avevano introdotto?
0: No, ma quasi. Cioè non il sacchettino della frutta o della verdura, ma tolgono le pellicole di plastica che tengono insieme le casse d'acqua, cioè le bottiglie d'acqua, le sei bottiglie d'acqua.
1: Ok,
0: nel prossimo, dal 1 gennaio del 2030, quella pellicola di plastica che le tiene insieme, così tu prendi l'unica maniglia e ti porti
1: poi
0: via,
1: a caldo viene schiacciata,
0: esatto,
1: termorestringente, tu con la tua maniglina ti porti le tue sei bottiglie a casa,
0: quella pellicola lì, per evitare che poi finisca in giro in cui non ci sarà più. Quindi verranno eliminati tutti gli imballaggi multipli in plastica monouso utilizzati per raggruppare prodotti che sono già confezionati, come le bottiglie, lattine, insomma. Perché quelli poi hanno visto che evidentemente finiscono in posti nel mare o comunque in altri posti che cui non dovrebbero finire, e quindi basta. Non è che mi eliminano le bottiglie d'acqua.
1: No.
0: Eliminano quella pellicola lì.
1: Ma come faccio poi a portare...
0: Signora mia, io non lo so mica.
1: Pensa alla situazione, la moglie ti chiede: amore, mi raccomando, quando vai a fare la spesa ricordi di due casse d'acqua, che sono 12 bottiglie.
0: Cosa fai?
1: Singolarmente le carichi nel cartone?
0: Allora, qui mi dicono che potrebbero esserci soluzioni alternative come confezioni in cartone.
1: Ok.
0: Che ci può stare.
1: Sì.
0: Sistemi riutilizzabili, quindi cosa fai? Vai col cestello
1: di plastica, magari porta bottiglie.
0: Sì.
1: Lo compri una volta, lo
0: esatto,
1: quasi tutta la vita.
0: O altre modalità di raggruppamento con un minore impatto ambientale. E oltre a questo, cioè non cambieranno soltanto le confezioni dell'acqua, ma ci sono anche limiti ad alcune tipologie di imballaggi monouso utilizzati nel settore alberghiero. Bruno Barbieri, nella nuova edizione di 4 Hotel, dice: basta con questo uso della plastica, plastica.
1: Ragione.
0: Nuovi obiettivi per la quantità di plastica riciclata presente nelle confezioni.
1: Ce l'ho. Ecco, ho l'idea. Visto che va molto di moda in tantissimi supermercati lo sfuso, quindi tu vai con la tua bottiglia, ti prendi il tuo vino, lì accanto mettiamo il distributore d'acqua naturale, frizzante, depurata.
0: Questa è una
1: bella idea. Ti porti le tue bottigline da casa e ti riempi anche l'acqua.
0: Questa è una bella idea. E in alcuni supermercati ho visto anche che c'è lo sfuso della frutta secca.
1: Sì.
0: Come comprare l'oro.
1: Ah beh, certo.
0: Cioè tu vai lì con
1: prendo un
0: 8 euro. Poi vai a pesare quei pistacchi o quei pinoli e sai quanta gente poi vedo che li molla lì, perché quando vedono che ti stampano l'etichetta con 10-15 euro hai preso 20 grammi di pinoli.
1: Sono molto d'accordo.
0: Dice: no, forse non è il caso. Perché se lo vedi già sulla confezione c'è già il prezzo sotto, ma quando tiri giù lo sfuso, che poi l'etichetta te la mettono dopo, e ti pigli un colpo.
1: Sì, perché poi quelle cose lì, soprattutto i pinoli, devi preparare un cesto, ti servono
0: Sì,
1: i pinoli,
0: no? Sì.
1: Diciamo oggi vicino alle casse c'è sempre quella rastrelliera con le bustine già pronte, 99 cent poi vai a vedere il prezzo al chilo e ti piglia
0: ti piglia malissimo.
1: Altro che
0: non ho mai capito perché la frutta secca costi così tanto, perché soprattutto quella sgusciata, perché andrà sgusciata a mano,
1: sai quanti bambini devi mandare a raccogliere le pigne?
0: Infatti non credo che le sgusciano a mano,
1: e a spaccare tutti i cuscini
0: comunque, per togliere... o aprire. Io ricordo quando ero piccolo la mia nonna ci mandava al parco a raccattare le pigne con dentro i pinoli, e poi lì dovevi col sasso, con la pietra, pem! Col batticarne, pem! Dovevi aprire pinoli, aprivi pinoli tutto il giorno.
1: Queste grandi aziende con tutte queste persone con i sassi, certo, che spaccano.
0: Sono lì con le pietre,
1: sì,
0: che spaccano i pinoli, e poi ci credo che costano tanto.
1: Esatto.
0: Comunque, queste nuove regole dell'Unione Europea sul materiale, diciamo così, riciclato e sulla plastica, entreranno in vigore il 1 gennaio del 2030.
1: Ok, quindi abbiamo ancora 4 anni
0: un po' di tempo per fare scorta
1: di acqua,
0: di casse d'acqua. Che sì. Poi io è una cosa che non mi appartiene, quella di comprare l'acqua al supermercato. Bevo quella del rubinetto perché tanto, insomma, sono ancora qua, quindi evidentemente malaccio non è. Mettiamo un disco e poi torniamo insieme.

0: Ligabue con la sua nuova canzone Qualcosa per te. Oh, dunque, adesso andiamo a parlare di polemiche che lasciano, in questo caso secondo me, poi vedete un po' voi, diteci cosa ne pensate a 337 511 336, che lasciano un po' il tempo che trovano.
1: Però le polemiche sono un po' così, il sale della vita.
0: Ma sì, ma poi di lunedì mattina ci sta.
1: Ma sì,
0: a metà mattina alle 11:20
1: ricomincia un po' la settimana lavorativa, sei già un po' lì che...
0: Sì, devi trovare qualcosa contro cui scagliarti.
1: Sì, io ho trovato Andrea a Polazzi questa.
0: Beh, è un'ottima idea.
1: Sono arrivato così gratuitamente.
0: Sì. Ma lui sta lì a prendere tutto quello che sta lì, tranquillo. Allora, parliamo di una disavventura tra virgolette di una turista toscana, di Luca, e dico, cioè, poi ci torniamo sopra, che in questi giorni ha visitato una delle città più belle del mondo, bella ma non ci vivrei,
1: sì,
0: ovvero Venezia.
1: Beh, sì, okay? È vero.
0: È andata a Venezia, ha deciso di andarsi a fare un aperitivo in un bar su una piazzetta che si chiama Piazza San Marco.
1: Aspetta, fammi pensare, Piazza San Marco a Venezia, non mai stato,
0: mai sentita. Proprio no. E all'interno di un locale che non è famoso di più. Cioè, è anche famoso per i prezzi, che non è che siano proprio super popolari.
1: Sentiamo il nostro amico Cipriani. Sì.
0: No, questo è Florian.
1: Ah,
0: va bene. Voglio dire,
1: quelli,
0: cioè, insomma, che... quelli lì. Una volta mio nonno ci ha preso, ha detto: voglio togliermi l'ospizio, sì, voglio prendere un caffè dentro a bar Piazza San Marco. Una volta nella vita, la prima volta e l'unica che va a Firenze, il mio nonno è ancora lì, secondo me, che non c'è più dagli anni 80, però secondo me è ancora lì, che lo stomaco che gira. Però insomma, ha detto vabbè, ma lo so, e questo è il problema,
1: è
0: lo sai che vai a, diciamo, no,
1: sì, poi
0: pagare
1: il supplemento musica,
0: esatto, cioè, quello, sono un sacco di supplementi. Ma la polemica non è tanto per quello che lei ha consumato, la turista, ma proprio per il supplemento musica, perché il conto è di 72 euro per una merenda aperitivo consumata appunto al Caffè Florian, storico locale, storico locale di Piazza San Marco. A pagarlo appunto questa turista toscana originaria di Lucca. E perché dico Lucca? Perché Lucca non è che dal punto di vista dei prezzi abbia tanto da invidiare a Venezia.
1: Ah, ecco, quindi
0: io non so se siete mai stati. Lucca è forse una delle città più belle d'Italia, perché è veramente bellissima, ma è anche una delle città più care.
1: Vedi?
0: Ma secondo me a pari meriti, cioè, se la gioca bene con Firenze, forse a Lucca si spende anche qualcosina di più.
1: Però.
0: Per una serie di motivi. È veramente bellissima. Però non è che sia proprio così economica, ecco. Adesso, amici lucchesi, non ve la prendo.
1: No, ma
0: certo. Io ci vado, ci andavo spesso, adesso è un po' che non ci vado più, ma ricordo che effettivamente i prezzi non erano super popolari.
1: Ma abbiamo detto, si fa un po' di polemica gratuita.
0: Ma sì, ma va bene. Il toast, il conto comprendeva.
1: Vai.
0: Un toast, 15 euro. Sì, è tanto,
1: però la rustichella, l'autogrill.
0: Ma infatti, guarda, più o meno
1: 8, 7,
0: almeno il toast, questo sarà però, fatto, è più buono.
1: Sì.
0: Un croissant farcito con pomodoro e mozzarella, 16 euro. Due Aperol Spritz, 17 euro ciascuno. Ok? E uno dice: vabbè, qui sai che sei lì, lo sai che lo paghi di
1: certo,
0: più.
1: Certo,
0: lo sai. A completare la cifra, una voce che invece ha sorpreso e ha fatto imbufalire la, cioè i 7 euro di supplemento musica dovuti alla presenza di un gruppo di musicisti che si esibiva nel locale in quel momento. Adesso io dico: allora, a parte che tutti i prezzi, incluso il sovrapprezzo per la musica, erano segnalati.
1: Ah, ma certo.
0: Quindi non è che sono quei cosi occulti che poi alla fine non lo sapevi, e lì ci poteva stare. Sì. Però insomma, c'era già tutto scritto, quindi lo sai da prima. Non è un addebito occulto. Non sto giustificando un panino a 15 euro,
1: no,
0: perché poi
1: no,
0: quelle sono scelte.
1: Voglio arrivare
0: però
1: al suggerimento che darò a questa donna.
0: Esatto.
1: Vai.
0: Lei si è arrabbiata per il supplemento musica. Allora, intanto i musicisti stanno lavorando quindi
1: certo,
0: sono lavoratori, pagano le tasse per lavorare,
1: il violinista,
0: pagano la SIAE, quindi vanno pagati.
1: Certo.
0: Sta cosa che i musicisti che lavorano nei locali lavorino per visibilità o vengano pagati con una birretta o una pizza,
1: eroe,
0: è una roba da finire. Cioè, sono musicisti, stanno lavorando, vanno pagati.
1: Bravo.
0: Come tutti.
1: Bravo.
0: Eroe de che? Bravo. Vanno pagati, vanno come tutti gli altri. si può dire, si può commentare, ma con dei prezzi così alti per il cibo e le bevande, diciamo che il supplemento musica poteva essere già compreso, sì, no? Sì, perché un toast 15 euro, sì. non lo paghi 15 euro per farlo, cioè è vero che c'hai un po' di ricarico perché avrai l'affitto, la corrente, certo, il personale, certo, quello che ti pare, però diciamo che dentro il ricarico forse ci stava anche quello che poi devi dare ai musicisti, perché spero che i musicisti vengano pagati.
1: Speriamo, dai, mi auguro.
0: Spero,
1: mi auguro.
0: Lì, sì, a Caffè Florian penso di sì.
1: Sì,
0: però lei si è arrabbiata solo per il supplemento musica.
1: Sì.
0: Ma dai. Supplemento musica 7 euro, un panino 15 euro e non dici niente.
1: Amica Lucchese. Poi ammetti però che prima di pagare, mentre ti mangiavi la tua briochina con il pomodoro e la mozzarella e il tuo spritz, godevi di quella situazione.
0: Cioè,
1: la piazza,
0: ma
1: la
0: certo,
1: vista meravigliosa, il sottofondo musicale.
0: I piccioni.
1: No? Cioè, hai goduto chiaramente la spesa. Consiglio alla signora.
0: Consigliamo.
1: Lei signora, a circa 100 metri dal bar dove ha consumato
0: Calle delle Vacche, Calle
1: c'è
0: dei Piccioni,
1: c'è un piccolo portico, sì, che si può attraversare,
0: sì,
1: c'è proprio di fronte un fantastico negozio di bangla.
0: Davvero?
1: Dei nostri amici bangladesi.
0: Ma davvero?
1: Sì. Che fa? Spritz. Ma lo spritz 3,50 euro, 4 euro, no?
0: Ma dai.
1: Quindi cosa succede? Che tu puoi farti un bel asporto.
0: No,
1: ricammini sotto i portici di Piazza San Marco, ti metti lì vicino ai musicisti senza entrare nel bar, ti fai il tuo aperitivo ascoltando la
0: ma
1: musica.
0: Ma così il barbonissimo scroccone con lo spritz comprato dal bangla dietro, allora, e poi vai a scroccare la musica di là. Ma allora io ti do una violinata in faccia.
1: Ma
0: però
1: non ti lamentare allora di

0: Bei tempi quando c'era Gala, cioè c'è ancora Gala, senso che c'è ancora tra di noi, però questa, che c'era questa musica, questa canzone, il primo successo di Gala, tra l'altro, che poi è diventata super mega ultra famosa con Free From Desire, che è stata
1: anche Coming to My Life.
0: Sì, sì, sì, però questo è stato il suo primo successo, prodotto da Molly, tra l'altro, da il DJ Molella. Quindi insomma un successo tutto italiano che noi abbiamo, diciamo così, utilizzato, vi abbiamo fatto vedere e ascoltare per chiudere questa puntata e faccio
1: Ma quante cose oggi, polemiche, caro benzina, banconote, musica, bellissimo.
0: E chissà domani che cosa vi presenteremo. Per saperlo rimanete con noi sempre tutto il giorno e noi torniamo puntuali domani a tenervi compagnia.
1: Buon pranzo.
0: Ciao.

0: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: Radio Icaro, la musica continua.

0: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale dell'area Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.

0: violenza sull'asfalto. Immediati soccorsi da parte dei sanitari del 118 che hanno disposto per il ferito il trasporto all'ospedale di Cesena. L'uomo, benché in gravi condizioni, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia stradale, che ha interrotto il traffico sul tratto della via Emilia per consentire l'atterraggio in carreggiata dell'eliambulanza. I veicoli sono stati deviati su una parallela con alcuni disagi per la viabilità. Sono 110 i cacciatori controllati dalla Polizia Provinciale riminese da quando il 2 settembre è iniziata la stagione venatoria. A questi vanno aggiunti quelli monitorati da guardie venatorie e forestale. 6 le persone denunciate per i reati di abbattimento di specie non consentite, caccia in periodo non consentito o uso di mezzi non consentiti. Sequestrati 2 registratori col verso di specie selvatiche usati come richiami, 5 fucili calibro 12 e anche 4 tortore, 2 colombacci e 5 storni abbattuti. 16 invece le sanzioni amministrative a carico di altrettanti cacciatori. L'amministrazione riminese sta lavorando alla definizione di ipotesi di allargamento delle fasce orarie diurne delle ZTL all'interno di un ragionamento più vasto di fluidificazione e bilanciamento dell'intera rete viaria cittadina. Questa è la risposta dell'assessore del comune di Rimini Mattia Morolli alla richiesta di ampliamento della ZTL Corso d'Augusto Via Ducale presentata dal Forum 3 Centro Storico nel novembre 2025. Attualmente il varco è attivo dalle 20.30 alle 7.30 del mattino. Le parole della assessore però non convincono il comitato Rione Clodio, secondo cui in assenza di dati e date precisi, nonché di un vero e proprio impegno formale, l'affermazione non può che assumere il significato di una mera manovra dilatoria. Entrambe le parti si dicono comunque disponibili al confronto. Lo sport calcio prosegue la marcia del Rimini, che supera 3-0 il Russi al Neri e mette in fila la quarta vittoria su 4 gare, restando da solo in vetta alla classifica del campionato d'eccellenza. Sentiamo le parole del tecnico Massimo Gadda.
1: Russia aveva subito solo un gol prima di venire qui da noi, quindi abbiamo cercato sempre di fare la partita, ma poi andare a trovare il gol, andare a trovare il momento giusto per farlo è sempre difficile, perché comunque gli avversari ti mettono in difficoltà. Detto questo, credo che i ragazzi abbiano fatto una buonissima partita con una buona qualità e soprattutto con l'atteggiamento giusto, che per noi è la cosa più importante in questo campionato. Credo che nessuno si è risparmiato, abbiamo lottato su ogni palla e i ragazzi da quel lato lì sono stati veramente bravi. Poi bisogna trovare il gol, non è semplice, e quando non la chiudi la partita rimane aperta, basta un niente poi magari per rovinarla. Fortunatamente abbiamo trovato il secondo e il terzo gol che ha definitivamente chiuso la partita. Dobbiamo avere pazienza, non dobbiamo avere fretta. Noi a San Mauro al 75esimo eravamo 0-0, anche l'altra partita l'abbiamo sbloccata al 30esimo. Non dobbiamo avere, giocare in velocità sì, ma non frenetici, le partite sono lunghe. Quindi questo è un segno sicuramente di maturità di questi ragazzi, che stanno facendo veramente bene al di là dei risultati delle partite, ma bene in allenamento, bene durante la settimana. Credo che questo inizio di campionato sia un premio soprattutto per loro.
0: Basket, niente da fare per la Dole, che viene superata dalla sua bestia nera Cividale nella finale di Supercoppa, 85-74 il finale. Ora occhi sul campionato, domenica l'avvio con Montecatini, ma sentiamo le parole dopo la gara del coach Sandro Dell'Agnè.
2: Anche se non è precampionato, perché comunque c'era un trofeo in palio e ci dispiace molto, non voglio fare come la Volpe e l'Uva, mi sarebbe piaciuto vincerlo ma non ce lo siamo meritati, comunque è precampionato, comunque è un mese che ci alleniamo e comunque sicuramente abbiamo ampi margini di miglioramento. Abbiamo giocato 2 settimane fa con la Virtus Bologna, che farà la 1, farà la Lega, abbiamo fatto una partita al doppio più consistente e migliore di questa, quindi diciamo l'alto e il basso ci sta, ci dispiace che il basso sia capitato proprio oggi, che comunque c'era un trofeo in palio e anche molti dei nostri tifosi, vista la vicinanza con Rimini.
0: Questa è l'ultima notizia, l'informazione locale su Radio Icaro torna alle 19. Buon proseguimento d'ascolto.
3: Radio Icaro, l'informazione.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.

0: In Blu 2000 News.
1: Nuova sconfitta per la CDU del cancelliere Merz nel voto di ieri in Germania. In Russia vincono i partiti vicino a Putin. Assemblea delle Nazioni Unite a New York, la crisi del Golfo in primo piano, Ucraina, nuova notte di raid. Perplessità dei presidi sul limite alla presenza di studenti stranieri in classe annunciato dalla Premier Meloni. Il tema delle vocazioni al centro stamane dell'udienza di Papa Leone alle Clarisse. Nel pomeriggio al via i lavori del Consiglio Episcopale CEI. E apriamo dunque con la nuova sconfitta per la CDU del cancelliere tedesco Merz, che nonostante tutto annuncia vado avanti. Marco Burini.
2: In Germania le elezioni regionali segnano il trionfo della Linke nella capitale e di AfD in Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la CDU non entra nel Parlamento locale, mentre i socialdemocratici arrivano secondi con Manuela Schwesig. Care berlinesi e cari berlinesi, oggi cambiamo la nostra città, abbiamo scritto la storia, ha detto Elif Eralp, 45 anni, avvocata per i diritti umani. Questa figlia di sindacalisti turchi riparati in Germania negli anni 80 vuole restituire Berlino ai suoi abitanti e quindi nuove case, tetto massimo agli affitti, lotta al turismo di massa. I giovani la seguono entusiasti, la Linke è il primo partito tra chi ha votato per la prima volta. Mentre per la seconda volta, dopo Sassonia-Anhalt due settimane fa, gli estremisti di destra conquistano un Land. In Mecklenburg-Pomerania la coppia Hohmann-Schultz stravince con oltre il 38%. Ma per governare dovrebbe coalizzarsi con altri e nessuno in campagna elettorale ha detto di volerlo fare. Marco Burini, linea allo studio.
1: La guerra nel Golfo, Trump apre ad un faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian in occasione dell'Assemblea ONU. Intanto gli Stati Uniti hanno fermato il Blitz contro gli Houthi. Massimiliano Cochi.
3: Gli obiettivi erano stati individuati e i caccia erano pronti al decollo quando Donald Trump ha bloccato l'attacco contro i ribelli Houthi dello Yemen. Lo scrive oggi il New York Times raccontando come a far cambiare idea al presidente americano siano stati gli stessi Houthi che si sono impegnati a non colpire più le basi statunitensi nella regione, soprattutto in Arabia Saudita, alleato chiave di Washington nella strategia di contrasto all'Iran. Il dossier iraniano domani arriverà all'Assemblea delle Nazioni Unite. Il paese arriva però in uno dei momenti più difficili della sua storia, per la guerra ma anche per la gravissima crisi economica. Il Fondo Monetario Internazionale prevede infatti che per il 2026 ci sarà una contrazione del PIL reale del 5,4% e un'inflazione che arriverà a sfiorare il 70%. La beffa è che il pretesto per l'intervento militare degli Stati Uniti era stata la dura repressione del regime contro le proteste della popolazione iraniana contro il caro vita. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed ora in Israele, nel giorno dello Yom Kippur, al tempo di guerra. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Oggi è il giorno più sacro del calendario ebraico, Yom Kippur, il giorno dell'espiazione e del digiuno. Fino al tramonto di questa sera Israele si ferma, chiuse le strade, chiusi i negozi e chiuso l'aeroporto di Tel Aviv. Non si fermano le operazioni dell'esercito israeliano, continuano perquisizioni e arresti a Bidul, villaggio a 10 km da Gerusalemme, dove abitava il palestinese che ieri ha sparato e ucciso un cittadino israeliano vicino ad un insediamento ebraico nei territori palestinesi. Ora è stato arrestato. Scontri a fuoco stamattina anche a Khan Yunes, nella striscia di Gaza, dove due giorni fa sono stati uccisi dall'aviazione israeliana altri tre miliziani di Hamas. Sul fronte col Libano, secondo fonti di stampa locali, l'aviazione israeliana ha colpito un villaggio del distretto di Tiro nelle prime ore dell'alba, mentre il leader di Hezbollah, in un videomessaggio registrato, ha ripetuto ieri che la resistenza armata è l'unica strada per liberare il Libano dalle forze occupanti israeliane. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: L'intelligenza artificiale generativa si sta diffondendo a una velocità eccezionale, producendo profondi cambiamenti. Così il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, partecipando a Kiev alla conferenza della Banca Centrale Ucraina. Chiara Placenti.
5: L'intelligenza artificiale, afferma Panetta, è destinata a trasformare produttività e crescita, a cambiare mercato del lavoro e imprese, a ridefinire mercati finanziari e sistemi di pagamento. Le banche centrali, sostiene ancora il governatore della Banca d'Italia, non possono rimanere in disparte perché il loro compito non è più solo garantire la stabilità dei prezzi e l'indipendenza, ma anche comprendere e accompagnare questa trasformazione. Secondo Panetta, i paesi che integrano l'intelligenza artificiale potranno assicurarsi più rapidamente una duratura vantaggio di produttività, che in Italia può tradursi in un punto percentuale in più. E riguardo al gap dell'Europa con gli Stati Uniti, Panetta afferma che il distacco non è inciso sulla pietra e che comunque l'obiettivo europeo non deve essere quello di diventare leader dell'intelligenza artificiale, ma di sfruttare al meglio le nuove tecnologie. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Il governo fissa un tetto sulla presenza degli studenti stranieri nelle classi e si prepara a varare un provvedimento, ma resta il nodo dell'applicazione nei territori dove le percentuali sono più alte. I presidi intanto avvertono difficile fissare un tetto rigido. Il servizio è di Raffaella Frullone.
6: Un tetto agli studenti stranieri per classe, l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori degli alunni con gravi problemi di inserimento, il divieto di burka e niqab a scuola sono alcuni dei provvedimenti a cui lavora il governo, annunciati dalla Premier Meloni.
7: Non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza. Non si può fare. Per noi chi arriva in Italia e vuole costruirsi qui il futuro deve imparare la nostra lingua, conoscere la nostra cultura, rispettare le nostre regole.
6: La questione non è nuova, già nel 2010 una circolare dell'allora ministro Gelmini fissava al 30% la quota massima per classe, ma la disposizione era rimasta in gran parte sulla carta, soprattutto nei territori a più alta presenza di famiglie straniere. Ed è proprio qui che sollevano criticità i presidi, secondo cui rispettare un tetto rigido in alcune zone è molto difficile. Non possiamo certo mandarli via, avverte il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Giannelli, e nemmeno obbligarli ad andare troppo lontano da casa. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ed ora la cronaca con il blitz antidroga nel quartiere Quarticciolo a Roma. Ci racconta tutto Alessio Orlandi.
8: Per mascherare l'attività di spaccio, un quarantenne italiano e una ragazza appena maggiorenne si scambiavano baci ed effusioni in strada. Un tunisino di 22 anni, invece, per evitare i controlli, aveva nascosto in bocca due lamette avvolte in una bustina di plastica. La settimana precedente, con lo stesso stratagemma, era finito in ospedale scampando alle manette. Sono tre delle 24 persone di diverse nazionalità arrestate dai carabinieri in un blitz antidroga nel quartiere Quarticciolo, periferia est della capitale. L'operazione è scattata con la chiusura a tenaglia dei punti d'ingresso delle piazze della zona. Sequestrate circa 1000 dosi di droga, tra crack, cocaina e hashish, e denaro contante ritenuto frutto dello spaccio. Controlli rafforzati anche intorno al quartiere Squilino e alla stazione Termini. La polizia ha identificato 200 persone. Di queste, 6 sono state arrestate, 4 hanno ricevuto un ordine di allontanamento perché irregolari. Nel mirino anche diversi esercizi commerciali intorno allo scalo ferroviario. Nel deposito alimentare di un negozio e nel magazzino di un altro è stata scoperta un'infestazione di topi e la presenza di blatte. Entrambi sono stati chiusi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Blitz antidroga anche a Caivano e Casoria in provincia di Napoli, 34 gli arrestati, tutti legati ai clan locali. Ed ora voltiamo pagina, il tema delle vocazioni tra le parole dell'incontro tra Papa Leone e le Clarisse. Rita Salerno.
9: Le vocazioni non nascono dall'applicazione di strategie organizzative né da campagne studiate a tavolino, ma dalla preghiera, dalla familiarità con il Vangelo, dal silenzio, dal sapersi accogliere con le proprie imperfezioni. Papa Leone XIV incontra le partecipanti all'assemblea della Federazione delle Monache Clarisse Cappuccine d'Italia in Vaticano. Nel discorso il pontefice affronta un tema importante, quello della formazione sia iniziale che permanente. Formatevi e formate ad una clausura vissuta in spirito di comunione profonda tra voi e con la Chiesa. È la raccomandazione di Papa Leone, che invita le monache a coltivare lo spazio del silenzio in una società dominata dalla fretta e dal rumore, senza per questo aver timore di perdere l'attimo fuggente. Con quella di oggi si apre una settimana intensa per Papa Leone XIV, che culminerà nel viaggio in Francia, dove si fermerà fino a lunedì 28. Da Roma, Rita Salerno.
1: Le testate che sono state escluse dalla Casa Bianca, CNN, MS Now e Politico, hanno deciso oggi di fare causa a Trump. Lutto cittadino oggi a Milano in occasione dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola. I funerali si svolgeranno alla Basilica di Sant'Ambrogio alle 14:45, atteso un grande numero di tifosi, oltre ai rappresentanti di istituzioni e mondo dello sport che arriveranno anche dall'estero. Oggi si aprono nel pomeriggio alle 16 i lavori del Consiglio Episcopale della CEI con l'intervento del Cardinale Presidente Matteo Zuppi. Ed è tutto per questa edizione. Lorenzo Sada per la parte tecnica. Da Ugo Scali, grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
10: Radio Icaro, novità.

0: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
0: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
2: Pausa pranzo, musica di gran gusto.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Finalmente a Rimini arriva l'EPAS, il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'EPAS L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'EPAS a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'EPAS. Drive your elegance.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Il regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
5: Per me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
6: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
7: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
6: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.
8: Pausa pranzo, il menù di grandi classici su Radio Icaro.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buonasera da Franco Rossi al microfono. Germania ammette il disastro ma dichiara vado avanti, così il cancelliere tedesco Merz dopo l'esito del voto nel Magdeburgo e a Berlino che hanno visto ancora una volta cadere la CDU.
2: In Germania le elezioni regionali segnano il trionfo della Linke nella capitale e di AfD in Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la CDU non entra nel Parlamento locale, mentre i socialdemocratici arrivano secondi con Manuela Schwesig. Care berlinesi e cari berlinesi, oggi cambiamo la nostra città, abbiamo scritto la storia, ha detto Elif Eralp, 45 anni, avvocata per i diritti umani. Questa figlia di sindacalisti turchi riparati in Germania negli anni 80 vuole restituire Berlino ai suoi abitanti e quindi nuove case, tetto massimo agli affitti, lotta al turismo di massa. I giovani la seguono entusiasti, la Linke è il primo partito tra chi ha votato per la prima volta. Mentre per la seconda volta, dopo Sassonia-Anhalt due settimane fa, gli estremisti di destra conquistano un Land. In Mecklenburg-Pomerania la coppia Hohmann-Schultz stravince con oltre il 38%. Ma per governare dovrebbe coalizzarsi con altri e nessuno in campagna elettorale ha detto di volerlo fare. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra nel Golfo. Trump apre ad un faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian in occasione dell'assemblea d'ONU che si apre domani. Il presidente americano vedrà anche il presidente ucraino Zelensky e giovedì faccia a faccia tra Trump e Xi nell'assemblea generale dove approderanno i grandi del mondo sui temi delle crisi internazionali. I cambiamenti dell'intelligenza artificiale sono una sfida anche per le banche centrali che dovranno perfezionare le loro analisi per cogliere gli effetti sulla domanda, i consumi, le previsioni di inflazione e le banche. Così il governatore di Banca Italia, Panetta, nel suo intervento alla 10ª conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine. Due incidenti mortali sul lavoro, un operaio di 57 anni è morto. Era un incidente avvenuto in un cantiere in un'azienda nell'area industriale di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza. La dinamica è ancora in corso di accertamento. Un altro operaio è morto a Polesine, nella Bassa Parmense, aveva 51 anni, si trovava al lavoro in una cava di sabbia in strada Argine Maestro del Po ed è rimasto schiacciato da un macchinario. Ho sbagliato, non dovevo sparare, ero nel panico, la mia vita ora è distrutta, finirò come Roggero. Queste le dichiarazioni di Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, indagato per omicidio dopo aver sparato e ucciso un ladro che con dei complici si era introdotto nella sua cascina in ristrutturazione. Chiudiamo con la notizia che fra circa mezz'ora nella Basilica di Sant'Ambrogio si svolgeranno i funerali di Sandro Mazzola, deceduto qualche giorno fa a 85 anni. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

0: notiziche, libri, musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: Riparte con la nuova stagione anche l'appuntamento a noi caro delle classifiche, che in fondo non se ne sono mai andate perché le abbiamo vissute anche nei weekend in versione estiva. E oggi, attenzione, il primo appuntamento di questa stagione insieme lo apriamo in una sorta di amarcord, ecco, chiamiamolo così, per recuperare tutte quelle emozioni che abbiamo vissuto davvero durante tutta l'estate e tutti i weekend, grazie anche al vostro sostegno, al vostro apprezzamento per un appuntamento che ci ha fatto ritornare davvero indietro nel tempo ogni settimana con un anno diverso, un'estate differente, tutta da ascoltare del nostro passato nelle classifiche italiane ricche di musica di casa nostra ma anche internazionali. E poi naturalmente abbiamo anche fatto il punto sulle canzoni estive attuali dell'estate 2026. Quindi oggi abbiamo scelto delle canzoni rappresentative degli anni che abbiamo toccato via via in tutti questi mesi estivi, e poi anche le canzoni di maggior successo di questa estate 2026, archiviata dal punto di vista della stagione ma non dal punto di vista della musica, perché ancora queste canzoni tengono banco e sono tra le preferite degli italiani, di tutti voi praticamente. Siete benvenuti, diretta @radioinblu.it, questo è il nostro contatto di posta elettronica. Scriveteci anche se soprattutto se amate gli anni 80 come sottoscritto. 1980, iniziamo quest'ora delle classifiche insieme fino alle 15 per parlare di un classico che è stato al numero uno proprio della classifica di quell'anno, Video Killed the Radio Star dei The Buggles, singolo di questo gruppo britannico, canzone scritta tra gli altri dal grande Trevor Horn, e fu registrata nello stesso anno anche da un altro gruppo, i Camera Club, ma ottenne successo internazionale nella versione appunto che tutti conosciamo e che tra poco ascolteremo. Brano che riflette appunto verso le tecnologie mediatiche e direi che è quanto mai attuale, perché anche oggi si parla molto di tecnologia, intelligenza artificiale. All'epoca ovviamente non se ne sapeva nulla, però la tecnologia avanzava anche nel 1980. Raggiunse la vetta di tante classifiche mondiali, non solo in Italia, ha venduto oltre 5 milioni di copie, il suo video è entrato nella storia, fu il primo mai trasmesso da MTV negli Stati Uniti il 1 agosto del 1981. La numero uno dell'estate 1980 in Italia e direi anche nel nostro paese, questa dei The Buggles, Video Kill the Radio Star.

Da domani ovviamente riprenderemo le nostre consuete abitudini anche per quanto riguarda le classifiche attuali italiane, internazionali in Italia, all'estero con Billboard, insomma c'è una vasta scelta anche su cui poter confrontarci anche musicalmente parlando sui vostri gusti musicali e anche i nostri, perché noi che insomma passiamo le canzoni siamo anche desiderosi di farvi ascoltare le novità di questo periodo. Intanto classifica Marcord che chiude il capitolo estate 2026 anche con la numero 1 del 2000 e in questo caso ritorniamo a parlare dei grandissimi Luna Pop che in quel periodo avevano un grande successo davvero. Cesare Cremonini in questo periodo ha annunciato Amateur, lo sapete, il suo decimo album di inediti, uscirà il prossimo 23 ottobre, nuovo lavoro che arriva a soli 3 mesi dalla conclusione di un trionfale tour del cantautore bolognese, lo ha spiegato anche in un comunicato stampa, apre questa nuova fase del suo percorso artistico ed è un lavoro, ha detto Cesare, molto importante per me, è stato un disco particolarissimo da creare a cui ho lavorato negli ultimi 4 mesi a Londra, lo ricordiamo, allo studio 13 di Damon Albarn, ed è un disco rock and roll nel senso più letterale del termine, completamente ingegnato e suonato in studio, ed è un album quasi di rottura rispetto al passato nella discografia di Cesare, pensato per rompere appunto gli schemi e aprire nuove strade creative. Cremonini insieme ai Luna Pop, qualcosa di grande, numero uno dell'estate del 2000. Cos'è successo?

attimo di respiro dopo il Luna Pop per salutare anche Sara e Marcella, amiche che sono arrivate a diretta a radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Soprattutto Marcella ci scrive che ci stiamo veramente immergendo in un viaggio che l'ha fatta ritornare quasi bambina nel 1980, soprattutto con la canzone con cui abbiamo aperto dei The Buggles. Grazie davvero per i vostri messaggi, continuate così e scaricate anche la nostra app Play 2000, ve la ricordo, l'abbiamo ricordata anche nell'appuntamento precedente, totalmente gratuita per il vostro smartphone. Continuiamo in musica, era la numero uno del 1988, in questo caso ritorniamo alla musica internazionale, la romantica di Phil Collins, A Greedy Kind of Love.

Era Phil Collins all'interno del primo appuntamento delle classifiche di questa nuova stagione insieme. Buon pomeriggio su In Blue 2000. Vi ricordo anche il DAB e il digitale terrestre. Abbiamo ricordato l'app e vuoi non ricordare anche gli altri mezzi con cui ascoltarci? Beh, mi sembra giusto. E quindi anche canale digitale 728, digitale terrestre ovviamente, dove seguirci anche in questo momento in presa diretta. Attenzione, perché abbiamo archiviato quest'anno i mondiali di calcio. Lo sapete, l'inno mondiale è stato affidato nuovamente a Shakira. Non per niente ha vinto la Spagna. Quindi devo dire che grande successo si è confermato, anche un po' come era accaduto nel 2010 per la sua squadra, che ha avuto anche fortuna in quell'anno. 2010, con la canzone più suonata in assoluto in occasione di quei mondiali, era proprio di Shakira, anche in quel caso This Time for Africa, Waka Waka, singolo di Shakira pubblicato l'11 maggio di quell'anno come secondo estratto anche da una sua raccolta musicale. Il singolo ha visto la collaborazione di un gruppo musicale sudafricano chiamati Flash Ground ed è stato scelto come inno ufficiale, lo dicevamo, dei mondiali di calcio FIFA 2010 che si sono svolti appunto in Sudafrica. Brano scritto dalla stessa Shakira, da John Hill, si basa tra l'altro su una canzone camerunense, Zangaliwa, del gruppo Golden Sounds del 1986, da cui è stato ripreso quasi interamente il ritornello. Beh, canzone conosciuta a livello planetario, la riascoltiamo, era la numero uno dell'estate 2010, Waka Waka di Shakira.

appuntamento della settimana con le classifiche versione Amarcord. Ricordiamo i grandi successi che vi abbiamo fatto ascoltare durante l'estate nelle classifiche dell'estate del weekend, con le alcune canzoni che sono state al numero uno proprio di un'estate in particolare. Abbiamo lasciato l'estate del 2010, Shakira con Waka Waka. Adesso andiamo all'estate del 1999, dove imperava questa canzone di Lou Bega, la famosissima Mambo No. 5.

Anche questa è una cover di una nota canzone del passato, del tempo che fu, ripresa nel 1999, estate, con Mambo Number 5, Lou Bega, la numero uno di quell'anno. Allora, ritorniamo in Italia con le canzoni del passato, lo facciamo con l'ultima canzone del passato di un'estate in particolare, ovvero 1997. Ritorniamo agli anni 90 con un grande successo, gli 883, La regola dell'amico, che ascolteremo tra pochissimo qui su In Blu 2000. Allora, invece arriverà dal 9 ottobre in esclusiva sulle piattaforme, sapete, questo seguito, Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883, che è il sequel praticamente di Hanno ucciso l'uomo ragno, la serie di grande successo diretta da Sidney Sibilia, con un nuovo album in uscita che avrebbe cambiato tutto, tra nuovi amori, concerti leggendari, il mitico Jolly Blue, l'America, gli 883, ovvero Pezzali e Repetto, sono interpretati, lo ricordiamo, nella serie da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, sono all'apice del successo. E poi nel 93, un po' qualche anno prima, diciamo, dell'anno che stiamo per affrontare insieme musicalmente parlando, la fine della storia della band segnerà proprio l'inizio della leggenda. Quindi ci saranno nuovi 8 episodi che racconteranno le vicende che portarono appunto al secondo e ultimo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente. Noi ritorniamo al 1997, erano primi quell'estate in Italia, e beh, era scontato dirlo, 883 con La regola dell'amico.

0: le classifiche.
1: Siete su Blu 2000, insieme alle classifiche, primo appuntamento della settimana, insieme fino alle 15, per parlare anche dei successi di quest'estate 2026, che ancora tengono banco ovviamente anche in queste settimane, in questi giorni. Parliamo di fame, di grande musica, di un artista contemporaneo che ha raggiunto un grande successo. Abbiamo raccolto un po' tutte le canzoni rappresentative da una parte della classifica ufficiale di In Blu 2000, che è questa chart che vi sto raccontando, e poi nella seconda parte anche le canzoni che sono state anche al vertice della classifica di R1. Fame di grande musica che non si placa, dicevo, e così arriva la notizia che un altro grande artista internazionale è pronto ad accedere al palco della prossima edizione della serie più famosa di concerti nel nostro paese. Parliamo di Sombre, l'artista più ascoltato in questo 2026 su Spotify, dato alla mano con il suo album di debutto, premiato davvero in tutto il mondo, è stato anche nominato ai Grammy. Allora, l'appuntamento, dicevo, con l'unica data italiana di Sombre del suo You Are The Reason Tour sarà agli High Days di Milano, mercoledì 14 luglio 2027 all'ippodromo SNAI San Siro, quindi i biglietti sono già disponibili in vendita generale, approfittatene nelle varie piattaforme di vendita. E quindi tra le canzoni che sono arrivate al vertice della chart di Blu 2000 quest'estate 2026 c'è anche questa, My Body Isn't Ready. Lui è Sombre.

Vero bella la canzone di Sombre che ci accompagna in questo periodo, anzi in questo pomeriggio di lunedì, per ricordarvi che è stata ed è tra le canzoni più programmate della nostra chart di Blu 2000. Adesso non chiedetemi il giorno in particolare in questa settimana perché mi viene già il mal di testa, ce ne saranno tante di classifiche da distribuire, da spalmare, diciamo, nell'arco della settimana. Vedremo, dai, potremo anche cambiare via via il giorno anche a tutte le classifiche, anche un po' per variare il contenuto. Intanto da Sombre un'altra canzone molto romantica in arrivo, grande successo anche questa di Benson Boone, una bella ballata romantica, si intitola The Time of My Life.

Era Benson Boone su In Blue 2000 all'interno delle classifiche, l'appuntamento con le classifiche, soprattutto le canzoni che sono state le più ascoltate e più programmate su In Blue 2000, tra cui anche quella di Benson Boone. Attenzione, parliamo di un duetto che è stato anche al numero uno di R1, tra l'altro, Antidroga di Emma e Fabri Fibra. Fabri Fibra che insomma detiene il record di featuring anche nell'ultimo periodo, non soltanto durante l'estate ma anche nei mesi precedenti, e tra l'altro funziona benissimo anche con la nuova Goya insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Sul palco di Milano, nella data finale del suo tour, e parliamo di Emma in questo caso, ha duettato a sorpresa con la sua grande amica Alessandra Amoroso, che ha ringraziato davanti a tutti ovviamente. Emma ha detto che ha scelto di fare la zia apposta, no? E che zia, ribatte Alessandra Amoroso, appena a 5 minuti torna che ci manchi, perché te lo meriti, ti meriti tutto, ha detto Alessandra, ovviamente la zia della piccola nata di Alessandra Amoroso. Ricordiamo che la cantante salentina è diventata mamma, parliamo appunto di Alessandra Amoroso, per la prima volta il 6 settembre scorso, quando è nata la piccola Penelope, e Alessandra aveva anche raccontato della sua gioia ovviamente immensa per l'arrivo della figlia in una recente intervista. Tra l'altro anche Emma durante il suo concerto ha ringraziato per la sua amicizia la stessa Alessandra Amoroso. Questa è Antidroga, Emma e Fabri Fibra.

Antidroga, la canzone appena ascoltata qui su Blu 2000, Emma e Fabri Fibra insieme. Non potevamo non citare anche il grande successo dell'estate 2026 dei Pinguini Tattici Nucleari. Li abbiamo nominati prima nel duetto con Fabri Fibra attuale dal titolo Goya. In questo caso riascoltiamo ben volentieri Sorry, scusa, lo siento.

apriamo adesso quella che è stata, diciamo, la cavalcata di grandi successi all'interno della classifica di Air One, Airplay Radiofonico Nazionale, con i brani più ascoltati in radio per tutta l'estate. Davvero, abbiamo scelto 4 canzoni rappresentative. Ovviamente sono state veramente tante le canzoni tormentoni o pseudo tormentoni, e ormai non si chiamano più così perché ce ne sono talmente tante durante l'estate che si fa fatica ormai a decretare una canzone regina rispetto alle altre. Tra le canzoni che hanno funzionato particolarmente in classifica, anche questa Agitare Coca-Cola di Coca-Cola, l'ho detto un po' alla toscana, di Tommaso Paradiso, che è stato protagonista di una delle tante disavventure che sono capitate ad artisti di casa nostra. Pensiamo all'intervento lampo di Eros Ramazzotti, oppure anche la caduta dal palco di Noemi, che si sta riprendendo alla grande, e si sta riprendendo e si è ripreso dal Toscana Virus anche Tommaso Paradiso, che è stato punto, diciamo, da un insetto che gli ha trasmesso questa infezione virale diffusa in alcune zone dell'area dell'Italia centrale, per l'appunto da qui il nome Toscana Virus. In bocca al lupo per la sua salute, ovviamente gliene facciamo tanti a Tommaso Paradiso, che riascoltiamo con Agitare Coca-Cola.

pannelli che funzionano ancora anche in questo periodo, anche se l'estate si è chiusa, si è appena chiusa la settimana scorsa, quindi voglio dire ancora canzoni che rimangono nel nostro interesse, anche nel nostro orecchio musicale. Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, tra le canzoni che sono arrivate anche alla vetta della classifica di Air One. Tra queste, ascoltiamo volentieri anche il ritorno di Serena Brancale, ma non è da sola, perché con i The Colors, e non sono da soli perché ci sono anche nella produzione dietro di loro anche Mark and Cremont, il duo di DJ e producer. La canzone ormai la conosciamo benissimo tutti, si intitola Partenon.

Partenope su Blu 2000, le classifiche di questa giornata di lunedì 21 settembre. Ben ritrovati ancora, benvenuti a quelli che insomma frequentano il pomeriggio a quest'ora, quello di Blu 2000. Stiamo parlando dei grandi successi dell'estate 2026, quelli targati Air One, che sono arrivati anche alla numero uno. È arrivata anche alla numero uno della nostra classifica di Blu 2000, Gaia, che amiamo molto con questa bossa nostra, singolo che profuma molto di Brasile, accompagnato anche da questo videoclip molto bello, ve lo consigliamo, che mescola immaginario italiano e brasiliano, proprio nel suo stile, nello stile di Gaia. Sapete che lei è italo-brasiliana, canzone che è stata scritta da lei e insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, ed era stata anticipata lo scorso aprile durante il primo concerto della carriera di Gaia al Fabric di Milano. Non ci resta che riascoltarla, Gaia con Bossa Nostra.

Bossa Nostra, la sua favola da favela. Parliamo di Gaia, che è arrivata anche al vertice della chart di Erwan e anche della nostra chart di Blue 2000. Ma loro sono abitué della vetta, anche in questo periodo raggiungono grandi successi, grandi traguardi, tanto che la protagonista, una dei due protagonisti di questo duetto, avrete già capito che parliamo di Angelina Mango e Marco Mengoni, ha cambiato look per festeggiare il traguardo del disco d'oro che ha conquistato Canto d'Amore, scatti che sono stati realizzati nella casa bolognese della cantante, dove i due artisti si sono ritrovati per celebrare questo disco d'oro conquistato dal loro singolo. Un momento privato e informale che è stato condiviso poi sui social, quindi mica tanto privato alla fine, tra il nuovo look di Angelina con questi capelli nerissimi, frange, occhiali scuri, tra l'altro capelli che le stanno molto bene, e poi anche la soddisfazione per un brano che ha accompagnato la nostra estate 2026. Con cui chiudiamo le classifiche di oggi e ricordiamo che loro sono stati al numero uno sia di Erwan che della chart di Blue 2000. Questo è Canto d'Amore con Angelina Mango e Marco Mengoni. Io vi saluto qui, ma tra poco ci ritroviamo con le parole di Blue 2000.

0: Edizione delle 15, buonasera da Franco Rossi al microfono. In Germania risultato ancora una volta negativo per il partito della CDU. Il cancelliere tedesco Merz ammette il disastro, ma dice vado avanti. Il mio governo resta per garantire il futuro democratico del paese. L'esito del voto nel Mecklenburgo e a Berlino ha visto ancora una volta cadere il suo partito. Allianz für Deutschland vince nel secondo land dell'Est con il 38,2%, successo della Linke, la sinistra, che conquista la città-stato di Berlino. La guerra tra Stati Uniti e Iran, Trump apre ad un faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeschian in occasione dell'assemblea ONU, intanto blocca l'attacco agli Houthi.
1: Gli obiettivi erano stati individuati e i caccia erano pronti al decollo quando Donald Trump ha bloccato l'attacco contro i ribelli Houthi dello Yemen. Lo scrive oggi il New York Times, raccontando come a far cambiare idea al presidente americano siano stati gli stessi Houthi che si sono impegnati a non colpire più le basi statunitensi nella regione, soprattutto in Arabia Saudita, alleato chiave di Washington nella strategia di contrasto all'Iran. Il dossier iraniano domani arriverà all'Assemblea delle Nazioni Unite. Il paese arriva però in uno dei momenti più difficili della sua storia, per la guerra ma anche per la gravissima crisi economica. Il Fondo Monetario Internazionale prevede infatti che per il 2026 ci sarà una contrazione del PIL reale del 5,4% e un'inflazione che arriverà a sfiorare il 70%. La beffa è che il pretesto per l'intervento militare degli Stati Uniti era stata la dura repressione del regime contro le proteste della popolazione iraniana contro il caro vita. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: E sul suo social Truth, Trump scrive che la guerra assurda e interminabile tra Russia e Ucraina deve finire, perché molte delle raffinerie russe di gasolio sono state distrutte e sono temporaneamente fuori servizio. Un operaio di 57 anni è morto in un incidente sul lavoro in un cantiere in un'azienda dell'area industriale di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza. La dinamica è in corso di accertamento. Un altro operaio è morto a Polesine, nella Bassa Parmense, aveva 51 anni. Si aprono oggi i lavori della sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente. Alle 16, introduzione del Cardinal Zuppi, presidente della CEI. Tra i temi all'ordine del giorno, la preparazione dell'incontro del clero italiano con Papa Leone, previsto per sabato 12 dicembre. Lutto cittadino oggi a Milano in occasione dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola. I funerali sono iniziati nella Basilica di Sant'Ambrogio alle 14:45. Tanti i tifosi, oltre ai rappresentanti di istituzioni, mondo dello sport e anche dall'estero. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di Inblu 2000.
1: Ringraziamo la nostra redazione per le news. È chiuso una porta, quella delle classifiche, ma anche quella precedente di replay. Si apre il portone delle parole di Inblu 2000. Ben ritrovati amici, siamo sempre qui a tenerci compagnia in quest'ora e mezza circa, in cui vi racconteremo un bel po' di cose anche carine che riguardano i giovani. Ecco, quindi io praticamente mi estrometto fin da subito. Diretta chiocciolina radioinblu.it per tutti i vostri messaggi. Raccontatemi un po' come sta andando questo vostro pomeriggio. Siete magari immersi nei libri, state studiando, state lavorando, siete alla scrivania con un occhio diciamo mezzo chiuso e l'altro anche. Ecco, tutto questo noi lo aspettiamo anche con i vostri messaggi, che non mancheremo di leggere per coinvolgervi anche musicalmente parlando con le nostre belle canzoni. E allora subito la musica, e tra poco parleremo di appunto Generazione Z.

Riprendiamo anche le nostre belle abitudini, come nel contenitore estivo. Le parole di Blu 2000, insomma, dedicano ampio spazio non solo alle vacanze dei più giovani, ma anche alla salute e al benessere. Perché la generazione Z, secondo uno studio, parliamo di giovani adulti italiani, si vuole sempre più bene. Quindi per la metà dei giovani salute e benessere sono un progetto di futuro, quindi molto importante. La prevenzione è una priorità e un investimento sul loro futuro. Già in estate, infatti, era impazzata questa, diciamo, curiosità verso la salute tra i giovanissimi. Adesso si registra una nuova tendenza, o meglio una nuova presa di coscienza da parte loro, cioè la buona salute comincia dalla prevenzione, giusto? Dobbiamo imparare anche noi adulti praticamente dai giovanissimi, e così tutto rientra nel pacchetto benessere, quindi la scelta di cosa mangiare, la ricerca di informazioni, l'attenzione alla salute mentale, persino le domande rivolte all'intelligenza artificiale, che rientra sempre in qualsiasi contesto. Ormai, ragazzi, non c'è più niente da fare, dobbiamo rassegnarci in qualche modo. Per la generazione spesso raccontata come concentrata, diciamo, sull'immediato, sul rapporto con la salute, racconta invece una storia molto diversa, cioè quella di giovani che cercano di costruire, possibilmente controllare, il proprio futuro. C'è una ricerca che è stata realizzata da Ipsos Doxa che ha analizzato il rapporto degli italiani tra i 22 e 30 anni con la salute, prevenzione, alimentazione, tutto quello che vi stiamo raccontando. Quindi quasi uno su due, il 46%, considera la salute una responsabilità verso il proprio futuro, ma anche quello degli altri, un vero e proprio investimento su se stessi. E cambia anche la definizione di stare bene, perché al primo posto non c'è l'assenza di malattie, ma il benessere mentale, indicato dal 26% degli intervistati, e solo dopo arriva l'idea più tradizionale di salute come assenza di patologie al 23%. Quindi dobbiamo curare prima di tutto noi stessi, l'animo, il cervello, tutto quello che ruota intorno a noi e dentro di noi, e poi anche il fisico, va da sé che va curato, e anche la prevenzione è molto importante. Quasi 7 giovani su 10 dichiarano di informarsi con continuità su questi temi. Il viaggio alla ricerca delle risposte ormai è decisamente ibrido, perché il medico ovviamente rimane la fonte più autorevole, ci mancherebbe altro, indicata dal 46%, ma subito dopo entrano in gioco Google, utilizzato dal 40%. Non andate mai su Google a cercare sintomi e cose varie. Io, insomma, faccio questo errore spesso, no? Cioè vado sui siti, anche quelli dedicati alla medicina, vedo se ho un sintomo particolare, lo inserisco nella ricerca, viene fuori di tutto, e poi mi ammalo anche mentalmente nel leggere determinate cose, quindi non fatelo. E anche i social network, quindi Instagram raggiunge il 29% delle consultazioni in fatto di salute e benessere, YouTube il 23%, TikTok il 18%. La vera sorpresa però è appunto l'intelligenza artificiale. Il 30% dei giovani intervistati utilizza la famosa chat GPT o altri strumenti di AI per informarsi sulla salute, e il 20% poi considera addirittura la prima risorsa a cui rivolgersi davanti a un dubbio concreto.

0: Salutiamo Monia da Desenzano sul Garda. Lei giovanissima, 20 anni, conferma che la salute è la sua priorità, soprattutto il benessere emotivo, psicofisico, e va in palestra tutti i giorni, più o meno tutti i giorni, ci scrive quando poi insomma non è oberata dal lavoro, e poi ci dice anche che anche la salute mentale ha la sua importanza, un po' come vi abbiamo raccontato prima da questo studio, da questa analisi dei giovani generazione Z, il rapporto con il benessere e la salute. Continuate a scriverci, vi ricordo l'email diretta at Radio Blu.it.
1: Oggi è un giorno nuovo, che se mi passi accanto

riflettiamo sul fatto che appena all'inizio della settimana, ma magari qualcuno tra voi è andato al cinema lo scorso weekend, siete andati a vedere in massa ancora l'Odissea, che è il film più visto in assoluto nonostante sia uscito già qualche mese fa, tiene banco ancora l'Odissea di Nolan, bellissimo film, capolavoro naturalmente ineccepibile da qualsiasi punto di vista, soprattutto tecnico, però ci sono quei film che ci ricordiamo e che magari vediamo spesso in TV, sulle piattaforme, a casa, comodamente seduti sul divano, dove compaiono anche dei gioielli. Ecco, i film possono essere anche dei gioiellini, magari quelli premiati con l'Oscar, ma ci sono proprio i monili, i gioielli più iconici del cinema che sono stati ripresi all'interno di questi film. È stata fatta una sorta di graduatoria, no? Dell'influenza del cinema nella gioielleria, che ha ispirato l'ultima ricerca di un osservatorio che si occupa dei gioielli, che ha stilato questa classifica dei 10 monili più importanti. Allora, ovviamente non li diciamo tutti perché sennò ci vorrebbe un pomeriggio intero, vi citiamo quelli più famosi. Ad esempio, al primo posto conquista la classifica Il cuore dell'oceano, non poteva che essere lui, cioè il famoso pendente blu di Titanic. Nel film infatti di James Cameron è molto più di un gioiello, cioè il simbolo di un mondo fatto di ricchezze e privilegi, ma soprattutto diventa parte della storia d'amore tra Rose e Jack. La sua forma a cuore ne ha fatto negli anni una delle immagini più riconoscibili che sono legate al romanticismo cinematografico. È il gioiello che ha attraversato generazioni senza perdere il proprio potere evocativo, ancora oggi molti se lo ricordano, e continua a occupare il primo posto nelle ricerche degli italiani. Quindi Il cuore dell'oceano è il gioiello preferito al cinema in assoluto. Al secondo posto, un po' in maniera inaspettata, non l'avrei mai detto, anche se si vede pochissimo, cioè non è un elemento primario del film, ma c'è la collana di Pretty Woman. Secondo posto per questo gioiello che il cinema ha trasformato in una dichiarazione d'amore, cioè quella appunto tra Richard Gere e Julia Roberts, è una di quelle che si è fatta conoscere anche come questo prezioso collier anche al di fuori dello schermo. Il gioiello accompagna la trasformazione della protagonista Vivian, diventa parte di questa favola romantica che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Quindi secondo posto la collana di Pretty Woman, quella che praticamente lei indossa quando vanno a teatro a vedere l'opera. Poi abbiamo al terzo posto, e ci limitiamo ai primi tre ovviamente, abbiamo i gioielli in generale, Audrey Hepburn e colazione da Tiffany. Sul podio entra anche la mitica Audrey, inseparabile dall'immagine sofisticata di colazione da Tiffany. Questo collier multifilo contribuisce a costruire l'estetica elegante del film, e apparentemente anche senza tempo, che ha fatto di Holly Golightly, la protagonista, una vera icona di stile. La dimostrazione che il vero valore di un gioiello cinematografico sta anche nella persona che lo indossa. Devo dire che Audrey Hepburn è stata davvero un'attrice tra le più eleganti del mondo.

siete stati attenti, chi è stato attento durante l'estate e ci ha seguito tutti i giorni all'interno del nostro contenitore del pomeriggio, vi diamo una certa scossa anche comunicandovi, non so, il vostro artista preferito. Voi sobbalzate così con la scossa sulla sedia, magari siete in ufficio, dice come c'è Giorgia questa sera, ci sono i Santi Francesi, io non lo sapevo. Ecco, potete correre, ancora avete tempo, qualche ora diciamo, per vedere i live di questa sera, di cui parliamo subito in questo 21 settembre. Giorgia, lo dico agli amici di Caserta, vi aspetta alla Reggia di Caserta in piazza Carlo di Borbone per il suo live questa sera alle 21, da definire la location ancora a Pavia. Comunque ci saranno i Santi Francesi, quindi anche loro usciti da X Factor con grande successo qualche anno fa. Nella giornata di domani 22 settembre invece vi segnalo Ligabue all'Arena di Verona, Biagio Antonacci sarà a Pompei in Napoli al Teatro Grande Scavi di Pompei in piazza Esedra, e Gianni Morandi sarà invece a Macerata all'Arena Sferisterio, e i Nomadi a Golfo Arancia a partire dalle 22, Olbia Tempio la location in piazza Francesco Cossiga. Questi sono i live di oggi e di domani.

poco nel nostro pomeriggio di questo lunedì, insieme alle parole di Blu 2000, parleremo di cultura esportabile, la cultura italiana che arriva altrove, all'estero. Ci fa un enorme piacere segnalare ogni tanto questi eventi, ma ricordiamo anche i nostri di eventi, soprattutto dove seguirci. Ricordiamo il sito inblu2000.it, poi abbiamo l'app da scaricare Play 2000 per seguirci in ogni luogo, anche dal sito play2000.it, piattaforma dove trovate tutti i nostri contenuti on demand, sia quelli della radio ma anche quelli di TV 2000.

Ci sono delle occasioni per esportare il Made in Italy, la nostra cultura soprattutto all'estero. Ci fa grande piacere segnalarvi questo appuntamento all'Istituto Italiano di Cultura a Tokyo, dove l'arte del nostro paese incontra la natura giapponese. Quindi possiamo parlare di ponti, di confini che diventano ponti tra culture e sguardi, e tutto questo avverrà fino al 22 ottobre prossimo. Ed è un'esposizione che è stata inaugurata all'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo, questa Identità oltre confine, che è un dialogo tra l'essere umano e la natura nelle opere della collezione Farnesina, che questa nuova selezione tratta da una delle raccolte di arte contemporanea italiana più importanti davvero. Esposizione che torna nella capitale giapponese a 3 anni dalla grande visione italiana, che è stata presentata nello stesso luogo nel 2023, promossa dal Ministero degli Affari Esteri, anche dalla cooperazione internazionale e poi anche l'Istituto ovviamente di Cultura di Tokyo dell'Ambasciata d'Italia in Giappone. Inaugurazione che è stata ricca di ospiti, percorso espositivo che continua, si articola praticamente in 3 sezioni. Ci sono le radici di resistenza, le geografie del distacco, le ecologie instabili, che riuniscono tra l'altro numerose artiste e artisti italiani con una prevalenza femminile, e quindi invita a riflettere tutti noi sul tema dell'identità in un'epoca segnata dalle crisi che tutti conosciamo dal punto di vista ecologico, le migrazioni, le trasformazioni culturali. Per la tappa giapponese la selezione è stata arricchita da nuove chiavi di lettura legate al contesto locale, e mettono proprio in luce il legame tra molte artiste di casa nostra e l'estetica nipponica. Quindi è un bel confine che diventa non solo limite geografico ma spazio di incontro e scambio. La mostra, ricordiamo, sarà visitabile fino al 22 ottobre 2026 nella sala esposizioni dell'Istituto, a ingresso totalmente gratuito.

Le nostre belle canzoni, il giusto mix tra passato e presente, che vi accompagnano tutti i giorni negli appuntamenti di Blu 2000 e per quanto ci riguarda anche nelle parole. Allora, attenzione, abbiamo anche degli spoiler che sono emersi in rete qualche giorno fa. Parliamo di un album di una coppia inedita, in questo caso Fabri Fibra e Neffa. Fabri è sempre il protagonista in questo periodo, non c'è niente da fare. C'è in arrivo il loro primo album insieme, si intitola Zarathustra Style. L'annuncio è stato dato ovviamente sui social con un video che contiene anche un assaggio della title track. La notizia era attesa nel mondo del rap italiano, è stata data appunto in un video dai due street artist che hanno realizzato questo murale in via Alfredo Albertini a Milano, città appunto in cui vivono lo stesso Neff e Fabri Fibra. L'opera presenta il nome Zarathustra Style e anche la copertina del disco composta da queste linee geometriche molto particolari. Ci sono anche delle pecore, ecco, vedo nell'immagine. È un progetto nato dal rispetto reciproco tra i due artisti, la voglia di stare insieme in studio, contiene 23 inediti, tantissime canzoni davvero nella versione CD, mentre il doppio vinile ne ha uno in più. E la title track, nonché la traccia di apertura, fa da colonna sonora alla clip che ha svelato questa collaborazione. Insomma, tantissime canzoni, già disponibile per il preordine, c'è anche un doppio vinile dove c'è anche un singolo inedito in più. Il progetto chiude praticamente una sorta di cerchio che ha preso il via nel 2002 quando Neff ha prodotto per Fabri l'album che poi è diventato il titolo finale, diciamo, di quell'album, era Turbe Giovanili.

Domanda del secolo, anzi del pomeriggio di lunedì: come siete vestiti? Avete un abito casual? Siete comodi magari al lavoro, in ufficio? Per chi è comodo relativamente, perché poi ci sono anche quelli che devono necessariamente rispettare una sorta di dress code nel proprio ambiente di lavoro, magari siete in giacca e cravatta, state ancora sudando, avete gli effetti della stanchezza estiva. Allora c'è una sorta di codice su come vestirsi comodi, che aiuta davvero contro lo stress, e qui ci ritorna anche il cortisolo in qualche modo. Quindi consigliabili in questo caso abiti morbidi, capi ampi, scarpe comode. È una tendenza che punta sul comfort per affrontare lo stress, soprattutto quello del rientro al lavoro dopo l'estate. Ma sul cortisolo, attenzione, serve fare ancora chiarezza. Allora, tutta questa strategia di questa tendenza diventata popolare sui soliti social suggerisce di scegliere i vestiti piacevoli da indossare, soprattutto quelli comodi, nelle giornate più stressanti, quindi riducendo le piccole costrizioni fisiche che possono diventare fastidiose dopo ore alla scrivania. Pensa soltanto, per gli uomini, il nodo alla cravatta. Il nome richiama il cortisolo, si chiama cortisol dressing, ormone coinvolto nella risposta dell'organismo, lo conosciamo benissimo, allo stress. Ma qui nasce anche l'equivoco, cioè vestirsi più comodi può farci sentire meglio, sì, ma non è dimostrato che un determinato abbigliamento possa abbassare direttamente i livelli di cortisolo, perché magari un abito che a te può piacere, parlo a te che stai ascoltando, attenzione, magari comodo, bello, colorato, può piacere a te ma non può piacere a un altro, e quindi magari anziché portare benessere porta fastidio. La filosofia è semplice, cioè privilegiare il comfort fisico senza rinunciare a sentirsi curati, quindi spazio a pantaloni larghi, che vanno soprattutto in questo periodo molto comodi, camicie morbide, tessuti gradevoli sulla pelle, le scarpe comode, mi raccomando, gli accessori leggeri, limitando ciò che costringe, irrita o distrae durante la giornata. L'indicazione interessante arriva da questo studio pubblicato quest'anno su una rivista che si chiama Women Health. Su 73 donne in particolare, un maggiore comfort dell'abbigliamento sportivo era associato a minore ansia legata all'aspetto fisico e maggiore concentrazione. Quindi non esistono prove solide che questo cortisol dressing abbassi direttamente il cortisolo, anche se è una teoria molto bella. Il vantaggio più realistico è che è molto più semplice, cioè scegliere vestiti confortevoli può eliminare le pressioni, le irritazioni e le distrazioni inutili, e su questo siamo tutti d'accordo.

Erminia e Giulia, le salutiamo, sono due amiche che ci hanno scritto da Pisa, ci augurano un buon pomeriggio di lunedì in questo 21 settembre, grazie, continuate a scriverci, noi vi vogliamo bene, vi amiamo e seguiamo passo passo la vostra giornata anche lavorativa, per alcuni molto fastidiosa, un po' come i vestiti, il dress code di cui abbiamo parlato prima, però tenete duro soprattutto con la nostra musica.

Passioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12.30 su In Blu 2000. In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti. Perché sei qui?
3: Accompagno te.
1: Una storia toccante e piena di speranza, ambientata lungo il cammino di Santiago.
2: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
1: Un film che fa bene al cuore.
2: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: TV 2000.
6: Non una televisione qualsiasi.
5: Canale 28 del digitale terrestre.
6: 157 di Sky.
5: 18 TV Sat.
6: TV2000.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. Partiamo dalla Germania. Il cancelliere tedesco Merz ha definito drammatica la sconfitta della CDU alle elezioni locali in Pomerania, dove per la prima volta i cristiano-democratici non hanno superato la soglia di sbarramento del 5%, e la sconfitta anche a Berlino. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, ha dichiarato Merz. Ed ora la guerra Stati Uniti-Iran. Il presidente americano Trump apre ad un faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian in occasione dell'Assemblea ONU in programma da domani. Intanto il segretario al tesoro americano Bessent dichiara che le compagnie aeree iraniane saranno bloccate il 23 settembre. I cambiamenti dell'intelligenza artificiale sono una sfida anche per le banche centrali, che dovranno perfezionare le loro analisi per cogliere gli effetti sulla domanda e i consumi, le previsioni di inflazione e le banche. Così il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta.
2: L'intelligenza artificiale, afferma Panetta, è destinata a trasformare produttività e crescita, a cambiare mercato del lavoro e imprese, a ridefinire mercati finanziari e sistemi di pagamento. Le banche centrali, sostiene ancora il governatore della Banca d'Italia, non possono rimanere in disparte, perché il loro compito non è più solo garantire la stabilità dei prezzi e l'indipendenza, ma anche comprendere e accompagnare questa trasformazione. Secondo Panetta, i paesi che integrano l'intelligenza artificiale potranno assicurarsi più rapidamente una duratura vantaggio di produttività, che in Italia può tradursi in un punto percentuale in più. E riguardo al gap dell'Europa con gli Stati Uniti, Panetta afferma che il distacco non è inciso sulla pietra e che comunque l'obiettivo europeo non deve essere quello di diventare leader dell'intelligenza artificiale, ma di sfruttare al meglio le nuove tecnologie. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Una prima informativa dei carabinieri è stata inviata anche alla Procura di Roma sulla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale. Il coinvolgimento dei magistrati di Piazzale Clodio è legato all'individuazione di eventuali istigatori che, attraverso gruppi social, avrebbero spinto il ragazzino a compiere il gesto. Gli investigatori stanno monitorando la rete per cercare di identificare i quattro utenti che erano collegati in diretta quando è stato compiuto il gesto e chi lo ha successivamente postato in rete. L'amministratore delegato della Juventus Carnevali e il direttore Ricky Massara sono stati accolti dagli applausi da una parte dei tifosi dell'Inter fuori dalla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali che si sono appena conclusi di Sandro Mazzola. Applausi anche per il numero uno del Milan, Paolo Scaroni, e per Daniele Massaro. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

Bella iniziativa di cui voglio parlarvi per tutti noi appassionati di cinema, perché torna in questo mese di settembre l'iniziativa proposta al pubblico da Anek e Anika con il supporto e la collaborazione del David di Donatello, Accademia del Cinema Italiano. Infatti da domenica 21 a giovedì 24 settembre il pubblico potrà vedere i film al cinema a un prezzo veramente popolare e speciale di 3,50 euro, quindi tutte le sale del circuito cinema che aderiscono al cinema 3,50 euro, Cinema in Festa, è un progetto, ricordiamo, che ha visto il suo debutto nel 2022, previsto fino a quest'anno ogni anno, quindi nei mesi di giugno e settembre, per 5 giorni, dalla domenica al giovedì, quindi fate ancora in tempo per vedere in questi giorni il vostro film preferito. Il biglietto sarà accessibile a quel prezzo lì, 3,50 euro per tutti i film e in tutta Italia. Per maggiori informazioni, per scoprire anche la vostra sala, bisogna andare sul sito www.circuitocinema, ma in particolare cercare in rete l'iniziativa che si chiama Cinema in Festa.

Allora, a questo punto del pomeriggio vi chiedo: ma quanti rumori vi danno fastidio nella vita? Sono veramente tanti. Le nostre orecchie, anche i nostri livelli dei sensi, diciamo, sensoriali, ecco, sono diciamo bombardati continuamente da sollecitazioni sonore in tutto il giorno, ma anche la notte. Secondo questo studio dei ricercatori dal Massachusetts, ci sarebbe un modo per trattare l'insonnia e le malattie neurodegenerative con un rumore in particolare, che è il rumore rosa, che durante il sonno consentirebbe al cervello di essere in qualche modo ripulito. Questo rumore è un suono che contiene tutte le frequenze udibili dall'orecchio umano, ad esempio lo si sente nel suono della pioggia oppure in quello di una cascata in lontananza. L'esperimento è stato condotto su 14 volontari mentre dormivano, utilizzando uno stimolo uditivo composto da queste emissioni di 50 millisecondi di rumore rosa nel momento in cui avevano raggiunto il picco delle onde lente associate al sonno profondo. A quanto pare questi impulsi di rumore hanno fatto aumentare rosa rigorosamente l'ampiezza delle onde cerebrali lente, quindi hanno stimolato la costrizione, la dilatazione dei vasi sanguigni, come se una sorta di pompa spingesse il liquido fuori dal cervello. Quindi adesso si sta cercando di capire come questo potenziamento del flusso del liquido cerebrospinale possa aiutare a ottenere un sonno migliore, soprattutto per quelli che soffrono di insonnia, sono veramente tanti. Si sta cercando anche di capire se il rumore rosa possa agevolare anche chi soffre di Alzheimer o altre patologie neurodegenerative dovute all'aumento di proteine nocive per il cervello. Quindi il futuro magari di chi è insonne sarà roseo.

Vogliamo ritornare a parlare di cinema? Ma sì, lo facciamo con un grande che ha appena compiuto 80 anni. Parliamo del grandissimo Oliver Stone, definito il regista guerriero sempre alla ricerca della verità. Non so se uno tra i vostri preferiti, ma anche se non lo fosse, rimane comunque un grande. 80 anni di vita compiuti lo scorso 15 settembre. Il regista americano non ha mai avuto una grande passione per le mezze misure. Ha raccontato di tutto al cinema: le guerre, i presidenti, i complotti, i soldi, la rockstar, la violenza. Lo ha fatto sempre con il volume al massimo, con storie di grande impatto. Lui insomma si è appassionato fin da piccolo al cinema, ha studiato alla New York University Film School e ha narrato quella che purtroppo è stata una pagina devastante della storia internazionale, con la guerra in Vietnam, che ne ha segnato vita e successo, soprattutto l'orrore del Vietnam. Nel 1986 è arrivato Platoon, questo film che lo ha consacrato anche con l'Oscar. La guerra viene raccontata senza eroismi, attraverso la paura e le contraddizioni anche di chi combatte, e in questo caso ha conquistato l'Oscar per la regia, anche quello per il miglior film. E poi ricordiamo un'altra pagina, 3 anni dopo, sull'argomento è ritornato, ovvero il Vietnam, con un altro bellissimo film con Tom Cruise, Nato il 4 luglio, la storia del reduce Ronkovich, interpretato appunto da Cruise. Ancora un Oscar per la regia in questo caso. Il Vietnam diventa una delle grandi ferite, al tempo stesso delle grandi fortune in qualche modo della carriera di questo regista, insieme alla politica, al rapporto tra individuo e potere. E a proposito di potere, ricordiamo la macchina da presa che ha portato anche a Wall Street nel 1987, ha praticamente creato un altro personaggio iconico, ve lo ricordate, quello interpretato da Michael Douglas, ovvero Gordon Gekko. Diventa una delle frasi più celebri della storia del cinema, greed is good, ma dietro questa avidità celebrata dal protagonista c'è la critica proprio del regista Oliver Stone a un sistema nel quale denaro e potere sembrano parlare la stessa lingua. Anche per questo ruolo, porta fortuna Oliver Stone, Michael Douglas vinse l'Oscar, il personaggio è diventato davvero un'icona. E poi ricordiamo anche il biopic in qualche modo fatto sui Doors nel 1991, con Val Kilmer protagonista nei panni di Jim Morrison. E poi un altro bellissimo film che vi consiglio è JFK, un caso ancora aperto, se non l'avete visto recuperatelo, film visionario sull'assassinio di John Fitzgerald Kennedy. Stone in questo caso mette in discussione la versione ufficiale dei fatti e trasforma uno dei più grandi misteri americani in un thriller politico interpretato da Kevin Costner.

così arrivati ai saluti finali, grazie davvero per essere stati con noi per questo bel pomeriggio intenso che è iniziato insieme con Replay, che finisce con le parole dell'estate, anzi no, le parole di Blu 2000, perché l'estate ormai è un vizio, ormai è un'abitudine dirlo. Grazie davvero a tutti, grazie per tutti i vostri messaggi, noi ci risentiamo domani a partire dalle 13:15 con Replay. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

minuti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. I responsabili delle nazioni negoziano con il lupo. Il cardinal Zuppi apre il Consiglio dei Vescovi e rievoca lo spirito di San Francesco per la pace. Sul fine vita, no all'eutanasia, no all'accanimento terapeutico, massima priorità alle cure palliative. Le scuole italiane siano un luogo in cui nessuno si senta escluso. Il porporato parla anche della scuola, nostro cantiere comune. Nessun insegnante, dice, può essere sostituito da un algoritmo. Il cancelliere tedesco Merz definisce drammatica la sconfitta della CDU alle elezioni locali in Pomerania.
2: Restare o andarsene? Gioire perché una figlia di immigrati, Eli Feralp della Linke, vince a Berlino? O soffrire perché chi vuole cacciarli tutti, la AfD, conquista un altro land? Oggi le persone straniere in Germania hanno sentimenti ambivalenti. Sono più di 14 milioni, 24 se si considerano naturalizzati e figli di immigrati, più di un quarto della popolazione. Gli estremisti di destra predicano la remigrazione e rifiutano in blocco questa realtà plurale, complessa. Grande festa invece a Berlino per Eli Feralp, 45 anni, avvocata per i diritti umani. Questa figlia di sindacalisti turchi, riparati in Germania negli anni 80, vuole restituire Berlino ai suoi abitanti e quindi nuove case, tetto massimo agli affitti, lotta al turismo di massa. Un approccio pragmatico, mentre guadagna sempre più consensi l'ideologia di AfD, il cui nazionalismo etnico è contrario al Vangelo, dichiarano insieme Chiesa Cattolica ed Evangelica. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra Stati Uniti-Iran. Trump apre ad un faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian in occasione dell'Assemblea delle Nazioni Unite in programma da domani. Intanto il segretario del Tesoro fa sapere che le compagnie aeree iraniane saranno bloccate il 23 settembre. Infine Trump scrive che la guerra assurda e interminabile tra Russia e Ucraina deve finire perché molte delle raffinerie russe di gasolio sono state distrutte, sono fuori servizio. La cronaca, una prima informativa dei carabinieri è stata inviata anche alla Procura di Roma sulla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale. Il coinvolgimento dei magistrati è legato all'individuazione di eventuali istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto il ragazzino a compiere il gesto. Gli investigatori stanno monitorando la rete per cercare di identificare anche quattro utenti che erano collegati in diretta e che hanno postato in rete il video. Lutto cittadino oggi a Milano in occasione dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale negli anni 60 e 70. I funerali si sono svolti alla Basilica di Sant'Ambrogio, presenti centinaia di tifosi oltre ai rappresentanti del mondo istituzionale e dello sport. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Radio Icaro, la musica continua.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Laura non c'è.
2: Viva l'Italia!
1: È andata via.
2: Solo musica italiana.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
3: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale dell'area Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
4: Viva l'Italia! Solo musica italiana!

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
3: Viva l'Italia! Pompa.

0: tutta l'Italia. Solo musica italiana.
1: Radio Icaro.
2: Vai bella.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'anno scorso oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

0: Sono le 19:02. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buonasera e bentrovati con l'informazione locale di Radio Icaro. Turni massacranti fino a 18 ore al giorno senza riposo, paghe ridotte, controllo costante con telecamere e alloggi degradanti. È la realtà emersa da un'indagine a Riccione su un kebab in Viale Verdi aperto a fine 2021. Il GUP di Rimini ha condannato in primo grado i gestori del kebab, marito, moglie e figlio di nazionalità turca, per intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, lesioni e minacce e danni di lavoratori extracomunitari. Le condanne di primo grado vanno da 2 anni e 4 mesi a 1 anno e 8 mesi. L'inchiesta dei carabinieri e dell'ispettorato del lavoro ha documentato anche aggressioni fisiche e il trattenimento dei documenti di identità. Oltre alla condanna, il giudice ha disposto la confisca di 23.000 euro, considerati il profitto dell'attività illecita. Il Tribunale Civile di Rimini ha condannato 2 strutture sanitarie del riminese a risarcire 19.500 euro più interessi a una paziente riminese per responsabilità contrattuale in solido. Durante un intervento di asportazione dell'utero, la donna ha subito una lesione dell'uretere destro. La situazione è stata gravemente compromessa dalla mancata e immediata individuazione del danno. Nonostante la comparsa di febbre e forti dolori addominali, la diagnosi di uroperitone e di successive infezioni urinarie è giunta con netto ritardo, richiedendo molteplici accessi al pronto soccorso e ripetuti ricoveri. La paziente è stata costretta a subire nuovo intervento chirurgico riparatore e degenze prolungate. I giudici hanno riscontrato sia l'errata esecuzione dell'atto chirurgico sia la tardiva diagnosi, riconoscendo alla donna un danno biologico permanente del 5%, il danno morale per le sofferenze subite e il rimborso delle spese mediche per i tali. Ieri si è aperto ufficialmente la caccia in provincia di Rimini, ma già dalla preapertura avvenuta ad inizio mese ci sono stati controlli a tappeto per verificare che i cacciatori fossero in regola, il servizio di Simona Mulazzani.
2: Sono già 6 cacciatori denunciati e 16 quelli multati dall'avvio della stagione venatoria. Se infatti l'apertura ufficiale per la caccia vagante per entrambi gli ambiti del territorio riminese è datata 20 settembre, già dal 2 era partita quella d'appostamento, il giovedì e la domenica. Un rapporto, quello tra chi pratica questa attività e i residenti, soprattutto quelli delle zone di campagna, non facile, con questi ultimi che spesso lamentano l'eccessiva vicinanza delle doppiette alle case. Alla difficile convivenza si aggiungono una serie di regole che i cacciatori devono seguire nel rispetto della fauna selvatica. Nei primi giorni di stagione la polizia provinciale ha già controllato 110 persone, a cui vanno aggiunte quelle verificate da guardie venatorie e carabinieri forestali. Le 6 denunce sono arrivate per abbattimento di specie non consentite, per caccia in periodo non consentito o per l'utilizzo del registratore come richiamo della fauna. Alcune delle attività di controllo sono state fatte insieme alle guardie dell'associazione EMPA, Fare Ambiente e Italcaccia. Sono stati sequestrati 2 registratori riproducenti il verso di specie selvatiche, 5 fucili da caccia calibro 12 e la fauna abbattuta, 4 tortore, 2 colombacci e 5 storni. Sono inoltre state contestate 16 multe ad altrettanti cacciatori e sono stati sequestrati carnieri per un totale di 23 colombacci.
1: Sulla viabilità del centro storico di Rimini resta distante la posizione dei residenti di Via Ducale da quella dell'amministrazione e neppure la richiesta di ampliare la ZTL sembra fare breccia, il servizio di Andrea Polazzi.
3: L'amministrazione riminese sta lavorando ad un'ipotesi di allargamento delle fasce orarie diurne nelle zone traffico limitato, all'interno però di un ragionamento più vasto ed organico di fluidificazione e bilanciamento dell'intera rete viaria cittadina. Questa è la risposta dell'assessore alla viabilità Mattia Morolli alla richiesta presentata dal Forum 3 Centro Storico nel novembre 2025 per l'ampliamento della ZTL Corso d'Augusto via Ducale, attualmente attiva dalle 20.30 alle 7.30 del mattino. Le rassicurazioni però non convincono i residenti del comitato Rione Clodio Via Ducale, secondo cui in assenza di dati e date precisi e di un vero e proprio impegno formale, l'affermazione pare più una manovra per prendere altro tempo. Ma ci sono anche altri aspetti su cui le posizioni restano distanti. Se per il comune, ad esempio, la riorganizzazione della viabilità e la chiusura del ponte di Tiberio, avviate negli ultimi anni, hanno tagliato il traffico di attraversamento del centro di 12.000 veicoli al giorno, senza sforare i limiti di inquinamento e centrando così gli obiettivi del piano urbano della mobilità sostenibile, i residenti denunciano invece lo spostamento del problema con 16.000 mezzi che quotidianamente scorrono davanti al ponte e nel rione, con conseguenze negative sulla qualità dell'aria e sulla sicurezza di pedoni e ciclisti del centro. Il comitato ricorda anche le dichiarazioni di esponenti della giunta che parlavano della viabilità su Via Ducale come di una soluzione temporanea e richiama la delibera del 2022 con la quale il comune spiegava il mancato ampliamento della ZTL col previsto aggravio di traffico su Via Roma a causa dei lavori per il nuovo mercato coperto. Quest'ultimo progetto però è tramontato, ma la ZTL non è stata modificata. Sembra comunque restare aperta la via del dialogo. Il comitato raccoglie la disponibilità al confronto dell'assessore e lo invita a partecipare ai prossimi incontri di ottobre e nell'occasione a chiarire i motivi delle scelte prese dal comune.
1: In chiusura lo sport con il calcio, il Rimini cala il poker di vittorie 4-4, ieri i biancorossi si sono imposti per 3-0 su Russi guadagnando la vetta solitaria della classifica. Il tecnico del Rimini Massimo Gadda non può chiedere di più ai suoi ragazzi, sentiamo le sue parole.
4: Russi aveva subito solo un gol prima di venire qui da noi, quindi abbiamo cercato sempre di fare la partita, ma poi andare a trovare il gol, andare a trovare il momento giusto per farlo è sempre difficile, perché comunque gli avversari ti mettono in difficoltà. Detto questo, credo che i ragazzi abbiano fatto una buonissima partita con una buona qualità e soprattutto con l'atteggiamento giusto, che per noi è la cosa più importante in questo campionato. Credo che nessuno si è risparmiato, abbiamo lottato su ogni palla e i ragazzi da quel lato lì sono stati veramente bravi. Poi bisogna trovare il gol, non è semplice, e quando non la chiudi la partita rimane aperta, basta un niente poi magari per rovinarla. Fortunatamente abbiamo trovato il secondo e il terzo gol che ha definitivamente chiuso la partita. Dobbiamo avere pazienza, non dobbiamo avere fretta. Noi a San Mauro al 75esimo eravamo 0-0, anche l'altra partita l'abbiamo sbloccata al 30esimo. Non dobbiamo avere, giocare in velocità sì, ma non frenetici, le partite sono lunghe. Quindi questo è un segno sicuramente di maturità di questi ragazzi, che stanno facendo veramente bene al di là dei risultati delle partite, ma bene in allenamento, bene durante la settimana. Credo che questo inizio di campionato sia un premio soprattutto per loro. Io oggi ho scelto Vitucci dal primo minuto e Lorenzo Carmona dalla panchina, ma io vi farei vedere il comportamento di Lorenzo prima della partita con i compagni, quindi sono ragazzi fantastici. Sono molto contento che ha segnato, ci voleva per lui, perché comunque ha avuto questo problema al piede. Abbiamo trovato il gol anche con un difensore, il gol ancora di Facundo, quindi ci sono tante cose positive sicuramente. Questa squadra secondo me ha dei margini di miglioramento individuale su tanti ragazzi, proprio di prestazione, e di squadra secondo me ha dei margini di miglioramento ancora importanti.
1: È tutto, per le altre notizie vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: L'anno scorso oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ricordiamo questa sera Dina e Pio. Assieme alla Chiesa celebriamo la festa di San Matteo, apostolo ed evangelista. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi, voi, fratelli e sorelle, per me il Signore Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Dio, che con misericordia ineffabile hai scelto San Matteo e da pubblicano lo hai costituito apostolo, sostienici con il suo esempio e la sua intercessione, perché seguendo te possiamo aderire fermamente alla tua parola. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto. Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo, ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Parola di Dio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. I cieli narrano la gloria di Dio. L'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto, e la notte alla notte ne trasmette notizia. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio, e ai confini del mondo il loro messaggio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.

Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre andava via, Gesù vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: "Seguimi". Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: "Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?" Udito questo, disse: "Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto, infatti, a chiamare i giusti, ma i peccatori." Parola del Signore. C'è una rivoluzione culturale profonda in queste parole di Gesù. Gesù si riferisce a quelli che sarebbero stati da mettere in galera, traditori della patria. Facevano affari col nemico, i pubblicani, gente odiata, gente colpevole, per di più spregevole, perché fa soldi con il nemico oppressore, le legioni di Roma, i suoi collaboratori oppressori. E questi collaboratori pagati, che si arricchiscono collaborando col nemico, con l'oppressore, queste canaglie, Gesù li chiama ammalati. Cioè, c'è un cambiamento. Le carceri diventano ospedali. I colpevoli divengono degli ammalati. I colpevoli da punire diventano degli ammalati da curare. È un cambiamento culturale straordinario. Pensate, se fosse applicato questo criterio nel dialogo tra le nazioni, quante imprese che costruiscono armi andrebbero in fallimento. Finalmente. Questo discorso di Gesù è ben rappresentato dalla parabola del fico, nel quale il padrone non trova fichi e, siccome non trova fichi, chiede al vignaiolo, perché questo fico nella parabola raccontata da Gesù è in una vigna, dice: "Taglialo, perché deve sfruttare il terreno". Non solo non bisogna tagliarlo, bisogna volergli più bene. Bisogna concimarlo, bisogna zappargli intorno, bisogna curarlo meglio. E in quella parabola Gesù spiega cosa vuol dire amare i propri nemici.

E qui Gesù cita i profeti. Cosa vuol dire misericordia? Io voglio e non sacrifici. Ma smettetela di venire al Tempio a fare sacrifici. Piuttosto, misericordia io voglio. E qui troviamo quanto leggiamo nei Salmi, in cui Dio fa causa al suo popolo e dice: chi vi chiede? I vostri sacrifici senza numero stanno sempre davanti a me. Se avessi fame, chiederei a voi. Berrò forse il sangue dei capri? Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Ecco perché siamo qui. Perché siamo peccatori. Perché siamo peggio degli altri. E perché il Signore è venuto per noi, che siamo ammalati, cioè peccatori, e noi siamo consapevoli di avere bisogno di Lui, della sua medicina, della sua misericordia.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.

Nella memoria di San Matteo ti presentiamo, o Signore, le preghiere e le offerte. Guarda con benevolenza la tua Chiesa che hai nutrito nella fede con la predicazione degli Apostoli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. È nostro dovere. È fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per Cristo, Signore nostro, tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sulla terra sia segno visibile della tua santità nei secoli e trasmetta a tutti gli uomini gli insegnamenti che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutte le schiere degli angeli, ora e sempre con cuore riconoscente, proclamiamo nel canto la tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatelo tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nicolò, i presbiteri e i diaconi. Ricordati di Lino, di Lina e di Pio, che hai chiamati a te da questa vita, e come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendili partecipi della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia, con la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, e venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare a questo.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: convivenza si aggiungono una serie di regole che i cacciatori devono seguire nel rispetto della fauna selvatica. Nei primi giorni di stagione la polizia provinciale ha già controllato 110 persone, a cui vanno aggiunte quelle verificate da guardie venatorie e carabinieri forestali. Le 6 denunce sono arrivate per abbattimento di specie non consentite, per caccia in periodo non consentito o per l'utilizzo del registratore come richiamo della fauna. Alcune delle attività di controllo sono state fatte insieme alle guardie dell'associazione EMPA, Fare Ambiente e Italcaccia. Sono stati sequestrati 2 registratori riproducenti il verso di specie selvatiche, 5 fucili da caccia calibro 12 e la fauna battuta, 4 tortore, 2 colombacci e 5 storni. Sono inoltre state contestate 16 multe ad altrettanti cacciatori e sono stati sequestrati carnieri per un totale di 23 colombacci.
1: Sulla viabilità del centro storico di Rimini resta distante la posizione dei residenti di Via Ducale da quella dell'amministrazione e neppure la richiesta di ampliare la ZTL sembra fare breccia. Il servizio di Andrea Polazzi.
2: L'amministrazione riminese sta lavorando ad un'ipotesi di allargamento delle fasce orarie diurne nelle zone traffico limitato, all'interno però di un ragionamento più vasto ed organico di fluidificazione e bilanciamento dell'intera rete viaria cittadina. Questa è la risposta dell'assessore alla viabilità Mattia Morolli alla richiesta presentata dal Forum 3 Centro Storico nel novembre 2025 per l'ampliamento della ZTL Corso d'Augusto via Ducale, attualmente attiva dalle 20.30 alle 7.30 del mattino. Le rassicurazioni però non convincono i residenti del Comitato Rione Clodio via Ducale, secondo cui in assenza di dati e date precisi e di un vero e proprio impegno formale, l'affermazione pare più una manovra per prendere altro tempo. Ma ci sono anche altri aspetti su cui le posizioni restano distanti. Se per il Comune, ad esempio, la riorganizzazione della viabilità e la chiusura del ponte di Tiberio, avviate negli ultimi anni, hanno tagliato il traffico di attraversamento del centro di 12.000 veicoli al giorno, senza sforare i limiti di inquinamento e centrando così gli obiettivi del piano urbano della mobilità sostenibile, i residenti denunciano invece lo spostamento del problema, con 16.000 mezzi che quotidianamente scorrono davanti al ponte e nel rione, con conseguenze negative sulla qualità dell'aria e sulla sicurezza di pedoni e ciclisti del centro. Il comitato ricorda anche le dichiarazioni di esponenti della giunta che parlavano della viabilità su via Ducale come di una soluzione temporanea e richiama la delibera del 2022 con la quale il comune spiegava il mancato ampliamento della ZTL col previsto aggravio di traffico su via Roma a causa dei lavori per il nuovo mercato coperto. Quest'ultimo progetto però è tramontato, ma la ZTL non è stata modificata. Sembra comunque restare aperta la via del dialogo. Il comitato raccoglie la disponibilità al confronto dell'assessore e lo invita a partecipare ai prossimi incontri di ottobre e nell'occasione a chiarire i motivi delle scelte prese dal comune.
1: In chiusura lo sport con il calcio, il Rimini cala al poker di vittorie 4-4, ieri i biancorossi si sono imposti per 3-0 su Russi guadagnando la vetta solitaria della classifica. Il tecnico del Rimini Massimo Gadda non può chiedere di più ai suoi ragazzi, sentiamo le sue parole.
3: Russi aveva subito solo un gol prima di venire qui da noi, quindi abbiamo cercato sempre di fare la partita, ma poi andare a trovare il gol, andare a trovare il momento giusto per farlo è sempre difficile, perché comunque gli avversari ti mettono in difficoltà. Detto questo, credo che i ragazzi abbiano fatto una buonissima partita con una buona qualità e soprattutto con l'atteggiamento giusto, che per noi è la cosa più importante in questo campionato. Credo che nessuno si è risparmiato, abbiamo lottato su ogni palla e i ragazzi da quel lato lì sono stati veramente bravi. Poi bisogna trovare il gol, non è semplice, e quando non la chiudi la partita rimane aperta, basta un niente poi magari per rovinarla. Fortunatamente abbiamo trovato il secondo e il terzo gol che ha definitivamente chiuso la partita. Dobbiamo avere pazienza, non dobbiamo avere fretta. Noi a San Mauro al 75esimo eravamo 0-0, anche l'altra partita l'abbiamo sbloccata al 30esimo. Non dobbiamo avere, giocare in velocità sì, ma non frenetici, le partite sono lunghe. Quindi questo è un segno sicuramente di maturità di questi ragazzi, che stanno facendo veramente bene al di là dei risultati delle partite, ma bene in allenamento, bene durante la settimana. Credo che questo inizio di campionato sia un premio soprattutto per loro. Io oggi ho scelto Vitucci dal primo minuto e Lorenzo Carmona dalla panchina, ma io vi farei vedere il comportamento di Lorenzo prima della partita con i compagni, quindi sono ragazzi fantastici, sono molto contento che ha segnato, ci voleva per lui, perché comunque ha avuto questo problema al piede, Abbiamo trovato il gol anche con un difensore, il gol ancora di Facundo, quindi ci sono tante cose positive sicuramente. Questa squadra secondo me ha dei margini di miglioramento individuale su tanti ragazzi, proprio di prestazione, e di squadra secondo me ha dei margini di miglioramento ancora importanti.
1: È tutto, per le altre notizie vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
4: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: E ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signor, musicisti. 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai.
1: Che genere di musica fate qui di solito?
4: Oh, ne facciamo di tutti e due i generi, suoniamo il country e il western.
5: Howdy all, Lele Guerra here, questo è il Country Bunker Medicine Show, trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icaro in blu alle 18.20 e a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. New York, New York di Ryan Adams, perché quest'oggi al Country Bunker si festeggia il New York Day, non il New York City Day, ma proprio la giornata dedicata allo stato di New York. Come sempre vi racconterò una breve storia della nascita dello stato e ascolteremo canzoni di musicisti nati in quelle terre. La capitale dello stato è Albany, la città più grande è notoriamente New York City. Il suo nickname è The Empire State. La parte sud dello stato è chiamata Downstate e comprende New York City, la città più grande degli Stati Uniti con quasi 23 milioni di abitanti, e Long Island, l'isola più popolosa della nazione. Messi insieme rappresentano i due terzi della intera popolazione dello stato. L'Upstate invece è l'area nord ed è molto più grande ed era una delle 13 colonie originarie che formavano gli Stati Uniti. L'area era stata abitata dalle tribù degli Algonchini e dai nativi americani della Confederazione Irochese per diverse migliaia di anni, quando arrivarono i primi europei. Nel 1524 Giovanni da Verrazzano, un esploratore italiano al servizio del regno francese, fu il primo ad entrare nella baia di New York. Il viaggio di Henry Hudson nel 1609 segnò l'inizio della colonizzazione europea. Nel 1614 gli olandesi fondarono la colonia New Holland, nel 1621 costruirono Fort Amsterdam, che nel 1625 divenne New Amsterdam, l'attuale New York City. L'Inghilterra sequestrò la colonia agli olandesi nel 1664, ribattezzandola provincia di New York. Ellis Island fu aperta il 1 gennaio 1892 e operò come centro per l'immigrazione fino al 1924. Dopo quella data, gli unici immigrati a passare furono gli sfollati o i profughi di guerra. L'isola cessò tutte le procedure di immigrazione il 12 novembre 1954, quando l'ultima persona detenuta sull'isola, un marinaio norvegese, fu rilasciato. Tra il 1892 e il 1954 più di 12 milioni di immigrati sono passati da Ellis Island. Più di 100 milioni di americani residenti negli Stati Uniti hanno antenati tra questi immigrati. New York City ha 4 delle 10 attrazioni turistiche più visitate al mondo, che sono Times Square, Central Park, le Niagara Falls e il Grand Central Terminal. Lo stato di New York è geograficamente sede di 3 squadre della National Football League, i Buffalo Bills, i New York Giants e i New York Jets. Ha anche 2 squadre nella Major League di Baseball, i New York Yankees con sede nel Bronx e i New York Mets con sede nel Queens. Ospita le franchigie della National Hockey League, i New York Rangers a Manhattan e i New York Islanders a Long Island e i Buffalo Sabres a Buffalo. 2 squadre della National Basketball Association, i Brooklyn Nets e i New York Knicks, che nel 2026 hanno vinto il loro terzo titolo NBA dopo 53 anni. Joan Baez è nata a Staten Island ed è cresciuta in una famiglia che valorizzava la coscienza sociale. È stata influenzata dal pacifismo quacchero da parte di madre e dalle sue origini messicane paterne. Ha scoperto la musica folk al liceo e ha iniziato ad esibirsi nei caffè della zona di Boston, guadagnandosi un fedele seguito. La svolta della sua carriera è arrivata quando ha partecipato al Newport Folk Festival del 1959, partecipazioni che le valse un contratto con la Vanguard Records e un successo immediato con i suoi primi album. Home. Fu una delle prime grandi artiste a registrare le canzoni di Bob Dylan nei primi anni 60 ed eseguì anche tre canzoni al Festival di Woodstock del 1969. Per tutta la vita è stata un'attivista, ha marciato con Martin Luther King Jr. per i diritti civili e protestato attivamente contro la guerra del Vietnam, rifiutandosi di pagare le tasse di guerra. Ha fondato organizzazioni come il Resource Center for Nonviolence e sostiene numerose cause per i diritti umani in tutto il mondo. Nell'aprile del 2017 è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame. Nel 1971 ha pubblicato il suo più grande successo, The Night They Drew Old Dixie Down, che ha raggiunto il terzo posto nelle classifiche statunitensi e il sesto nel Regno Unito.

June Baez del 90 drove all the Dixie down. Pete Seeger era nato a New York City nel 1919, era cresciuto in un ambiente pieno di musica e di politica di sinistra. Suo padre Charles era un rinomato studioso di musica folk, ha frequentato l'Harvard College che ha abbandonato dopo 2 anni per esplorare il mondo della musica folk, incontrando Led Belly Ledbetter e Woody Guthrie, col quale nel 1940 hanno fondato gli Almanac Singers. Nel 1949 formò The Weavers, uno dei gruppi di musica folk probabilmente più influenti e di maggior successo di sempre. Si era unito al Partito Comunista nel 1942 e ne è rimasto membro fino al 1950 circa. Nel feroce clima politico del maccartismo iniziato verso la fine degli anni 40, Pete Seeger venne messo sempre di più nell'occhio del mirino. Nel 1955 i Weavers furono inseriti nella lista nera e l'anno seguente fu incriminato per oltraggio al Congresso. Nel 1961 fu dichiarato colpevole e condannato a 10 anni di prigione, ma in appello il suo caso fu archiviato solo grazie ad un cavillo. Ispirato dal movimento, ha scritto We Shall Overcome, che era basata su un vecchio spiritual. La canzone divenne immediatamente l'inno del movimento. Dalla fine degli anni 60 Seeger è sempre stato più coinvolto nel movimento ambientalista, un'altra sua grande fonte di ispirazione. È stato onorato ampiamente durante gli ultimi anni della sua vita, vincendo la National Medal of Arts nel 1994 e nel 1996 è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame e ha vinto un Grammy Lifetime Achievement Award. Il suo album Pete ha vinto il Grammy Award nel 1997 come miglior album folk tradizionale, un premio che aveva vinto anche nel 2009 per At 89. Pete Seeger, Home on the Range.

Home on the Range, un grande classico, una grande riscoperta della musica folk in tutto quel movimento che ha visto Peter Seeger come suo grande, immenso portabandiera. Eddie Rabbitt era nato nel 1941 da immigrati irlandesi a Brooklyn. Ha imparato a suonare la chitarra dal suo capo scout e alla fine degli anni 50 lavorava di giorno come inserviente in un ospedale psichiatrico e la sera si esibiva in un locale della sua città natale. Nel 1964 ha firmato il suo primo contratto discografico. Quattro anni dopo, con $1,000 in tasca, si è trasferito a Nashville, dove ha iniziato la sua carriera come autore. Ha raggiunto il successo come cantautore nel 1969, quando Elvis Presley ha registrato la sua canzone Kentucky Rain. La canzone raggiunse il disco d'oro e consacrò Eddie Rabbitt come uno dei principali giovani cantautori di Nashville. Nel 1975 firmò il suo contratto con la Elektra Records. Andò in tour e aprì concerti di Kenny Rogers e di Dolly Parton in diverse date del loro tour del 1978. Il suo primo singolo, Crossover, Every Which Way But Loose, raggiunse la vetta delle classifiche country e la top 30 della Billboard Hot 100. La canzone batté anche il record per il debutto più alto in classifica, che mantenne fino al 2005. In carriera ha ottenuto 26 brani al primo posto nelle classifiche country. È morto giovanissimo, a soli 57 anni. Eddie Rabbitt, I Love a Rainy Night.

Al Ketchum è nato il 9 aprile del 1953 a Greenwich. Suo padre suonava il banjo e insieme ascoltavano le canzoni di Buck Owens, Merle Haggard e Hank Williams. A 15 anni ha iniziato ad esibirsi nei locali come batterista, se ne andò poi da casa a 17 anni per trasferirsi in Florida, dove ha incominciato a lavorare come carpentiere. Nel 1981 si è spostato ad Austin, in Texas, dove ha iniziato a frequentare la Grune Hall, una leggendaria barroom vicino a New Braunfels. Questa esperienza lo ha spinto prima a imparare a suonare la chitarra e poi a dedicarsi alla composizione di brani tutti suoi. Ha iniziato ad esibirsi durante le serate open mic che offriva il locale, diventando ben presto un artista abituale del locale. Nel frattempo si manteneva economicamente costruendo mobili. Jerry Jeff Walker lo ascoltò su una emittente radiofonica e, colpito dal suo talento, chiese a sua moglie Susan di contattarlo. Questo ha portato Al Ketchum ad aprire i concerti di Jerry Jeff Walker in 12 date in California nel 1988 e Susan ha assunto inoltre il ruolo di sua manager. Il suo album Past the Point of Rescue del 1991 è stato il suo maggior successo commerciale. Tra il 91 e il 2006 ha piazzato 17 brani nelle classifiche Billboard Hot Country Song, 3 di questi hanno raggiunto la seconda posizione. È stato costretto a ritirarsi dalle scene musicali nel 2019, quando gli è stato diagnosticata un inizio di demenza senile. Al Ketchum, One More Midnight.

Jerry Joe Walker è stato una figura di spicco dei movimenti musicali così detti di progressive country e outlaw country. Era nato a Oneonta, sempre nello stato di New York, e i suoi nonni materni suonavano musica e facevano ballare la square dance proprio nella zona di Oneonta. Ha trascorso i suoi primi anni nel mondo della musica folk al Greenwich Village. Nel 1968 ha registrato il suo album fondamentale Mr. Bojangles in collaborazione con David Bromberg e altri grandi artisti dell'Atlantic Records. Negli anni 70 si è stabilito ad Austin in Texas, frequentando principalmente la scena di outlaw country. Le sue famose canzoni sui treni sono state citate nel testo di Looking Back Texas di Waylon Jennings e Willie Nelson. Ha pubblicato una serie di dischi per la MCA ed Elektra prima di fondare nel 1986 la sua etichetta discografica indipendente, la Tried and True Music, insieme a sua moglie Susan nel ruolo di presidente e manager. Mr. Bojangles del 1968 è forse il suo brano più celebre e più eseguito. La canzone racconta la storia di un vagabondo alcolizzato e talentuoso ballerino di tip-tap incontrato veramente da Walker. L'uomo, una volta arrestato, incarcerato a New Orleans, aveva insistito per farsi identificare esclusivamente come Bojangles.

John Richard Schneider è nato l'8 aprile del 1960 a Mount Kisco, sempre nello stato di New York, stato che festeggiamo quest'oggi nel Country Bunker. È noto a livello mondiale soprattutto per aver interpretato dal 1979 al 1985 Bo Duke nella serie televisiva The Dukes of Hazzard. Oltre ad Hazzard ha interpretato Jonathan Kent, il padre adottivo di Clark Kent, nella serie TV Smallville. Ha avviato una carriera di successo nella musica country nei primi anni 80, raggiungendo la prima posizione delle classifiche dei singoli country di Billboard con almeno 3 singoli. Nel 1983 ha cofondato la Children's Miracle Network insieme a Marie Osmond e ad altri amici con l'obiettivo di raccogliere fondi per gli ospedali psichiatrici.

John Schneider, Bo Duke, nella sigla della serie TV Good Old Boys, cantata originalmente da Waylon Jennings. Siamo arrivati al termine dell'episodio, non posso non citare un grande personaggio, un nuovo cantante, il suo nome è Rob Staley, originario di Morrisonville, una piccola cittadina rurale a nord dello stato. È cresciuto a pane e musica country, ha iniziato a cantare e a suonare la chitarra da giovanissimo. Suo padre, Holden Joe Stanley, è stato un cantante country, attività che ancora svolge tutt'oggi. Si è trasferito in California per suonare e scrivere e registrare vera musica country. La sua priorità nella vita è far conoscere la sua musica e vuole dimostrare che la provenienza geografica non conta. Chi ama il country cresce allo stesso modo ovunque si trovi. Esistono appassionati di musica country dappertutto, anche a nord della Mason-Dixon Line e anche in Italia. Rob Staley incarna per me l'essenza del vero cantante country, veri cantanti country che potete trovare tutte le sere qui alla Country Bunker Medicine Show su Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. That's all folks, da Lille Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona serata, grazie per essere stati con me questo tempo a seguire la storia dello stato di New York ed ascoltare le canzoni di coloro che lì sono nati. Rob Staley, Country and Country Anymore. Country.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Radio Icaro, la musica continua.